Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: dead.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

hai nascosta bene questa parte tua. Tanto che adesso quasi non ti riconosco.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: night, party all night. Say you wanna party, let's party all right. Ow.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie.
1: Le principali notizie di oggi cominciano con un buongiorno.
2: Buongiorno, oggi 2 ottobre.
1: Allora, questa volta bisogna cominciare
2: venerdì.
1: Sì, senza porre in dubbio con il centro che apre con un argomento che noi tocchiamo praticamente
2: da due
1: tutti
2: anni.
1: Tutti i giorni da 2 anni e che sono i veri problemi dei cittadini italiani.
2: Cioè,
1: il caro vita svuota i carrelli, abbiamo detto, abbiamo fatto, lei va a fare la spesa, esce dal supermercato, guarda il carrello, dice ma non comprate niente, guarda il portafoglio
2: è vuoto.
1: Allora, questi i problemi degli italiani.
2: Reale.
1: Non le armi a Kiev, vabbè, allora, punto. Il costo dell'energia, qua è il problema, quindi la colpa di Trump, ovviamente noi che gli siamo stati detti che volevamo dare il nome.
3: Il dubbio con il centro che apre.
1: Apre, sì. Il costo dell'energia aumenta e trascina l'inflazione a 4,2, mai ricordato una cosa simile?
2: No.
1: Record per gli ortaggi a frutto, quindi cioè?
2: Ortaggi a frutto che sarà? La zucchina?
1: Vincenzo?
2: La zucchina.
1: Vincenzo, mandami sul mio telefonino che cos'è un prototipo di ortaggio a frutto, che va, così non comprerò.
2: Di solito è frutto e ortaggio, credo, però...
1: No, a frutto, 15,4%. Gli scambi a 80 euro, ne compriamo.
2: Beh, gli scambi, ma non è che li cucinano tutti. Non credo che li cucinano tutti i giorni a casa.
1: Però è buono.
2: Tu è buono, per carità, sì, sì.
1: Arriva Cottarelli, che veniva gettonatissimo.
2: Che fece il libro, poi il libro lo buttarono tutti quanti perché dice troppo tagli e troppi tagli c'erano, troppo la
1: crisi
2: e sangue.
1: I salari, è vero,
2: ecco.
1: Questo, sono i più bassi d'Europa.
2: Sì.
1: È sempre più contro. Praticamente dice tutto il mondo questo articolo. Grazie. Grazie Telese, grazie. Qual è? Allora, abbiamo sempre letto i carrelli vuoti, poi
2: salari bassi.
1: E poi non è vero che ci sta tutto questo. Occupazione.
2: Sono precari, la gente
1: sono precari. Beh, allora non
2: quindi può... non può fare un mutuo, non può comprare una casa, non può fare niente.
1: Sicuramente non puoi al ristorante a pagare 80 euro al giro di scambi. Che è la situazione? Vabbè, andiamo a vedere subito. Poi torniamo sulla.
2: Come vuoi, dimmi.
1: Sì, approfondire sulla prima. Ha capito che deve mettere.
2: Ha approfondito da 2 a 8, 8 pagine fatte.
1: Che è la verità, andiamo, dai, eccola qua. E diciamo le cose come
2: effetto
1: sta.
2: Energia su caro vita. Il carrello della spesa si svuota. L'inflazione al 4,2% spinge verso l'alto i prezzi. Il record è degli ortaggi a frutto.
1: Ma mi ricordo che Gabriele, io entravo la mattina e trovo la luce spente perché lui diceva basta la luce di là fuori. Ma che è?
2: E mi faccio risparmiare, ragazzi.
1: Avevo già capito. Beh. 4%. Il record degli ortaggi a frutto. Ti prevince, mandami gli ortaggi a frutto perché so che ci ascolti.
2: Che ne so, sarà il pomodoro, sarà la zucchina, sarà.
1: Lo dice qua?
2: No, dice più alto riguardo gli ortaggi in generale.
1: A
2: quindi,
1: frutto.
2: Vabbè, sarà le zucchine.
1: Arrivato Vincenzo. Un elenco di cose che non dovete comprare. State attenti.
2: Te li cercate,
1: un ortaggio a frutto è una pianta orticola che si consuma. Di cui si consuma il frutto botanico, cioè la parte che si sviluppa dal fiore dopo la fecondazione. Esempi, ci sta pure il raggio, ci sta.
2: Questo ci
1: pomodoro.
2: Do. Pomodoro.
1: Beh, no, abbiamo meno male, finito.
2: Pomodoro cosa finire, ma.
1: Pomodoro. Melanzane, peperò, zucchine, cetriolo e zucca.
2: Zucchine storicamente aumentano.
1: Si distinguono dagli ortaggi a foglia, che sono lattuga,
2: pietra,
1: che si può mangiare. E ortaggi a radice, carota e ravanello. Tocco un prato
2: di ravanello.
1: Oppure quello che ti piace, cipolle e aglio, sedano e asparago.
2: Mangio.
1: E ortaggi a fiore, carciofi.
2: C'è tempo. Ieri l'ho visto, qua passava sul
1: Flavio,
2: parcheggio
1: facciamo
2: pieno
1: niente,
2: della
1: Flavio,
2: stazione.
1: Non facciamo niente, là melograno, hai fatto tutto
2: il melograno. Finger lime, giusto?
1: Dal punto di vista botanico, pomodoro, peperone e melanzane sono frutti in cucina.
2: Abbiamo finito a fare anzalato oppure andiamo avanti con le notizie?
1: No, perché... quelle che costano di più sono pomodori, melanzane,
2: zucchine, che storicamente sono scarognate perché succede sempre qualcosa, la siccità, il caldo, per qualsiasi motivo aumentano di prezzo.
1: Questo per quanto riguarda la spesa, poi abbiamo i soldi in ogni caso per comprarli?
2: No, perché il problema sono i salari. L'intervista a Cottarelli, perso il potere d'acquisto. L'economista invita a non drammatizzare, però tanto per morire di fame c'è tempo, vediamo cosa succede con Hormuz, dice. Petrolio poteva salire ancora, canali alternativi hanno calmierato i prezzi.
1: Quindi se è tutta colpa di Trump.
2: Ecco. Vabbè, per qui c'è una cosa nuova, la di Consum mi dice serve la protesta delle pentole vuote, cioè, dobbiamo mangiare, che dobbiamo fare. La situazione è terribile, bisogna tornare in piazza in massa.
1: Sì,
2: buona la massa,
1: meglio
2: per fare la pasta.
1: Meglio ammassare in
2: per fare la pasta è buona la massa.
1: Andiamo. Che fa che? 80 euro gli scambi.
2: Ma qual è il problema? Veramente poi gli scambi il problema? Non credo.
1: No, per dire, le pomodoro sì.
2: Il pomodoro sì, tantissimo.
1: L'occupazione, ecco, è in crescita, ma...
2: I contratti sono precari.
1: Cioè, quando mi hai detto, cioè,
2: meno 14% in Abruzzo diminuiscono i contratti a tempo indeterminato. Quindi in generale... Allora, in Abruzzo è meno 14% quelli a tempo indeterminato. La media italiana è 5,4%. Quindi non va così bene l'Abruzzo come ci siamo raccontati nei giorni scorsi.
1: Ma in continuazione lo metti, ecco. Pur meno ne ha fatti complimenti.
2: Bravo Marco. Chi è Marco?
1: Marco Marsilio.
2: Ah.
1: Perché tu credi che lo chiama Marsilio, chiama Marco,
2: Così mangia gli scambi.
1: E la Salis.
2: Vai a mangiare gli scambi uniti, no?
1: E la Salis che non l'hanno fatto salire a Genova.
2: Anche comprensibile. So.
1: Va bene, andiamo.
2: L'occupazione, poi.
1: L'abbiamo detto. Ci sono tutti i posti precari.
2: L'innovazione. D'Abruzzo, idee in mostra lo SMAU. No, lo SMAU è la fiera dell'elettronica bolognese storica che si da sempre si fa.
1: E cosa? Non c'è? Non si parla?
2: Che cosa?
1: Vabbè, Genova, in relazione allo SMAU. Parliamo noi di Genova, abbiamo detto. Allora, altro problema. Assalto ai distributori e corsa al prezzo fisso.
2: I gestori rassicurano, le scorte ci sono, sconti fino al 30 ottobre. State tranquilli e sereni, non corretti.
1: Poi vi fermate da pedo, tramoli, pustale,
2: che non ci sono.
1: Quali sono gli orari?
2: Andate là allo Yacht, fate le foto all'orario, perché tanto solo là lo trovate. Non è che lo trovate
1: prima
2: in giro.
1: Lo potevate trovare anche all'edicola. Il fatto di recupero di diesel, portano in
2: dico.
1: Le rughe completamente abbandonate.
2: Ma dai, su, ma dai. Le palline per le paline per le fermate del tram. Provate a fischiate e vedete se si ferma. Allora, poi abbiamo anche la Tamoil adotta le misure contenitive e questi che fa le foto e l'Italia e la febbre da gasolio, racconto di tre vite parallele. Questo è Telese che fa anche lui un editoriale su gasolio. Ecco, ritorno al mare, la ripresa della pesca, gli scampi volano, 80 euro, l'asta riparte dopo il fermo con la protesta per i costi alti. Che è il mio figlio?
1: Vai.
2: Lei è il Giuliese Massimo. Il problema resta il caro gasolio, così non riusciamo a lavorare. Pescarese Verzulli, ci sono troppe barche, così il mercato si riempie. Dicono, notte ho detto che c'è questa processione meravigliosa di barche che esce dal porto alle 4,
1: sono
2: bellissimo.
1: Ci sono troppe barche, mai sentito che ci sono.
2: E intanto la Guardia Costiera fa 80 ispezioni, a settembre i controlli su tutta la costa. Maxi sequestro di vongole a Roseto.
1: Trovate i fondi per le case.
2: La casa di comunità, trovate i fondi. Il piano per la sanità da 38 milioni. La Giunta Marsiglio ripartisce i finanziamenti per avviare i servizi nelle strutture nate con il PNRR. L'appello della CISL: ora bisogna trasformare gli investimenti in assistenza alle persone. E poi chi fate?
1: Niente, rifletto.
2: Pazienti oncologici, garanzie per chi si cura fuori regione. Poi abbiamo ancora.
1: Il
2: litigio furibondo a Silvi. Lella, l'assessore, ha chiesto scusa e il sindaco però azzera la giunta. Le ho mandato un messaggio e mi sono dimesso. Cos'altro devo fare? In effetti, più di questo.
1: E che deve fare?
2: Non lo so, si vergognerà un po', si è vergognato, ma vabbè.
1: Ma non tu sai che non va, che mai va al voto, no? Non lei dal voto, no. Fa la giunta.
2: Che ci vuole.
1: In consiglio passano le ultime gli sfollati.
2: Ha approvato un anno il debito fuori bilancio di 90.000 euro. Valleriani, emergenza. L'emergenza è la vera priorità.
1: Due assessori, uno si chiama Vallescura e uno Vallo-scura. Uno dei due te l'imbrezzo di bombe funebri.
2: Vallo-scura sarà. tutte le liti della politica tra Pennacchi e Schiaffoni. Vabbè, qui c'è un ricordo di tutte le varie liti.
1: L'ultimo Marsilio Masci era, no? La lite segreta.
2: Sì. Pure D'Alfonso con la Marcozzi, che gli sposa sedia, quello gli occupò la sedia.
1: La Tritticola.
2: Però non si dimise, D'Alfonso quando la Tritticola di Tritticola sedia. Non si dimise, ma D'Alfonso quando di Tritticola sedia. E andiamo avanti.
1: Che ne ha fatto Marcozzi? Passo
2: a destra, sì. E poi non lo so che fa. Addio al 22enne di Crognaleto, palloncini e parole d'amore, e mille all'ultimo saluto all'operaio Andrea Moretti. C'era anche Giulio,
1: ma era il povero operaio che è caduto al Colosseo a Roma.
2: E muore anche Mario Toto, l'amore per la famiglia e la passione per il lavoro, addio, aveva 87 anni. Poi andiamo, ecco la giacchetta, i ballerini. Europa cauta sulla flessibilità, pressing dell'Italia su Bruxelles, Giorgetti, provvedimento serio, Salvini chiede coraggio.
1: Cioè noi vogliamo i soldi dell'Europa,
2: insomma. Eh sì, questo ci serve, no, che l'Europa ci dia la possibilità di fare debito,
1: esatto,
2: non
1: cioè, come si chiama, scostamento di bilancio,
2: esatto.
1: Guardi che è uscito.
2: Draghi dice la crescita sia la nostra bussola, l'ex presidente della BCE Draghi sollecita una maggiore integrazione europea. Parla al vento. La maggioranza supera lo scoglio del voto segreto. L'8 ottobre gli occhi saranno puntati sull'ultima votazione in aula alla Camera. Futuro Nazionale va col centrodestra. Le opposizioni annunciano battaglia sulla legge elettorale, immagino sia. Sgarbi ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma, vi abbiamo dato ieri la notizia. Poi la sindaca Salis è esclusa dal palco del Salone Nautico a Genova. Non è mai successo nella storia del Salone Nautico.
1: Ma non mi pare che sia così piccola.
2: Pure a me sembra un po' più. Beh. Chiudere con l'Egitto non aiuta, la risposta dei familiari a Meloni, la provvisionale è già esecutiva, dice, cacciato i soldi, poi vediamo. Allora, ecco. Il docufilm Scandalo sul primo ministro Bibi Files, il film inchiesta sul premier che per salvarsi ha venduto l'anima di Israele. Nelle sale è uscito il documentario sul processo per corruzione di Netanyahu. Pur di rimanere al potere, ha stretto alleanze con l'estrema destra sionista.
1: Sì, perché sta qua?
2: Che ne so, perché sta qua è un governo internazionale, stiamo a fare. Non arriva a terra, Francia.
1: Sì, ma è un pezzo abruzzo.
2: Incendiata, studenti in piazza, scuole date alle fiamme in diverse città e quasi 2000 i fermati.
1: Hanno dato alle fiamme anche un professore.
2: Sì. E qua abbiamo invece l'esecuzione di questi incivili, gli americani, che hanno provato a uccidere due volte questa assassina, anche lei, con due iniezioni letali, però non gli ha fatto effetto e quindi sta in ospedale in fin di vita.
1: Sarei preoccupato che l'inizio muore dopo due iniezioni letali. È grave, ma la stanno curando. Quindi ma la curano e poi
2: per ammazzarla dopo, che sono un'inciviltà infinita.
1: Garrasco!
2: Non saremo parte civile, per la famiglia di Chiara Sempio non è il colpevole, nulla da pretendere da chi è innocente, hanno fatto sapere attraverso i legali.
1: E
2: poi ci stava qualcuno che andava con questo in foto. Il maestro abusava degli adepti,
1: sì,
2: stupri, vessazioni e minacce.
1: I loro beni, i soldi si piavano.
2: Tutto quanto. Gli affiliati erano costretti a consegnare i loro rivolta di detenuti a Pisa, ve l'abbiamo detto anche ieri mattina. La protesta sbarca su TikTok. Questo posto è disumano. Oh, l'Abruzzo si mostra al via oggi il Salone Regionale del Turismo, dove a Giulianova, a Silvi, no, a Lanciano.
1: E ci va Grimi Giovannelli.
2: Sì, sicuro. Lanciano Fiera, 3 giorni di incontri con 130 realtà e 40 operatori italiani.
1: Domani intervista a Giovannelli e Grimi.
2: Sicuro. Ed ecco qua, la settimana prossima invece le meraviglie della regione alle giornate FAI d'autunno.
1: Scende
2: tu. Allora, poi Teramo, Camera di Commercio, il report 2026, impennata dell'export regionale, 6,15 miliardi nei primi 6 mesi. A fare la traino nelle esportazioni sono soprattutto i settori farmaceutico, agroalimentare e turistico. L'Aquilano registra un incremento del 19,3%, la sanità, i farmaci. il Teramano con una crescita del 3,4.
1: E allora dice l'altro che è sbagliato aver fatto la fusione, ricordi ieri?
2: Sì, perché ieri. Gli è rimasto un rappresentante solo in giunta. Guardate, quelli non si schiodano, non è che
1: No. Beh. Teramo intanto entra nella classifica
2: dei migliori atenei. L'università entra nel Times Higher Education, il rettore Corsi, per noi questo è un risultato storico.
1: È vero, tu vieni dal Bocconi, potete
2: devo andare là. Vabbè, non piace a fare avvocato. Allora, una comunità in lutto, muore qualche ora dopo il figlio Fiore, la mamma del giornalista Zuccarini si spegne a 93 anni. Poi addio al tassista Pino, amava la montagna. Igiene urbana. Rifiuti, dissenso in maggioranza, così la raccolta non funziona. Il consigliere di Alleanza Verdi Sinistra Raiola chiede un tavolo di confronto tra amministrazione e la Teramo Ambiente. Nella stessa cosa, amministrazione, si conoscono, no?
1: Sempre più. Parliamo di patrimonio alle 18.30, non ve lo perdete perché c'è la sorpresa alle 18.30.
2: Sempre più spazzatura abbandonata nei quartieri e nelle frazioni, stiamo facendo passi indietro, dice.
1: Alle 18.30 parleremo di Genova Patrimonio, ma non solo. Sono invitati Natascia Innamorati e Giorgini.
2: Senti bene, no?
1: No.
2: Campo Besso, diffida del CSI al comune, decisione dopo il provvedimento del TAR. Intelligenza artificiale e lavoro, i nuovi i rischi. C'è un convegno. Il nuovo caso, in fuga con loro dell'anziana, arrestati due giovanissimi egiziani fermati dopo la truffa del finto carabiniere. Delle persone di Napoli ci hanno pagato per farlo.
1: Tra poco ti voglio, eh?
2: Campli, sarà riqualificata l'area della ex scuola. E siamo a Sant'Egidio.
1: Ah, vai!
2: Stadio, slitta la riqualificazione. Il cantiere apre a metà ottobre. Quindi già significa fine novembre questo.
1: Quindi vuol dire che giocheranno tutte le partite,
2: sì,
1: qua?
2: Sì.
1: A proposito, è ottobre, e il Fadini? Entro l'anno?
2: Domani che è? Sabato? Domani incominciano a prendere misure.
1: Volevo chiedere a Andrea Serafini se oggi deve andare al più.
2: Oggi, già ieri è andato più uno di Monti.
1: Devi portare il più per il bivio Bellocchio e il meno per il coso, perché diciamo che era a metà ottobre.
2: Che cosa?
1: I lavori dello stadio.
2: Quindi saremmo a meno 13.
1: Sarà pronto entro l'anno, questa era la frase. Sì. Dette, ridette e scadette. Sì, noi siamo qua, lo vediamo.
2: Però non lo si deve decidere troppo, sennò fanno come
1: però,
2: qua.
1: Però come al solito non dicono l'anno.
2: Esatto. No, perché sennò fanno come qua a via 24 maggio. Transendono lo stadio, lo chiudono e dopo poi vediamo.
1: Allora, via 24 maggio hanno transennato, hanno tamponato provvisoriamente, ma la prossima pioggia e hanno tamponato, quindi come dire, non ci passate,
2: fatto una trincea, non già bottate, è diverso il contesto.
1: Ma l'abbiamo chiuso, basta fare la commedia,
2: questo è.
1: E Forretti fa le dinne in alto. Forretti non c'è solo via Town di Revel, quello era solo per Di Carlo che c'era, tu c'hai altri problemi, che l'acqua ti è entrata dentro il fondaco della casa di via 24 maggio, non va bene tutto ciò.
2: Ah, biblioteca, attività per i bimbi con le letture in laboratorio dell'Albadriatica, poi sempre a Tortoreto, invece a Tortoreto, apre il centro di antidiscriminazione. Vabbè, Martinsicuro sfalciano i canali di irrigazione, non c'è niente.
1: Invece succede una cosa clamorosa, Giulia Roma, direi, perché sembra dire il PD non si muove, e invece a sorpresa i due consiglieri del Partito Democratico, tra cui la capogruppo Matone, hanno chiesto l'accesso agli atti per vedere due cose: le spese di approdo, devono controllare come sono andate, e poi vogliono vedere i documenti del dirigente Pirocchi che è stato rinnovato, perché secondo loro dice che si può rinnovare per lo stesso periodo in cui ci sta la giunta, e invece sarebbe stato rinnovato adesso e non scarrebbe il 2029 ma il 2031, che non si può fare.
2: Beh, va verificato,
1: va verificato. Allora, questo è quello che è accaduto. Cosa è mai successo in questa città di andare a vedere quando si è speso per le manifestazioni? Di recente c'era stato anche uno studio di evoluzione sostenibile che era entrato, ma soprattutto sui costi non era entrato nel dettaglio. Vediamo che cosa cercano, perché di più non mi hanno detto.
2: Comunque, consegnate le carte sulle manifestazioni, sulla manifestazione, quella di approdo, quindi le carte della DATE.
1: Sì.
2: Per il conto della TARI invece è stato sollecitato l'intervento del difensore civico.
1: Esatto.
2: Sulla TARI è un macello, non sanno dove si trova, no?
1: Esatto.
2: Questo lo posso dire serenamente, senza tema di smentita e querela. Quindi.
1: Cioè?
2: Non sanno dove si trovano, non sanno come sta messa la TARI, non ne conoscono la. Nulla.
1: Arriva tutto di pagamento, arriva tutto.
2: Sì, vabbè, che le manne, vabbè, dai. Riparata la falla nella condotta idrica, la strada torna asciutta. Che riparata, mica è stata riparata. Cioè, tu i titoli non li devi fare tu. Li devi fare tu i titoli. Che hai riparato.
1: Vabbè.
2: Ho messo i sacchi, perché sto in guerra, ma in Ucraina.
1: Oh, il PD interviene giustamente anche, grande attivismo sul patrimonio, servono i fatti, i dem. Finito il tempo delle proroghe, un piano
2: certo per la società in house.
1: Ma non credo che sarà così.
2: Compare
1: la sorellina in...
2: che ha fatto? Bando per aiuti ad anziani e disabili non autosufficienti. Su, ce ne stanno tanto. Controlli gratuiti in piazza per la giornata della salute.
1: Poi andate, ma ve leggo.
2: Domenica.
1: Sì, domenica, perché potete controllare un sacco di cose. Facciamolo vedere la gente.
2: Vai.
1: Gratuitamente.
2: Vai.
1: Allora, ci saranno prestazioni sanitarie e consulti specialisti di allergologia. Ce l'hai?
2: No.
1: No. Cardiologia.
2: Ho fatto.
1: Chirurgia vascolare, non credo. Dermatologia e nutrizione.
2: Beh, nutrizione pure si può fare.
1: Tutto questo, la tua sorellina ringrazia Maurizio Di Giosia per l'autorizzazione concessa e il patrocinio. Poi,
2: ma dove? A che ora?
1: Domenica in Piazza del Mare. Ci sono gli orari. Eccolo qua. 9:13 e 15:16:30. Perché da oggi si comincia, Venerdì e sabato 9:13, quindi da oggi, quindi se vai là alle 9 ci sta già.
2: Vai.
1: Intanto ieri la sorpresa oggi, Morandi questo fa, e i carabinieri sono andati a visitare gli alunni, i bambini dell'asilo San Gesù, è andato, ha fatto salire i bambini dentro la macchina dei carabinieri.
2: Fatto benissimo.
1: E quelli tutti contenti.
2: Infatti scende pure dopo.
1: Stupenda la domanda di mia figlia alla figlia. Guarda, tu gli hai domandato, senti Claudia, ma si è fatto salire avanti o dietro? Avanti, meno male. la stazione nostra, siamo in attesa, ti aggiungo che domenica devi venire con me lunedì.
2: Dobbiamo fare
1: l'inaugurazione della stazione.
2: Io e te?
1: Sì, perché viene le ferrovie.
2: Andiamo a fare interviste.
1: Inaugurano il sottopasso.
2: Metto la giacchetta bella.
1: Metto la giacchetta, quella qua, quelle piccole.
2: Quella sì, quella.
1: Quella con Dati.
2: Da Contadì, allora, come me la sono messa, mi sono reso conto che da Contadì.
1: Perché ti rimetto?
2: La prima che mi è capitata in mano.
1: Vabbè, allora, stazione a Roseto invece è in declino, perché il bar chiudi dopo 40 anni, qua resiste. E vediamo però ogni domenica, quando Genova gioca in casa, che Cimino è rinato.
2: È rifiorito.
1: Permettavano sacche dell'aria.
2: Sta ricresci capelli.
1: Perché là passava gente di tutti i vari umanità,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Beh, insomma, dalle foto veramente è messa male.
2: A Roseto il taglio si aggiunge alla sala d'attesa inaccessibile ai calcinacci sulla banchina. L'ha fatta la stazione.
1: Ricordo il pezzo io.
2: L'hanno rifatto la stazione, tutto lì davanti, il marciapiede, le piante, le cose. Via il progetto per il campetto, è stato approvato anche il piano per la seconda area sportiva a Campo a Mare. Lo stadio dovete rifare, che non ci si può andare di pomeriggio. Domenica
1: quando si gioca le
2: appunto. Domenica c'è la Colonia Spiaggia Run, presentata la 35ª edizione.
1: Parteciperà anche Di Gaetano. Chi è quello di cittadino governante?
2: No, Aldorino un po' troppo anni deve fare la Colonia Spiaggia Run. Il figlio sta fuori,
1: perché
2: quindi non vuole.
1: Così, non ho fatto niente. Dai.
2: Allora, Silvi, intossicati dal pranzo. A giugno è successo questo.
1: Sì.
2: Ma perché ieri e oggi due articoli?
1: L'avvocata,
2: attendiamo le contestazioni.
1: L'avvocata.
2: E nel frattempo quella comunque è stata presa al collo. Nonostante avvocata, vice sindaca e comandante, però è stata presa al collo lo stesso.
1: L'avvocata.
2: Scuole senza i certificati su agibilità e sicurezza, succede ad Atri.
1: Cambiamo la vocale finale. Al collo si cambia lo stesso, non è cambiato nulla.
2: Tentato omicidio, lungomare sud, siamo a Pescara.
1: Siamo alla giudiziaria, non è fatto nulla.
2: Balneatore travolto per vendetta, Morelli condannato, 3 i prosciolti. Il titolare del locale Giasai fu investito con 3 vigilanti che avevano mandato via il gruppo dal locale. In città 25.000 piante, il 2,8% del territorio. Tale Rabottini
1: mi raccomando,
2: da Bottini, quello che viene pure
1: quello che viene qua,
2: qua
1: tutto lui
2: fa un sacco di tempo libero perché si è messo a contare le piante a pescare
1: una volta Granghelli, ma tutto da Bottini, da Bottini ha detto Gabriele che si possono salvare la maggior parte delle piante,
2: sì?
1: però il comune dice che anche se si salvano il parcheggio rimane là,
2: ma ci mancherebbe, ma che scherziamo, ma non facciamo queste
1: non
2: cose, non fate questo,
1: ma guarda dove mi hanno fatto
2: rapina con fucile nella cornetteria. Titolare di Number One, vabbè, tremerete però che nome gli date. C'era una decina di clienti, c'era una decina di clienti, va bene. Ha puntato l'arma contro mia moglie e ha rubato i soldi dalla cassa.
1: Non hanno toccato nessun cornetto.
2: No, pare di no.
1: C'aveva
2: la glicemia alta.
1: Il
2: ladro.
1: Solo soldi.
2: In fuga con l'auto rubata, arrestato, cinquantenne inseguito e catturato dalla volante tra Rancitelli e Lungofiume. La casa della droga, Pettinari dice, va sgomberata.
1: Meno male, credo bene.
2: Si chiama casa della droga. L'Aquila. Verso le elezioni 2027 fanno le strategie, dopo Biondi cresce la tensione, Forza Italia mette pressione a Fratelli d'Italia,
1: questo
2: tocca a noi, che facciamo qua, sempre voi. Il 10 ottobre alla Sala Baiocco parte la campagna azzurra per pesare nella scelta del candidato sindaco, attesi anche i vertici regionali Pagano e Sospiri, ma sarà difficile strappare la casella ai meloniani.
1: In realtà i meloniani vogliono il candidato sindaco.
2: E quelle. Ferrari, Rolex e soldi, sequestro annullato, Avezzano accolto il ricorso degli avvocati di Pacilli, cade il vincolo sui beni dell'imprenditore.
1: Non ne parlo per niente, si campo largo anche qua.
2: No, ma non è che si parla fa.
1: No, si vota, si parla.
2: Ma che ne parla fa? Allora, palazzine prese di mira, furti, il nuovo obiettivo sono le cantine all'Aquila.
1: C'è
2: il vino, i prosciutti, i salami.
1: Quindi dopo Montorio, dopo gli ortaggi, anche lì la macelleria.
2: Tutta roba solo le robe da mangiare.
1: E visto che il carrello è vuoto e vanno a
2: No, soprattutto gli ortaggi a frutto che diciamo che mangiamo.
1: Erano pomodori quelli rubati a Montorio. Vanno a rubare, i ladri vanno a rubare le cose da mangiare.
2: Certo.
1: Attenzione.
2: Non è più avere lo Rolex a casa, ma il campo di pomodori che ti frega.
1: Pomodori.
2: Investito da un furgone pirata, i video raccontano un'altra verità, cioè ha dichiarato che era stato investito un furgone pirata, in realtà non era così.
1: Ragazzi, noi la mattina vi raccontiamo come l'Italia, la verità, cioè questa è, lo leggerete.
2: Più o meno. Chieti, la frana che continua a spaventare, vabbè, uscite di casa però. Santa Maria, appello dei residenti, lo Stato resti al nostro fianco.
1: Legnini è intervenuto al pezzo di spalla.
2: E oggi il sindaco svela il piano contro il dissesto idrogeologico.
1: Vedi?
2: Spostiamo Chieti, che fa?
1: No, noi poi l'abbiamo fatto, l'abbiamo presentato.
2: Noi pure?
1: Abbiamo dell'incarico
2: in carcere, in carcere da innocente parte il ricorso. I legali del 63enne romano che gestiva la comunità di recupero decidono di andare in Cassazione.
1: Soldini. Vabbè. Un po' di sport, di spettacoli, questo
2: sale l'attesa.
1: Mi piace questo,
2: sì. Una serie,
1: dillo.
2: Sale l'attesa per il sequel della storia degli 883 nord, sud, ovest, est. E vabbè, oggi esce il nuovo singolo di Max Pezzali, chissà poi se il coso lo fa sentire.
1: Non se lo so. Vincenzo. Ce l'hai il nuovo singolo di Max Pezzali?
2: Io quello lo sentirei con piacere io,
1: Beh.
2: Che ieri stavo da solo, potevi mettere qualcosa di un po' più di ritmato. Mi fa Morandi, mi ha messo.
1: Bravo!
2: Su. Allora.
1: Dai, a vedere che c'è.
2: Io sto arrivando allo sport.
1: Ma
2: il teatro
1: ce l'abbiamo noi.
2: No,
1: perciò non lo leggi, perché tanto non possiamo farci niente.
2: Vabbè, ma questo si chiama metateatro, per mezzo alla strada. Papà.
1: Arriva un cartellone ricco di appuntamenti.
2: Ecco.
1: Ma pure qua, quella che è città è Pescara. E qua?
2: Sempre Pescara, arriva la stagione al teatro immediato. C'è la 4, c'è l'Aurum immediato. C'è...
1: Noi
2: nessuno.
1: Al Cursal.
2: Lo faremo,
1: chiesto, curso.
2: Faremo vedere il curso della Giulia del Patrimonio.
1: E dice che lo compra.
2: E c'è sta ipoteca sopra.
1: Oddio. Lo sai che hanno fatto una stanzetta?
2: Povera Italia, eh?
1: Hanno ricordato. Sì, l'ha fatto Sergio.
2: Sergio?
1: Dipendente.
2: Abusivamente.
1: Molto bravo. No, no.
2: Beh, secondo me c'è, voglio dire, ha fatto
1: bene. Un fondo che l'ha accomodato. Sto fatto bene. Là ci stato i soldi da spendere era per completare i corsi, là veramente. Non te ne parla per niente.
2: Costato 13 miliardi di lire buttati nel cesso perché non l'hanno mai finito.
1: Non te ne parla per niente.
2: Tra l'altro qualcuno che oggi chiede di qua, di là, lo difende, diceva che non soldi buttati già allora. Quindi.
1: Il piano superiore non te ne parla affatto.
2: Lo so.
1: Perché?
2: Lo so. E uva.
1: Fadini, ma allora, siamo Fadini?
2: È cominciato, e domani. Stanno a prendermi su.
1: Non credo di sabato,
2: ma secondo me sì, stanno a prendermi su. Colpo di scena, mi piace. Sport nazionale, l'Italia all'esame Francia, giochiamo per vincere. Pure eviterei dopo una partita.
1: Sì,
2: gli azzurrini invece faticano, ma battono l'Armenia, decisivo Sissé al 96esimo.
1: Non è quello che stava con noi.
2: Quanti giocatori sarà che si chiama Sissé?
1: 100.
2: L'Under 21 di Baldini vince 1-0. Bene, poi abbiamo Berrettini Show, vince in rimonta al tennis ATP di Tokyo. E poi torna alla Formula 1, domani le qualifiche in Malesia, domenica la gara. Pescara,
1: venuti coniugi che è girato il mondo.
2: Sì, sì, sì, stavano a Genova, poi porto di rientro. Era
1: ma lei si manca, secondo me.
2: Non lo so, sono stati mai, possiamo chiederlo. Pescara è già dentro o fuori? Con il Livorno ci sarà Fiorilma, ma pure loro sono la sesta giornata, no?
1: Sì.
2: Poi già dentro o fuori? I biancazzurri domani ospiti all'Armando Picchi alle 17.30. Sì. Boucher torna al 4-3-3. Sì, che...
1: sono stato all'Armando Picchi.
2: Sei stato?
1: Quando facevamo la C1.
2: Ma secondo me ti si ricorda.
1: Gabriele, facevamo 12 anni C1.
2: Ci stavo con Pineto, Bruno verso l'esordio. Domani ci sarà la presentazione. Tecnico, nuovo tecnico a Pineto. Che ha rilevato Barilari, giusto?
1: Sì.
2: Serie D, Scognamiglio, l'ex di turno, sarà un derby incredibile. Il difensore che ha vestito entrambe le maglie fa le carte alla sfida di domenica. Il Fadini farà da cornice a una grande partita. Pronostico, non chiedetemelo, è stato qui da noi ieri pomeriggio.
1: Ieri pomeriggio è stato sì, a pomeriggio da noi, prima del via. E c'è stato anche Arras che qualcuno ha detto che i gol verranno.
2: Arriverà.
1: Li farò quando non me lo aspettate. Io non facevo gli auguri a Arras perché è migliorato intanto rispetto all'altra prestazione.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Però allora, con la vigor c'è voglia di riscatto.
2: Ecco, Gnambè a caccia del primo centro, dice sono tranquillo e il gol arriverà pure.
1: Beh,
2: lui,
1: pure lui, lui,
2: pure lui. L'Aquila studia la pietra lunghese, sta per un ultimo.
1: Ultimo sta, sì.
2: Che sta studiando. Chiarella e Zini restano in dubbio.
1: In eccellenza
2: riflettori puntati vediamo, su Ovidiana Chieti. Ma l'amico nostro dove stava andato? Ma che pure l'ex allenatore del Meco Monaco, che fa?
1: Non se ne fa, non so dove sta.
2: Al Pallozzi, domenica atteso il pubblico delle grandi occasioni. Domani l'anticipo a Pezzano San Salvo. Vabbè,
1: vi prego, no, perché almeno c'è un qualcosa di sport, solo cronaca sul Monaco.
2: Beh, appunto. Allora, mi sa che abbiamo finito. Dal tenore delle notizie dall'altra pagina, sì, infatti, possiamo andare all'Abruzzo del Messaggero. Prego.
1: Perché? Rapina il locale con un fucile, preso e rimesso in libertà.
2: Vabbè, fucile immagino gli hanno tolto.
1: Il locale rapinato, vabbè. Pescara, tornare a mezzanotte.
2: Terrore a mezzanotte alla cornetteria.
1: Number one, di fronte alla.
2: Cattedrale San Gettero.
1: Di fronte alla cornetteria Number One, ma di fronte, perché questo si mette nel pezzo, si mette dove sta.
2: Vabbè, abbiamo fatto blocchi perché i commercianti allo stremo, così non sopravviviamo. Movida a Pescara chiude il room 33. La vice sindaca aggredita, pronti a tornare alle urne. Silvi,
1: lo dice lei?
2: Ma penso di sì. Scordella zero la giunta, crisi politica sempre più profonda. Poi abbiamo.
1: Comunque, ormai.
2: Vabbè, questa la costa è la sola. Chieti una spaccata per rubare pochi euro. E poi Avezzano, sorvegliata speciale, nuove telecamere. All'Aquila maxi rissa tra baby gang, un sedicenne a giudizio. Questo è giudiziario. Andrea, morto a 22 anni al Colosseo, aveva diritto a far ritorno a casa.
1: Sul palco.
2: Sul palco. Da Montesilvano a Istanbul in panda il fantastico tour.
1: Non credo proprio.
2: Da Migli diventa pure tu a Istanbul, infatti fatto lo viaggio al re della panda.
1: Di quanti sono?
2: Serie D. L'Aquila, Betturri, serve continuare su questa linea. Ho fatto una fotografia in bacchetta di...
1: all'Aquila, Betturri, sì, vabbè.
2: Serie C, Pescara, la svolta, domani a Livorno è vietato fallire.
1: Domani?
2: Domani, ma...
1: quindi giocano in anticipo.
2: Di sabato. Allora, l'ultimo saluto ad Andrea, il lavoro di a vita, non morta, ha detto il prete. Pescara, rapina shock col fucile, Pescara vecchia ormai è terra di conquista. E poi devastato un bar a Santa Filomena, denuncia e Daspo per due sudamericane. Controlli dalle barche ai ristoranti, oltre 2 tonnellate di prodotti illegali. Da Montesilvano a Istanbul in panda, la pazza estate di Gioele e Manuel. Poi Movida, i commercianti locali allo stremo, già chiuso il Room 33. La proposta dell'ordinanza Cenerentola, la proroga dell'ordinanza Cenerentola preoccupa le associazioni di categoria. Spoltore, parte il centro diurno per l'autismo e all'ex scuola Caprara.
1: Ieri sera è successo questo.
2: Linea Adriatica, guasto a un treno, ritardi arrivano fino a 160 minuti. Andiamo avanti. L'Aquila, Maxi Rissa fa baby gang, sedicenne rinviato a giudizio per tentato omicidio. Stanza incendiata alla REMS di Barrete, il 24enne in carcere, oggi i nuovi arredi.
1: Che? Vai.
2: L'artista Anna Seccia ricerca i 332 aquilani con cui realizzò l'onda della memoria. Post sisma, parte dei fondi per realizzare opere d'arte, spunta la legge del 49 rimasta inapplicata che destina il 2% dei lavori pubblici. Verini e Padovani la ripropongono, in ballo 600.000 euro dai primi progetti. Scusi, ma non è meglio che ci rifanno le case piuttosto che le statue, poi vediamo le statue.
1: No? Non è questo. Allora oggi da Desparo ci sta la Nutella 5,79.
2: La devo ricomprare, ma si è finita ieri.
1: Com'è 5,79?
2: È buono.
1: Poi l'olio de cecco d'oliva vergine 4,99. L'uva. Oh, quanto è bello.
2: Questo non è ortaggio a frutta.
1: 1,99, va bene. E poi ci sta il caffè.
2: Questi grana padano.
1: 7,90 la macchinetta del caffè. Perché ci sta?
2: Devi leggere, Francesco, se non leggi.
1: Ricevi subito.
2: Ogni 15 euro di spesa.
1: Ricevi subito una caffetteria
2: da due tazze. Vedi?
1: A soli 3,99.
2: Un piccolo obolo.
1: Tutto questo è da risparmio, che trovate all'Annunziata.
2: Ecco.
1: In via dell'Annunziata, tra l'altro.
2: Avezzano è il comune più videosorvegliato.
1: È venuto qui e ha detto: poi mi dai qualche telecamera, visto che non ci fai niente, che sono quelle private.
2: Mo si arrabbia perché quello sembra detto che era il nostro.
1: Ha detto il sindaco Costantini che Giulianova è il comune più videosorvegliato.
2: Quello mo si agita. No, un attimo che rifacciamo i distinti bellotti tutti in un giorno, facciamo.
1: È il nautico,
2: sì, mo si agita. Troppo, si abbotta la vena, come... troppo entusiasmo nel saluto, ora deve rispondere di lesioni. Cafotte. A Sulmona, pure quando ti salutano ti fa male.
1: Patrizio, andiamo via.
2: Frode carburanti.
1: Ma succede però.
2: Frode carburanti, svolta in Cassazione, revocati i sequestri dei beni a Pacilli.
1: Ah, qua ti voglio.
2: Il fungo
1: a fine stagione.
2: A canistro finisce nei gusti del gelato. La sfida sorprende la Valle Roveto.
1: Se tu mangi un gelato ai funghi.
2: Pare che non si parli d'altro in Valle Roveto. Tutti quanti sono a parlare del gelato al fungo.
1: C'è la fila, ci sta,
2: la coda sul...
1: Chieti, buongiorno.
2: Spaccata per pochi gioielli, frantumata una vetrina, i ladri si feriscono con i vetri. Comune, servono 119 milioni contro il rischio idrogeologico.
1: C'è anche la West Nile.
2: West Nile, un caso a Fossacese, attivate le misure straordinarie. La famiglia del Bosco.
1: In che anno chiuse l'Harrison?
2: 2007, la famiglia nel bosco, Bibi e...
1: Quindi praticamente 20 anni fa, siamo senza teatro, da cinema?
2: Sì, il cinema prima, l'ultimo, quello sul paese, no?
1: Moderno.
2: La famiglia nel bosco, bimbi e genitori insieme due volte la settimana, questo l'avevamo già detto, lo sapevamo, no?
1: A tutta pagina.
2: I giudici però invece rinviano ancora, i tre figli di Loffredo restano nella struttura protetta. Cibo di strada da tutto il mondo, colori e sapori invadono Ortona. Marchettone, futuro dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, via alla rassegna con il Nobel Parisi. E questo, per esempio,
1: Ether.
2: Se non lo facesse a Lanciano sarebbe una cosa andare a sentire. Lanciano
1: Ether.
2: Lontano.
1: Ether.
2: No, perché te li dà un Nobel là del Parisi. Tu.
1: Che ne so, la Bannamarche, scusa,
2: gli altro premio.
1: Alla cultura, beh, ragazzi.
2: Teramo. La vice sindaca aggredita, Scordella azzera la giunta, pronto a tornare al voto.
1: Lo dice lui, non lei.
2: Silvi, il primo cittadino, dice serve serenità. Poi ci siederemo intorno a un tavolo.
1: Sicuro.
2: Il tavolo molto lungo deve essere, molto lontano. Sì. Primi accertamenti dei carabinieri. Di Marco è ancora sotto shock.
1: Quindi praticamente è diventata una cosa penale, perché i carabinieri.
2: Lei ha denunciato, perché quello. Se applica il codice rosso, non lo so, pensa che possono provargli d'ufficio in teoria, non lo so. Vabbè. Non lo so. Export, ecco il business day con imprese da 14 paesi.
1: Eravamo sempre così.
2: Sì, 7 ottobre alla Camera di Commercio.
1: Andiamo.
2: Il ballone dice opportunità straordinaria. Giulia, opportunità straordinaria. Muore poche ore dopo il figlio Fiore. La famiglia Zuccarini piange, piange anche Gilda.
1: Che disastro,
2: Neonati, via alla profilassi contro l'infezione da VRS.
1: Ce l'hai?
2: A termo, noi neonati.
1: Soprattutto lo zio neonato.
2: Beh, appunto, è passato un po' da quando sono neonato. Ma è passato sopra, 50 tondo. Anni passa.
1: Tondo.
2: Servizio civile, 6 i volontari per il comune di Pineto. Dove andassi? Rapporto da Pineto. Andiamo avanti. No, no, il flap non so che è. Pescara, a Livorno è vietato fallire. Biancazzurri, e se perde? È vietato, no? Come fai a dire? È vietato? Se perde poi? I biancazzurri non possono più permettersi passi falsi contro una formazione in forma.
1: A Pineto invece già.
2: Ma non è quello pallavolo. No,
1: è il Pineto calcio, niente.
2: Ma fa sempre così. Bruno, qua l'articolo quello solito di commento. Poi sotto un altro sport.
1: A volte
2: L'Aquila
1: ignorato.
2: Sì. L'Aquila, la D sembra ignorare, ma per una volta che ci sta. L'Aquila, Betturri, dobbiamo continuare così, dice. Ansia, Sant'Egidiese, Pertosa è a rischio.
1: Lui,
2: l'altro ex a rischio.
1: No, lui.
2: Ma c'è un altro però.
1: Ieri, ma sta figlia.
2: Tutte e due stavano.
1: La coppia famosa.
2: Tutte e due stanno bene. Il giocatore ha un problema al ginocchio. Ce l'ha messo Pirelli, ce l'ha messo infatti ginocchio. Come se nascete, ma proprio preciso.
1: Ma sta figlia che dice? Leggi, insomma.
2: Che devo leggere? Ha una vittoria sfumata sul più bello. Con quella quella contro l'Elvia Recina.
1: Recina. Quello di Macerato, sta di Macerato. Nel turno girini, sì.
2: No, non lo so. Allora, vabbè. Che dice? Dove sta
1: questa figlia?
2: Pertosa ha accusato un dolore al ginocchio e si aspetta una lesione al menisco.
1: Aia, anche Pastafiglia, vedi?
2: Vedi, ieri lo dicevo pure, anche Pastafiglia non si è allenato per alcuni risentimenti muscolari, quindi può essere che ce la fa. Che ce la fa.
1: Uno su mille ce la fa. Vabbè, eccola qua.
2: Dai, finisci tu che devo rispondere.
1: Ma poi Giulia Nova, come abbiamo. C'è la prova di Mendoza, no. Giocatore del Kosovo. Kosovo. No, sei in ritardo, Gabriele Mendoza è quello di ieri. No, non si è accorto, c'è un altro giocatore in prova, giocatore kosovaro, esattamente Piglia si chiama. Abbiamo parlato ieri sera nel corso della trasmissione. Qua siamo ancora ad Alejandro Mendoza, classe 2005, trequartista svincolato dalla scuola fiorentina. E l'altro prova un attaccante, questo bravo dicono, forse lo prendiamo l'attaccante che ci serve, perché Ciabuschi è infortunato. 15 giorni di stop per Ciabuschi, 15 giorni di stop. E poi quando si finisce lo stop bisogna vedere che cosa c'ha. No, stanno indietro di un attaccante. Mendoza c'era ieri.
2: Ma scusa, ma qui c'è 187 giocatori. Poi manca qualcuno, non c'è
1: il nostro è Mendoza.
2: Ah.
1: Ieri lo portavamo di Mendoza, quello che l'hai letto.
2: Sì,
1: e oggi ci sta invece quell'altro, il kosovaro. Piglia.
2: Ma pure l'altro ieri già lo portavamo di Mendoza, che il l'ha puntato di Zorro, no?
1: Lui sta lì. Per tutte e due, ma domina domenica. Per due qua.
2: Chieti si fa avanti un altro imprenditore. Boccato Chieti.
1: Lunedì da Ragnini, Gianmarioli, in città c'è tanta passione. Un frasone. Ci vuole i soldoni.
2: Questa è tanta la passione che quella non manca.
1: Possiamo andare.
2: Una prima pagina. La Francia spaventa l'Europa. Scontri in piazza con i liceali. I timori su economia e debito.
1: Ma nessuno?
2: No, questo modbot la Francia per dire male a Macron. Le tensioni di Parigi pesano sui mercati, corrono i rendimenti. Allora, legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto. E poi abbiamo Renzi. Il centro-sinistra parli dei problemi reali della gente.
1: Che abbiamo appena visto quali
2: quelli
1: sono.
2: Ci sta scritto, trovate sul giornale. Non è che
1: sul giornale serve. Stanno, cioè non è che dovete andare a
2: inventare, a pensare, non manco sto sforzo.
1: Ditevelo.
2: Manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità. l'Unione Europea gela l'Italia.
1: Cioè, non vi do niente.
2: Non ho potuto fare niente.
1: Fernando ha tagliato da Crosetto.
2: Quello sta nero, Crosetto è nero.
1: Carlasco
2: è caos sui rilievi della porta, cancellato il DNA. Ma che combinato il RIS?
1: Di tutto ha fatto.
2: Cioè,
1: quello doveva chiudere.
2: Ma no, quello doveva farsi pubblicità, perché poi ci fecero la serie dei RIS dopo Carlasco, cioè quello andava in televisione ogni tre giorni, un 3x2. Ha lasciato i RIS perché incassava in televisione.
1: La frase del Bosco, ci ha fatto il libro. Un CD ci ha fatto.
2: Facciamo pure noi un libro. Lo dici sempre, non facciamo mai un libro. Tu Soldarelli li facciamo, io lo scrivo, tu detti. Ah? Poi che ti è cervicale stamattina?
1: Sì, un po'.
2: Vabbè. Allora, summit a Roma, l'intervista il professor Fabbri, quello degli meno obesità con i nuovi farmaci, cioè quello con gli sciroppi.
1: Ma lo sappiamo, sono quelli che conosciamo, Ozempic e Maggiore.

0: vedere tutto invece.
1: Che vuoi vedere?
0: Tutto in nazionale.
1: Tu fa male.
0: Dobbiamo divertire.
1: Francia.
0: No, questo no, no, scegliamo, dai, guarda.
1: Vabbè.
0: Abbiamo detto che
1: questa è la Francia.
0: È contro...
1: Tutto contro la Francia. Ecco, economia a confronto, ancora contro la Francia.
0: Sì, poi.
1: Ancora... questo no, mosso tagliati sulla flessibilità, tagliati i fondi sulla difesa.
0: Cerchiamo di risparmiare dalla...
1: L'Unione Europea gela l'Italia, dice guarda che ve l'abbiamo già dato, quindi che cercate, perché ci hanno dato 7 miliardi sull'energia e 7 miliardi sulle rinnovabili.
0: È vero.
1: Eh sì, ce l'ha. Solo che siccome questi non hanno idea di cosa farci, perché non sanno come spenderli, e allora dici no, ma ce la dovete dare così.
0: Andiamo avanti.
1: Poi abbiamo...
0: No,
1: vabbè, lo chiede.
0: Salvini chiede 8 miliardi per le opere.
1: No, legge elettorale in aula. Vi ricordo che sono 5 anni che dovrebbe essere finito addirittura il ponte sullo stretto, da quando vi è entrato.
0: Vabbè.
1: Legge elettorale in aula, la maggioranza tiene e Tajani vede Occhiuto.
0: Beh, è Occhiuto. Cioè Occhiuto lo vede, no? Mi pare che sia normale. Eccolo, vedi che
1: c'è. Genova, mezza pagina. Là. Il caso Salis, estromessa dal palco. La premier, ne sono dispiaciuta. No?
0: Io l'avrei fatto questa foto.
1: Manco io l'avrei fatto.
0: Il telefono stavanti al giornale.
1: Beh. Dai, già, caso. No. Vabbè.
0: Andiamo avanti.
1: La procura.
0: Sì.
1: Prescrizione per Fini.
0: È la famosa casa di Monte Carlo e lui può pensare al gran ritorno.
1: Che c'è in 7 anni, sì, 50 anni
0: so. Torna, torna.
1: Mamma mia.
0: Poi andiamo avanti, vedi che ti diverti
1: sto
0: un po'.
1: Paese.
0: Oh, Renzi è intervenuto e ha detto, caro Conte, parla dei problemi che interessa la gente.
1: Parli dei problemi concreti.
0: E lo dice, noi 5 Stelle
1: siamo diversi.
0: Conte invece rilancia, serve un federatore, quindi un bluff, avanti sulle primarie. Andali, vai Giorgia.
1: Attacco alla base, preso un angolo iraniano, Putin, le esercitazioni NATO, un'escalation.
0: Questa donna io non la ucciderei, è una risorsa,
1: ma
0: perché
1: sì.
0: Non muore su due
1: iniezioni letali.
0: Manderei a comandare un esercito.
1: L'esecuzione di Krista Pike fallisce, sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Civili, banda di incivili.
0: È chiaro
1: terrorismo.
0: Che la cosa si è fatta al corpo, e quindi ora la stanno curando, abbiamo capito.
1: Sì.
0: Poi quando è tornata in salute,
1: quando è dichiarata sana,
0: la uccidono.
1: Terrorismo, Israele si blinda, scatta l'allarme 7 ottobre, l'Italia rafforza la sicurezza.
0: Tu vai e poi ti dico se leggiamo o no.
1: Vabbè.
0: Garlasco, sì.
1: Il caos dei rilievi sulla porta, aperta e richiusa, cancellato il DNA. Un dossier fotografico confluito nell'inchiesta dei PM di Pavia dimostra che la scena del crimine è stata alterata. La famiglia Poggi dice non si costituirà parte civile contro Sempio.
0: Che capelli insistono, è quello. La meditazione, poi gli abusi nella setta della Val di Susa. Arrestato il maestro di yoga.
1: Valle di Susa e la Valle di Sotto.
0: Valle di Susa, scusa.
1: Arrestato il maestro di yoga con questo, ma tu. Cioè,
0: vabbè. Beh, come ci vi?
1: Ma come ci vi?
0: D'accordo.
1: Beh, dai, tu. Allora.
0: Abbiamo visto tutto, la rapida e niente, salta dei rossi. Meno, ecco qua ti volevo. Meno obesi in Italia, non mi pare, è USA. Merito dei nuovi farmaci, il professore di endocrinologia, Tor Vergata, la svolta grazie alle incretine. Tu le piedi incretine?
1: No, già sono cretino di mio. Sono cretino
0: allora,
1: di mio.
0: Abbiamo detto Ozempic per i diabetici e Mugiaro per quelli che sono obesi classici e devono dimagrire.
1: Riducono anche i rischi per cuore e tumori. Prendiamoli tutti quanti.
0: Prendiamolo. Oh, siete contenti?
1: No.
0: Però costano. Vi dico che costano, quindi state attenti. Data sempre.
1: Finito.
0: Se no ti faccio leggere gli spettacoli.
1: No,
0: lo
1: no,
0: sport?
1: No.
0: Malago, la lite Malago a Bodio.
1: Sì, è quella volevo andare io. Sitme.
0: Un attimo.
1: No.
0: Ho visto Vecchioni merita sempre. Il professore fragile, ora statemi vicino. Roberto Vecchioni si è esibito a larga al teatro sopra. Al teatro Brancaccio di Roma, c'è a Roma il teatro? Dopo l'annullamento del concerto di marzo per gravi problemi di salute, questa forse è l'ultima volta perché altri tanti mesi non potrò cantare. Mi dispiace.
1: Il libro che mi hai regalato suo, L'Orso Bianco e Orso Nero, è bellissimo.
0: Ma ci sta una cosa di Benigni che ha detto a Vespo.
1: Benigni, sempre stesse cose.
0: Beh, guarda, no.
1: Sempre stesse
0: Benigni a Vespo, San Francesco, ottimo leader del campo largo. No,
1: sempre stesse cose. Adesso sta a fare pubblicità al suo programma su San Francesco.
0: A prendere per il
1: basta che fatture Benigni
0: Pausini qua Pausini canta e basta, parte il tour europeo ma non vuole parlarne.
1: Problema?
0: Che mestiere fa là?
1: A cantare.
0: E quindi che deve fare?
1: Canta.

0: Vabbè, io ho dormito benissimo senza sentire la
1: Bolivia
0: parlare ieri
1: però
0: sera.
1: Noi volevamo sapere la cosa di Vincenzo, che ci aveva mandato ancora Vincenzo.
0: Ci ha mandato tutto Vincenzo, ecco, scontro Malagoa Bodi, resa dei conti al CONI.
1: Gelato?
0: Penso di sì.
1: Sì, perché ha mandato il gelato al fungo e non gli è piaciuto.
0: Ne parlano tanto là nella valle, ma qua.
1: Il presidente della TGC.
0: Il ministro fuori luogo, capisco le dimissioni di Bianchetti perché si è dimessa la risposta, non ho mancato di rispetto, dice. Martedì la giunta sul commissariamento.
1: Ma perché il ministro?
0: A Bodi il ministro.
1: Di che?
0: Lo sport.
1: A Bodi. Si è inserito.
0: Sì, ha detto le parole a Bianchetti alla detta stampa. Che fa la Bianchetti? Che faceva?
1: Della
0: nazionale e si è dimessa.
1: E Mangini era in intervista alla difesa.
0: Ma certo, ha fatto un'uscita da cafone di quelle proprie. Ma Bodi, l'hai visto mai quando parla?
1: No.
0: E non mi pare tanto in se
1: come
0: stessa.
1: Giuli? No, come
0: no, proprio dorme, nel senso che c'ha una certa età. Allora.
1: Va bene, basta, io mi sono portato avanti.
0: Allora.
1: Come che tutto meno. La pagina degli auguri, poi facciamo gli stacchi, poi stai qua.
0: 8:20 qua già si fa. Allora.
1: Come dici una certa semena?
0: Allora.
1: Oggi sarà la festa della Chiesa, ricorda i santi angeli custodi, quindi muoviti. Ce l'hai tu?
0: Io non credo, si è suicidato. Vai.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Buongiorno di nuovo, questa è la pagina degli auguri e salutiamo Sandro Vagnoni che ci ascolta dalla Toscana.
0: Ciao Sandro!
1: Ieri è arrivata una cosa da Londra, oltre che dalla Sardegna.
0: L'ho vista la trasmissione.
1: Santi angeli custodi, nella storia della salvezza Dio affida agli angeli l'incarico di proteggere i patriarchi, i suoi servi e tutto il popolo eletto. Quindi tu ce l'hai, tu ce l'hai.
0: Io non ho letto, io non ho preso mai un voto.
1: Pietro,
0: che?
1: Pietro, in carcere, viene liberato dal suo angelo. Ecco come c'è Pietro. Gesù.
0: Mezzo reato, evasione, l'angelo.
1: È un miracolo.
0: Miracolo, quella scelta.
1: Gesù, a difesa dei piccoli, dice che i loro angeli vedono sempre il volto del Padre che sta nei cieli. Cioè, i bambini piccoli vedono come angelo. Vabbè. Questa è la Chiesa ricorda oggi, qualche santo c'è, però come nome è meglio che non li diciamo perché sono da trauma. Teofilo, Beregisio e Ursicino.
0: Beregisio, Ursicino ancora di più forse.
1: Buongiorno, come ti chiami tu, Ursicino?
0: In galera?
1: Perché ho ucciso i genitori.
0: Gli amici. Salutiamo gli amici prima degli stacchi. Buongiorno ad Antonella Leonio, a Luigi Ianni, a Freddy Federico, a Betty Alm, Valentina Cambetti, buongiorno. Dice: non vi lamentate dei rincari, altrimenti vi diranno che siete dei poveri comunisti. Oggi però è venerdì, quindi sta contenta lei che domani si riposa. Buongiorno a Marcello Felicioni, buongiorno a Rita Ranalli, ad Antonello Quirino, a Giuliana Michelucci, a Max Rastelli e Andrea Serafini. Innamorati contro Giorgini non si può perdere, dice. Oggi pomeriggio la trasmissione sulla giornata patrimonio. Non si può
1: Andrea
0: perdere.
1: Serafini, bis.
0: Più due, bivio da come ha parlato Frangioni a 60 la bambolina. La bambolina, il premio, la bambolina. Vabbè, Gabriele, grazie.
1: Poi.
0: Buongiorno. Poi Loredana Giaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele. Paola Cicconi, buongiorno e buon fine settimana. Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti, dice. Ma oggi si può fare il biglietto?
1: Sì,
0: si può fare, oggi si può fare.
1: A prezzi giusti.
0: Volevano fare il colpaccio, ma non c'era l'angelo custode che li ha fatti uscire di prigione. Chiodo di Gedanna, buongiorno a tutti, tornati. Poi Lorena Cicioni, buongiorno a tutti. Sandro Magnoni, l'abbiamo salutato.
1: Anna Maria. La Toscana. Non posso farmi, anche Toscana sta sintonizzata.
0: Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Rossella Mattiucci, buongiorno, buona giornata. E Gabriele Rossi dice che ci ascolta da Roma. E noi lo ringraziamo per questo.
4: Ringraziamo, questo che non ve li potete perdere, ovunque andate state con qualche mezzo.
0: Speriamo di esserne all'altezza.
4: Che c'è, da Facebook c'è RadioRoma.net, la famosissima Radio Garden, tanto cara
0: in tutto, in tutto il mondo.
4: Vincenzo,
0: in tutto il mondo.
4: Ma gli stacchi ci voglio, Gabriele.
0: Sì, perché devo fumare, alle 8 e mezza.
4: Perché non hai fumato mai una sigaretta, a posto.
5: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
7: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
6: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
9: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
10: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
11: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con
12: di Ubaldo e Forlini dal 1965.
13: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha, ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
15: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
14: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra, ogni giorno.

0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Di collegarci con Casalena per sapere questo fine settimana che cosa cambia la prossima. Buongiorno, che ci dici? Cambia qualcosa la prossima settimana?
2: No, diciamo che la prossima settimana sicuramente no. Finire prossima settimana, inizio di quell'altra, probabilmente sì, perché la struttura anticiclonica si erode da occidente, da nord-ovest principalmente, e dovrebbero iniziare a scendere degli impulsi perturbati provenienti dalla Francia e dall'Inghilterra. È ancora, diciamo, una situazione interlocutoria, nel senso che non conosciamo bene effettivamente se questa situazione si espanderà tutta l'Italia o colpirà solamente un determinato territorio, quindi su questo ci dobbiamo riaggiornare. Però gli spaghi vanno verso la direzione di un peggioramento intorno al 10 di ottobre, non prima, però prima del 10 di ottobre non succederà praticamente niente, se non qualche velatura, qualche nube sparsa, senza però nessun fenomeno di rilievo, solo sporcature nel cielo. Questa è la situazione che ci aspetta, con temperature sempre miti durante il giorno, frizzantine durante la notte. È tipica ottobrata romana, ma è tipica situazione che abbiamo da un po', insomma, situazione di blocco dove le piogge latitano. Questo è quanto.
3: Va bene, noi ti ringraziamo.
1: Questo è quanto. Stasera c'è Italia-Francia.
2: Ce la vedremo.
1: Stasera si può vedere, su.
2: Francia-Italia. Giochiamo lì, in Francia.
1: Va bene, a posto.
3: Grazie, ciao. Buona giornata e buon lavoro.
1: Scusa, per gli auguri, quelli abbiamo letto, quelli del compleanno.
3: No.
1: Voi vedi, è tipo dai Santi Angeli.
3: Se se avessi avuto il cherubino che mi ricordava l'orecchio, guarda che non, che non hai letto gli auguri, e a quel punto l'avrei saputo. Invece non ce l'ho. Eccolo qua. Allora, tanti auguri a Fabrizia e Federica Gerardini. Ad Armando e Splendora di Bonaventura,
1: gemelli
3: come se piovessero. Marica Lalloni, Vincenzo Iezzi, Paolo Rasicci, Agnese Nepa, Martina Iaconi, Roberta Di Felice e Francesco De Matteis.
1: Auguri a tutti!
3: Tanti auguri, vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66.
1: Tanti auguri a tutti e un caro saluto a tutti quelli che ci ascoltano per radio. Ecco. Ancora un caro saluto a Sandro Vagnoni che è in Toscana per lavoro e pensa a noi, certo. E Gabriele Rossi che è nella capitale, lo salutiamo e ci ringraziamo
3: oggi,
1: e anche Vincenzo Dario che ieri sera ci ascoltava da Londra, lo siamo internazionali, caro dottor.
3: falling down.
1: Allora andiamo alla cosa qua, all'almanacco del giorno. Perché il venerdì è il giorno della Hold It Parade, ricordatevelo, e vediamo che succede.
3: Allora abbiamo un proverbio tibetano, partiamo così stamattina. Il segreto per vivere a lungo è mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza misura.
1: Okay, ma...
3: diciamo che ridere il triplo e amare senza misura si può fare, lo facciamo. Camminare il doppio e mangiare la metà
1: è dura,
3: quella. Allora, Marea, c'è l'anteprima discografica.
1: Domani azzurra.
3: Marea.
1: L'anteprima di Vasco Rossi.
3: Come dicevo una volta.
1: Dopo 30 anni anticipa il nuovo disco.
3: Quando tocchi il fondo, vieni su.
1: È vero.
3: Si riferisce alla politica. Il 2 ottobre, la canzone del 1996, eseguita per la prima volta in concerto quest'estate, verrà pubblicata insieme al videoclip ufficiale. Un brano che racconta la crisi e la possibilità di risalire, scelto per anticipare il nuovo album Vasco Live 2026 The Essentials,
1: che è una raccolta messo in inglese,
3: le cose essenziali, e lights. del dei concerti. Ascoltiamo, ascolteremo poi il brano in anteprima.
1: Questo, andiamo a quelle che
3: hanno Hold It.
1: Ho
3: 4 anni, può essere qualcosa, mi ricordo.
1: Però vediamo, Roberto Soffici, no, voglio tanto bene.
3: Questo non me la ricordo per niente.
1: Ti voglio tanto bene. I Pooh canterò per te. Umberto Tozzi, Stella Stai, sì. Poi Gianni Bella, Dolce Uragano. Adriano Celentano, famoso, intanto il tempo se ne va. La Rettore Cobra, va che bene. Alan Torrene, non so che dare. Gianni Togni Luna, è famosa.
3: Luna.
1: Quello, vedi che cosa ti ricordi? Miguel Bosè,
3: Olympic Games.
1: Cioè traduci.
3: Giochi olimpici,
1: No, te lo dico perché Games voleva arrivare ai soldi dati dalla regione.
3: Ah, quelli per i skateboard.
1: E in prima posizione lui, Renato Zero con Amico.
3: E che poi ascolteremo Amico.
1: Vabbè, abbiamo due brani da poter
3: ascoltare. E anche la giornata mondiale del sorriso, speriamo di avervi fatto sorridere abbastanza.
1: La di Marco nei confronti di Lella.
3: Sì,
1: Silvia.
3: Quella. Giornata internazionale della non violenza, qualche questo.
1: Io mi stavo pensando al marito di lei.
3: Che importa quello?
1: Ma se no. Ha detto, ma non incontro, no?
3: Ha detto, ragione. Stia fermati che mo ci fa un comunicato contro SIB della
1: vai no, il marito,
3: no, noi che commentiamo in questo modo. Ma dal 30 settembre noi ci fa il comunicato contro, mica il marito. Dal 30 settembre al 6 ottobre 2026 si svolge la campagna Nastro Rosa dell'AIRC e della Lirit, settimana dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno. Controllatevi, controllatevi.
1: Ma pure tu!
3: Sì, si deve controllare. Le donne soprattutto, povere. Giornata mondiale per gli animali negli allevamenti. Ricorrenza internazionale istituita per richiamare l'attenzione sulle condizioni degli animali allevati a scopo alimentare e promuovere una maggiore sensibilità verso il loro benessere.
1: La gallina, bella gallina, bella gallina.
3: La data coincide con l'anniversario della nascita di Mahatma Gandhi, sostenitore della non violenza.
1: Manco sulle galline.
3: Manco
1: non le uccideva lui?
3: No.
1: Non le mangiava?
3: Faceva uccidere la moglie.
1: Ma le mangiava?
3: Come il collo la prendeva.
1: Ed è la festa dei nonni.
3: Auguri a tutti i nonni.
1: A me soprattutto.
3: Non e anche a te. Anche
1: un vicino, un nonno, grazie.
3: Auguri
1: ragazzi,
3: a tutti i nonni.
1: Tutti i nonni.
3: Auguri a tutti i nonni.
1: Determinanti per le
3: oggi
1: famiglie.
3: Oggi stresseranno agli asili perché fanno andare là.
1: Andiamo noi.
3: Tu vai, la so, vi stressano. Allora, al Malacco è il dettaglio.
1: Vediamo che ci sta la consola patrimonio e non solo, c'è una sorpresa alle 18:30.
3: Sorpresona.
1: Ragazzi, venite a sentire che c'è un colpo di scena.
3: Sorpresona. Temperatura a 18,2 gradi alle 7:43. L'umidità 77%. Il clima
1: com'è,
3: temperato com'è, piacevole.
1: Com'è il clima?
3: Piacevole, temperato. Fa un po' caldino là fuori, però probabilmente perché porta la giacca con te.
1: La giacca di mettere la giacca a quadri che porti chiudere alle 800.
3: Vento 5 km orari, la massima sarà di 24 gradi.
1: Stavi Cesare.
3: Pompeo la portava
1: Pompeo a Roma.
3: Indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova ha un indice di 46, considerata la qualità buona.
1: Moderata
3: l'abbiamo visto. Il sole è sorto alle 7:01, tramonta alle 8:46.
1: Aia, alle 7 per un quarto.
3: Sì.
1: Alle 9:30, alle 9.
3: Tutti gli anni. Ogni anno a luglio.
1: Ma quando è d'inverno, 4:30 e notte, non la faccio.
3: Pure lì, ogni anno. Culmina alle 12:54. La durata del giorno è 11 ore e 45 minuti.
1: La luna quando sorge?
3: Alle 22:22.
1: Non te ne accorge nessuno.
3: No, e tramonta alle 14:53.
1: Perché noi la vediamo sempre là?
3: Al 56%, ultimo quarto.
1: La vediamo sempre là.
3: Che la vediamo?
1: Quando passa la luna, sta
3: là. Per il sole sta là.
1: Sì, ma non ci domandiamo quando sale. Sole, sì.
3: Nati oggi, 2 ottobre 1821, nasceva Nino Bixio, politico e patriota.
1: Quello di Garibaldi?
3: Sì. 75 anni fa, 1951, Romina Power, cantante, attrice e conduttrice.
1: Felicità. Beh,
3: grazie a Dio, non c'è messo una canzone meno male.
1: Della felicità.
3: Per favore, dai. 2 ottobre 1951, Sting. Pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner.
1: Tutti i nomi.
3: Quando lo chiamavo Gordon Matthew Thomas Sumner. Cantatore, polistrumentista e attore britannico. Quello lo chiamava. Non tornava, dice no, Sting qua. E allora
1: esatto,
3: poi
1: bello,
3: Sting.
1: Che cosa ci ascolteremo?
3: Ascolteremo Englishman in New York, bellissima, bellissima. Fatti nella storia, 2 ottobre 1941, 85 anni fa, nell'ambito.
1: Che
3: certo, beh, che mi piace. puntate. Nell'ambito della seconda guerra mondiale, la Germania nazista dà il via all'operazione Tifone.
1: Tifone.
3: La grande offensiva destinata alla conquista di Mosca. Sappiamo tutti com'è andata, forse ormai non la facciamo. Oltre 1 milione di soldati della Wehrmacht, affiancati da migliaia di carri armati aerei, avanzano verso la capitale sovietica con l'obiettivo di infliggere il colpo decisivo.
1: All'inizio va bene, infatti, guarda.
3: Dopo le iniziali vittorie tedesche, la tenace resistenza dell'Armata Rossa, le crescenti difficoltà logistiche e il rigido inverno russo fermano l'avanzata alle porte della città.
1: Tu lo sai di chi è la colpa, eh?
3: Nostro.
1: No, dell'Italia.
3: Nostro.
1: Mussolini, cioè.
3: Dovette venire in Grecia,
1: stava andando malissimo in Grecia.
3: Spezzare
1: lui dovette mandare le truppe giù e ritardò la partenza. Poi capitò con l'inverno e lo sapeva perché c'era capitato Bonaparte, Napoleone, con la stessa cosa.
3: Il fallimento dell'operazione rappresenta una svolta decisiva sul fronte orientale e segna l'inizio della prima grande ritirata strategica delle forze tedesche.
1: La fu.
3: 50 anni fa, nel 1976, alla dogana di Ventimiglia vengono fermati 3 professionisti italiani, un avvocato, un architetto e un costruttore, una barzelletta, mentre tentano di trasferire in Francia una somma enorme di denaro in valuta estera, in violazione della normativa valutaria allora vigente. Il sequestro dà origine a una complessa inchiesta della Guardia di Finanza e della magistratura che cerca di accertare la provenienza dei fondi e le finalità dell'operazione. Il caso si conclude con procedimenti per esportazione illegale di capitali in violazione delle norme sul controllo dei movimenti valutari, uno dei reati economico-finanziari più perseguitati in Italia negli anni 70.
1: Poi in più.
3: 30 anni fa, nel 1996, il presidente statunitense Bill Clinton firma gli emendamenti al Freedom of Information Act, noti come Electronic Freedom of Information Act Amendments. La riforma adegua la legge all'era digitale, imponendo alle agenzie federali di rendere disponibili anche documenti elettronici e ampliando la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni pubbliche. Il provvedimento rappresenta un passo fondamentale verso una pubblica amministrazione più trasparente e accessibile all'epoca di Internet. 2 ottobre 2001, 25 anni fa, grave crisi alla Swiss Air. L'ingente richiesta di saldo per le fatture aperte innesca processi di rifiuto del credito e blocca i rifornimenti di carburante. Dopo 71 anni di aerei della compagnia, di bandiera svizzera restano a terra.
1: Aia!
3: Allora, frasi
1: come adesso? Non c'è più il carburante.
3: Allora, frasi famose, questa è di Bixio.
1: Io amo l'Italia più della mia vita. La frase di Nino Bixio, Gerolamo
3: Bixio. Nato il 2 ottobre 1821 a Genova e morto il 16 dicembre 1873 a Bandacè. E starà in Africa.
1: È stato un militare
3: e politico italiano, tra le più note figure storiche legate al risorgimento italiano. E va bene. E quindi con questo abbiamo.
1: Ma bravo quello che fa mo.
3: Che? No, ancora non arrivava. Allora.
1: Salutiamo i nostri amici al bar.
3: Salutiamo i nostri amici su Facebook.
1: Il sindaco da Sprint e Berardo da Claret.
3: Da Claret. E poi sono oggi stanno insieme, credo. Con Alpa uscì.
1: Con Alpa, se con Alpa non c'è, si può fare.
3: Allora, intanto una domanda c'è prima di chiudere su Facebook. La partita la danno in TV? Sì, la danno in TV.
1: Perché non andate allo
3: se
1: stadio?
3: Se no potete venire allo stadio o altrimenti potete seguirla per radio.
1: Tutto potete fare.
3: Potete fare come volete. Prevedete proprio tutti i canali, radio, tutti i nostri canali.
1: Radio Guardia, Radio Cat, tutto potete fare.
3: Tutti i nostri canali.
1: Sì, che è? Perché ci suona?
3: Che è quella? Una bacchetta di... Allora, salutiamo tutti i nostri amici su Facebook, noi ci vediamo domani con Azzurra su questo canale.
1: Dove
3: ci riguarda? Non so, qua sta... Allora, adesso invece...
1: Non è niente, non è una bacchetta, non è una penna.
3: Vabbè. Allora, è il momento di radio di ascoltare le proposte musicali di Vincenzo. Partiamo da la più anziana, che è Renato Zero con Amico.

0: Allora, questo era Sting con
1: Sting, Stang,
0: Englishman in New York. E adesso chiudiamo il Radio G Notizie con Vasco Rossi.
1: Essenziale.
0: Live 2026.

0: basta.
1: Anche è andata. Allora chiudiamo i Radio G Notizie oggi con questa canzone.
2: 18:30, patrimonio ed altro. Parleremo anche di tutto, parleremo di chioschi, parleremo di accesso, parleremo di cesto, parleremo di tutto, sì. Con le ranesco, edicole, di tutte, come mai si accade la ciò? Vabbè. Alle 18:30 andiamo a sentire questa trasmissione perché interessa a tutti i giuliesi.
1: Mi raccomando, buona giornata,
2: ci sentiamo. Ascolterai?
1: Io ascolterò, certo. Vabbè. Certo. Non mi cacciare le domande, le commenti dalle mani, cerco di moderare. Buona giornata.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69.
1: Appuntamento con la mattinata italiana che oggi diventa internazionale. 8, 9, perché 6, grandi 6, successi 9, belli, tra cui Stranger in the Night. My Way, va bene? Sì,
2: tutto dopo il 1960, almeno. Promettimi dopo il 1960.
1: Tutto dopo il 1970, va bene? Tra poco.
2: 70 meglio ancora.
1: 70, tra poco.

0: vissuto ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi.
1: Tra poco l'appuntamento col Mattinata Italiana International, The Essentials.

vida dentro un prisma que me abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto.

A tutti di nuovo buongiorno dalle frequenze di Radio G su Radio G Giulianova 90.7 100.2 MHz, ma anche su radiogiulianova.net in streaming ed anche su Radio Garden. E allora, la mattinata italiana che oggi è internazionale, ma con le più belle canzoni di sempre. Ascoltiamo, cominciando da My Way, ma la versione di chi la canzone l'ha scritta, e cioè non Frank Sinatra, ma Polanka. My Way, la mia strada. Ci siamo con la versione di Polanka, un po' invecchiato nel video che voi non vedete, però insomma la canta lui che ne è l'autore. Andiamo, su, forza Polanka, forza Pollo, su, ecco.

solo grandi interpreti e grandi canzoni in questa mattinata revival e naturalmente international, come dicono quelli che sono in inglese. Barbara Streisand in Woman in Love.

conosciuto, anche se non presentato, Demi Rousseau con Forever and Ever, un altro grande successo suo è questo qui, Goodbye My Love, Goodbye. Lo ricordate? Se no, eccolo qua.

Con le canzoni straniere, ma Bocelli, Bocelli che canta Quando me innamoro dal Festival di Sanremo della Identici, Quando me innamoro. Sentiamo la sua versione di questa canzone.

voce veramente per questa mattinata italiana international, come questa qui, la grande voce di Shirley Bassey a Sanremo. La canzone si intitola La vita, la canto un po' in inglese, un po' in italiano, e non venne, non andò nemmeno in finale. Grande voce di Shirley Bassey, la mattinata italiana international.

un famosissimo pezzo degli ABBA, lo ricordate? Fernando? Sì, lo ricordate? Fernando, famosissimo pezzo degli ABBA. Ma è un'altra canzone, lo potevo ascoltare? È la versione originale, stiamo trovando la versione originale. ABBA, Fernando, l'italiano, testo in italiano, bene. Ci siamo, sì. Telefono.

Yabba, eccoli qua gli Yabba. Adesso la merita la canzone perché è un successo internazionale, diventò, anche se italianissimo, una canzone di Califano. Il brano, La nevicata del 56, straordinaria interpretazione di Mia Martini.

0: Radio Martello, lanciata da Pavone, ma aveva una versione in inglese originale. I am a hammer, eccola qua. Ve la facciamo ascoltare. Forse.
1: Questa è una canzone che ha bisogno però della vostra collaborazione. È una canzone che mi ha dato grande popolarità nel vostro paese. Però allora io avevo 17 anni. Oggi...
0: Non va bene questo, non è la versione originale, eh? Non è la versione originale, non fate così. Non ci ingannate, non ci ingannate, eh? Allora, ve la facciamo ascoltare, dovremmo ascoltare. La Pavone ci sta, ragazzi, io che devo fare? Avevo concordato per una versione italiana, in inglese, ma non c'è. Non la troviamo, non c'è, non c'è, non c'è. Allora andiamo avanti se non c'è. Non siamo mica per forza legati a questo brano, era per ascoltare una cosa diversa. E allora possiamo continuare ugualmente a trovare qualche altro brano che sia ugualmente importante in questo periodo. C'è la Patti Pravo, che ci canta la Patti Pravo qualcosa? Una mattina d'estate, un po' passata però.

Cantante internazionale da Radio G, Giulia Nova, adesso Dalida. Dalida sicuramente cantante di spessore internazionale. Il brano che abbiamo scelto si intitola 18 anni, è uno dei più delicati. Lo troviamo? Dalida, 18 anni. 18 anni. No, Bang Bang, 18 anni ho detto, 18 anni. Bang Bang è un'altra cosa. Ecco, 18 anni. Dalida, ce l'abbiamo? È scomparso. Finora c'è stato. Ci riproviamo. Dalida, 18 anni. Eccola qua la ragazza. Purtroppo è scomparsa.

di Mortale Dalida, 18 anni, andiamo ai giorni nostri, il brano del 2013, Marika Jan, da Sanremo, il brano si intitola E poi...

Partiamo con le cantanti internazionali. Lei è Amalia Rodriguez, cantante portoghese, interprete del fado portoghese, La Casa in Via del Campo, uno dei suoi maggiori successi anche in Italia.

o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: resta qui.
1: Riparti con gusto da Cash Gusto and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia, per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

L'eccitazione, non far rumore, tra le mie dita ti sento viva, tutto per caso, poi naso a naso, usi le mani, sussurri un mi ami.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

ovviamente, anche attraverso le sue canzoni, ha una storia un po' particolare. Ex soldato, diventato poi musicista, si chiama James Blunt. Lo abbiamo ritrovato qualche giorno fa con un nuovo singolo, ma il pezzo per cui ci siamo innamorati di lui si chiama You're Beautiful, e lo riascoltiamo qui su Radio G.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ripetti internazionali, Olivia Rodrigo, l'abbiamo ritrovata con Stupid Song. E prima di farvi ascoltare il nuovo singolo di Max Pezzali, ricordiamo che il 9 di ottobre uscirà su Sky la seconda serie che racconta la vita, le gesta, la musica degli 883, dal titolo North, Sud, Ovest, Est, la seconda stagione della serie Sky Original sugli 883. La leggendaria storia degli 883 torna con la seconda stagione Sky Original di Sibiglia. In 8 nuovi episodi, le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente, nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giugioli, dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Intanto noi vi facciamo ascoltare il trailer.
1: Scusatemi, ma ho un nuovo disco da fare.
2: Un altro?
1: Sì, mamma, un altro.
3: North, Sud, Ovest, Est. Il secondo incredibile album degli 883.
4: They are 883, the most famous people in Italy ever.
5: Sì. Ma io sono di Canarazzo.
6: Grande.
7: Vedo il fantasma di Silvia. Che pure geloso il fantasma di Silvia.
8: Max.
9: È passata solo una settimana.
10: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
11: E chi siamo noi?
10: Non lo so. Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
12: Sono bellissimi, veri, e finalmente sono gli 883.
13: Ma tutto sto casino, sta baracca, com'è?
10: Strano, sicuramente strano.
13: Vuoi sapere cosa si prova ad arrivare in cima? Non si prova niente. E adesso che sono in cima, cosa faccio? Dalla cima si scende e basta.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Mauro, ma ci hai mai pensato che a me di fare il cantante famoso non me ne è mai fregato un cazzo?
15: Ragazzi, mi vedo un po' confuso.
16: No,
14: che faccio qui?
10: Io so che finché tu sarai con me, io e te non ci arrenderemo mai.
14: Gli anni d'oro del grande real, gli anni di Happy Day, Serial, gli anni delle mezze.
7: Tra la musica e mio fratello, ho sempre scelto e sempre sceglierò mio fratello.
13: Goditi la salita, perché è bellissima. E anche quando ci saranno dei momenti in cui sentirai che non ce la fai, sarà bellissimo lo stesso.

Maluma e Shakira, proprio un pezzo che sprigiona tutto il latinoamericano, insomma, che c'è il loro, e l'abbiamo ritrovato, due artisti proprio latinoamericani, e l'abbiamo ritrovato proprio qui su Radio G. Tra le novità tornano loro, Annalisa insieme a Madame, il loro singolo si chiama Amica.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: E allora il prossimo pezzo, come richiesta del nostro direttore, che in realtà ci sorprende, lui grande conoscitore della musica anni 60 e 70 italiana, però ci sono pochi artisti contemporanei che gli piacciono, tra questi c'è Malika Ayane, che riascoltiamo con un pezzo del 2013, che era l'anno in cui si portavano due canzoni. Ti ricordi? In quell'anno gli artisti potevano presentare due canzoni a ammattimento, cioè uno votava l'una, poi votava l'altra, non si capiva niente. Comunque, una delle canzoni che Malika Ayane portò si intitolava E poi, no, anzi, E se poi.

Joliet insieme ad Achille Lauro, insomma Joliet che si è fatto un pochino contaminare, no, da Achille Lauro con la poesia, perché dal Sanremo dell'anno scorso ormai Achille Lauro ci ha sorpreso in modo prorompente proprio con questa sua poetica e questo album diciamo un po' molto più delicato. E torniamo appunto alla musica, e vado a fare un viaggio un po' ve le ricordate, no? Le cosiddette cover. E ogni tanto nel Festival di Sanremo ci mettono anche qualche cover internazionale, come questo pezzo delle Rockettes che vorrei farvi ascoltare, ma nella versione della rappresentante di lista.

E grazie a tutti di essere stati con noi. Tra poco torna Flashback, il meglio della musica internazionale anni 70, 80 e 90, selezionata per voi e per noi qui su Radio G. Intanto chiudiamo proprio con un altro pezzo che è uno dei pezzi cult, no? E si staglia a finire questo gruppo, questo trio femminile, tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. MTV, mi ricordo quando ancora c'era MTV che mandava, no, i video a profusione, questo in quegli anni era uno dei video più trasmessi e amati, ma ancora adesso per noi che siamo stati ragazzini, adolescenti negli anni 90, quindi a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, sono tra i pezzi più che ricordiamo di più, più amati, quando eravamo nelle nostre camerette con questi pantaloni larghi, no, un po' alla dimensione danza, e ballavamo proprio questo pezzo. Loro sono le TLC, No Scrubs. Con questo vi lasciamo, vi auguriamo una buona giornata.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Sta per partire Radio G Flashback.
2: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie.
1: Le principali notizie di oggi cominciano con un buongiorno.
2: Buongiorno, oggi 2 ottobre.
1: Allora, stavolta bisogna cominciare
2: venerdì.
1: Sì, senza porre in dubbio con il centro che apre con un argomento che noi tocchiamo praticamente
2: tutti i giorni
1: da 2 anni e che sono i veri problemi dei cittadini italiani.
2: Cioè,
1: il caro vita svuota i carrelli, abbiamo fatto, lei va a fare la spesa, esce dal supermercato, guarda il carrello, dice ma non comprate niente, guarda il portafoglio
2: è vuoto.
1: Questi sono i problemi degli italiani. Però le armi a Kiev, vabbè, allora, punto. Il costo dell'energia, qua è il problema, quindi la colpa di Trump, ovviamente noi che gli siamo stati detti che gli volevamo dare il nome.
3: Porre il dubbio con il centro che apre.
1: Apre, sì. Apre. Il costo dell'energia aumenta e trascina l'inflazione a 4,2, mai ricordato una cosa
2: simile?
1: Record per gli ortaggi a frutto, quindi cioè?
2: Ortaggi a frutto che sarà? La zucchina?
1: Vincenzo?
2: La zucchina.
1: Vincenzo, mandami sul mio telefonino che cos'è un prototipo di ortaggio a frutto, che va, così non comprerò.
2: Di solito è un frutto ortaggio, credo, però...
1: No, a frutto, 15,4%. Gli scambi a 80 euro, ne compriamo.
2: Beh, gli scambi, ma non è che li cucinano tutti, non credo che li cucinano tutti i giorni a casa.
1: Però è buono.
2: Tu è buono, per carità, sì.
1: Arriva Cottarelli, che veniva gettonatissimo.
2: Che fece il libro, poi il libro lo buttarono tutti quanti, perché dice troppo tagli e troppi tagli c'erano, troppo la griglia e sangue.
1: I salari, è vero, questo sono i più bassi d'Europa,
2: sì.
1: È sempre più... Praticamente dice tutto il mondo questo articolo, grazie. Grazie Telese, grazie. Qual è? Allora, abbiamo sempre letto, i carrelli vuoti, poi...
2: Salari bassi.
1: E poi non è vero che ci sta tutto questo qua.
2: Sono precari, la gente
1: sono
2: precaria.
1: Allora non
2: quindi può... non può fare un mutuo, non può comprare una casa, non può fare niente.
1: Sicuramente poi al ristorante a pagare 80 euro al chilo di scambi. Che la situazione è? Vabbè, andiamola a vedere subito. Poi torniamo sulla.
2: Come vuoi, dimmi.
1: Sì, approfondire sulla prima. Ha capito che deve mettere.
2: Ha approfondito da 2 a 8, 8 pagine fatte.
1: Che è la verità, andiamo, dai, eccola qua. E diciamo le cose come stanno.
2: Effetto energia su caro vita. Il carrello della spesa si svuota. L'inflazione al 4,2% spinge verso l'alto i prezzi. Il record è degli ortaggi a frutto.
1: Mi ricordo che Gabriele, io entravo la mattina e trovo la luce spente, perché lui dice basta la luce di là fuori, trova che è. Cioè, e invece
2: mi faccio risparmiare, ragazzi, che dobbiamo fare qua.
1: Avevo già capito. 4%. Il record degli ortaggi a frutto. Ti prevince, mandami gli ortaggi a frutto perché so che ci ascolti.
2: Che ne so, sarà il pomodoro, sarà la zucchina, sarà.
1: Lo dice qua?
2: No, dice europeo più alto riguardo gli ortaggi in generale.
1: A
2: quindi,
1: frutto.
2: Vabbè, sarà le zucchine.
1: Arrivato,
2: Vincenzo.
1: Un elenco di cose che non dovete comprare. State attenti.
2: Allora, cercate,
1: un ortaggio a frutto è una pianta orticola che si consuma. Di cui si consuma il frutto botanico, cioè la parte che si sviluppa dal fiore dopo la fecondazione. Esempi, ci sta pure il raggio, ci sta.
2: Questo ci
1: pomodoro.
2: Pomodoro.
1: Beh, no, abbiamo una mala finita.
2: Pomodoro cosa ha finito? Ma...
1: Pomodoro. Melanzane, peperò, zucchine, cetriolo e zucca.
2: Zucchine storicamente aumentano.
1: Si distinguono dagli ortaggi a foglia, che sono lattuga,
2: pietra,
1: che si può mangiare. E ortaggi a radice, carota e ravanello. Tocco un prato
2: di ravanello.
1: Oppure quello che ti piace, cipolle e aglio, sedano e asparago.
2: Mangio.
1: E ortaggi a fiore,
2: carciofi.
1: C'è tempo, c'è tempo.
2: Ieri l'ho visto qua passare sul
1: Flavio,
2: parcheggio
1: non
2: pieno
1: niente.
2: Della
1: Flavio, non facciamo niente, là melograno, hai fatto tutto.
2: Finger lime, sto.
1: Dal punto di vista botanico, pomodoro, peperone e melanzano sono frutti in cucina.
2: Abbiamo finito a fare anzalato oppure andiamo avanti con le notizie?
1: No, perché... Quindi, quelli che costano di più sono pomodori, melanzane
2: e zucchine, che storicamente sono scarognate perché succede sempre qualcosa, la siccità, il caldo, per qualsiasi motivo aumentano di prezzo.
1: Questo per quanto riguarda la spesa. Poi abbiamo i soldi in ogni caso per comprarli?
2: No, perché il problema sono i salari. L'intervista a Cottarelli, perso il potere d'acquisto. L'economista invita a non drammatizzare, però tanto per morire di fame c'è tempo. Vediamo cosa succede con Hormuz, dice. Petrolio poteva salire ancora, canali alternativi hanno calmierato i prezzi.
1: quindi è tutta colpa di Trump.
2: Ecco. Vabbè, a posto. Qui c'è una cosa nuova, la Dicons mi dice serve la protesta delle pentole vuote, cioè, dobbiamo mangiare, che dobbiamo fare. La situazione è terribile, bisogna tornare in piazza in massa.
1: Sì,
2: buona la massa,
1: meglio
2: per fare la pasta.
1: Meglio ammassare in
2: per fare la pasta è buona la massa.
1: Che dice, perché? 80 euro gli scambi.
2: Ma qual è il problema? Veramente poi gli scambi il problema? Non credo.
1: No, no, per dire, le pomodoro sì,
2: il pomodoro sì, tantissimo.
1: L'occupazione, ecco, è in crescita, ma
2: i contratti sono precari. Meno 14% in Abruzzo diminuiscono i contratti a tempo indeterminato. Quindi quelli in generale, allora in Abruzzo è meno 14% quelli a tempo indeterminato, la media italiana è 5,4%, quindi non va così bene l'Abruzzo come ci siamo raccontati nei giorni scorsi.
1: Ma in continuazione lo mette, ecco. Pure meno ne ha fatti come bravo Marco.
2: Chi è Marco?
1: Marco Marsilio.
2: Ah.
1: Perché tu che lo chiama Marsilio, lo chiama Marco,
2: Così mangia gli scambi.
1: E la Salis.
2: Vai a mangiare gli scambi uniti, no?
1: E la Salis che non l'hanno fatto salire a Genova.
2: Vabbè, con le più belle, anche comprensibile. So.
1: Pure più belle.
2: Beh, appunto.
1: Va bene, andiamo.
2: L'occupazione, poi.
1: L'abbiamo detto.
2: L'abbiamo detto.
1: Sono tutti posti precari.
2: L'innovazione. D'Abruzzo, idee in mostra lo SMAU.
1: SMAU!
2: No, lo SMAU è la fiera dell'elettronica bolognese storica che si da sempre si fa.
1: E cosa? Non c'è, non si parla?
2: Che cosa?
1: Il vabbè, Genova, in relazione allo SMAU. Parliamo noi di Genova, abbiamo detto. Allora, altro problema. Assalto ai distributori e corsa al prezzo fisso.
2: I gestori rassicurano, le scorte ci sono, sconti fino al 30 ottobre. State tranquilli e sereni, non corretti.
1: Girate mo. Poi vi fermate tappeto, tramoli, fustale, che non è
2: che non ci sono.
1: Quali sono gli orari?
2: Andate là dove Yacht, fate le foto all'orario, perché tanto solo là lo trovate. Non è che lo trovate in
1: prima
2: giro.
1: Lo potevate trovare anche alle edicole. Proprio il fatto di recupero di diesel, porta niente. Ma le rughe completamente abbandonate.
2: Ma dai, insomma, dai. Le paline per le paline per le fermate del tram, provate a fischiate e vedete se si ferma. Allora, poi abbiamo anche la Tamoil adotta le misure contenitive, e questi che fa le foto, l'Italia e la febbre da gasolio, racconto di tre vite parallele. Questo è Telese che fa anche lui un editoriale su gasolio. Ecco, ritorno al mare, la ripresa della pesca, gli scampi volano 80 euro, l'asta riparte dopo il fermo con la protesta per i costi alti. Che è il mio figlio?
1: Vai.
2: Lei è il giugliese Massimo. Il problema resta il caro gasolio, così non riusciamo a lavorare. Pescarese Verzulli, ci sono troppe barche, così il mercato si riempie. Scusa, ne erano poche barche.
1: Ma quando mai? Erano pochissime, non ho
2: detto. Però ti dico, la notte ho detto che c'è questa processione meravigliosa di barche.
1: Sono.
2: Che esce dal porto alle 4,
1: sono
2: è bellissimo.
1: Ci sono troppe barche, mai sentito che ci sono.
2: E intanto la Guardia Costiera fa 80 ispezioni, a settembre i controlli su tutta la costa, maxi sequestro di vongole a Roseto. Oh, senza
1: vedi,
2: foulard,
1: vedi, tu a me, trovate i fondi per le case. I fondi sì, ma la gente
2: la casa di comunità, trovate i fondi, il piano per la sanità da 38 milioni, la giunta Marsiglio ripartisce i finanziamenti per avviare i servizi nelle strutture nate con il PNRR, l'appello della CISL, ora bisogna trasformare gli investimenti in assistenza alle persone. E poi chi fate?
1: Niente, rifletto.
2: Pino Specchi. Pazienti oncologici, garanzie per chi si cura fuori regione. Poi abbiamo ancora.
1: Oh, Lella, sono Lella.
2: Il litigio furibondo a Silvi. Lella, l'assessore, ha chiesto scusa e il sindaco però azzera la giunta. Le ho mandato un messaggio e mi sono dimesso. Cos'altro devo fare? In effetti, più di questo.
1: E che deve fare?
2: Non lo so, si vergognerà un po', si è vergognato, ma vabbè.
1: Ma non tu sai che non va, che mai va al voto, no? Non credo al voto, va alla giunta.
2: No. Beh sì, vabbè, che ci vuole.
1: In consiglio passano le ultime per gli sfollati.
2: Ha approvato un anno il debito fuori bilancio di 90.000 euro. Valleriani, emergenza. L'emergenza è la vera
1: tu
2: priorità.
1: Due assessori, uno si chiama Vallescura e uno Valloscura. Ah. Uno dei due te l'imbrezzo di bombe funebri.
2: Vallo, Vallo Scura, sarà. tutte le liti della politica tra Pennacchi e Schiaffoni. Vabbè, questo è un ricordo di tutte le varie liti.
1: L'ultimo Marsiglio Masci era, no? La lite segreta.
2: Sì. Pure D'Alfonso con la Marcozzi, che gli la sedia, quello gli occupò la sedia.
1: Quello tolse la sedia.
2: La Tritticola, sì. Però si dimise, D'Alfonso con la Tritticola, di Tritticola la sedia. Non si dimise, ma D'Alfonso quando Tritticola la sedia. E andiamo avanti.
1: Che ne ha fatto Marcozzi? Passo
2: a destra, sì. Poi non lo so che fa.
1: Beh,
2: addio al 22enne di Crognaleto, palloncini e parole d'amore, e mille all'ultimo saluto all'operaio Andrea Moretti. C'era anche Giulio.
1: Ma era il, ricordiamo, il povero operaio che è caduto al Colosseo a Roma.
2: E muore anche Mario Toto, l'amore per la famiglia e la passione per il lavoro, addio, aveva 87 anni. Poi andiamo, ecco, la giacchetta, i ballerini, Europa cauta sulla flessibilità, pressing dell'Italia su Bruxelles, Giorgetti, provvedimento serio, Salvini chiede coraggio.
1: Cioè noi vogliamo i soldi d'Europa.
2: Eh sì, questo ci serve. No, che l'Europa ci dia la possibilità di fare debito.
1: Esatto,
2: non
1: cioè, come si chiama? Scostamento di bilancio.
2: Esatto.
1: Guardi che è uscito.
2: Draghi dice la crescita sia la nostra bussola, l'ex presidente della BCE Draghi sollecita una maggiore integrazione europea. Parla al vento. La maggioranza supera lo scoglio del voto segreto. L'8 ottobre gli occhi saranno puntati sull'ultima votazione in aula alla Camera. Futuro Nazionale va col centrodestra. Le opposizioni annunciano battaglia sulla legge elettorale, immagino sia.
1: Sì,
2: viene quella. No, perché non so che parte, però. Sgarbi ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma, vi abbiamo dato ieri la notizia. Poi la sindaca Salis è esclusa dal palco del Salone Nautico a Genova. Non è mai successo nella storia del Salone Nautico.
1: Ma non mi pare che sia così piccola.
2: Pure a me sembra un po' più.
1: Beh.
2: Chiudere con l'Egitto non aiuta, la risposta dei familiari a Meloni, la provvisionale è già esecutiva, dice, cacciato i soldi, poi vediamo. Allora, ecco. Il docufilm Scandalo sul primo ministro Bibi Files, il film inchiesta sul premier che per salvarsi ha venduto l'anima di Israele.
1: Perché ci andiamo?
2: Nelle sale è uscito il documentario sul processo per corruzione di Netanyahu, pur di rimanere al potere ha stretto alleanze con l'estrema destra sionista.
1: Sì, perché sta qua?
2: Che ne so, perché sta qua è un governo internazionale, stiamo a fare. Non arriva a termine, Francia.
1: Sì, ma è un pezzo abruzzo.
2: Incendiata, studenti in piazza, scuole date alle fiamme in diverse città e quasi 2000 i fermati.
1: Date alle fiamme anche un professore.
2: Sì. E qua abbiamo invece l'esecuzione di questi incivili, gli americani, che hanno provato a uccidere due volte questa assassina, anche lei, con due iniezioni letali, però non gli ha fatto effetto e quindi sta in ospedale in fin di vita.
1: Siete preoccupati che l'inizio muore dopo due lezioni letali? È grave, ma la stanno curando. Quindi ma la curano e poi
2: per ammazzarla dopo, questo ci un'inciviltà infinita. È un'inciviltà infinita.
1: Garrasco!
2: Non saremo parte civile, per la famiglia di Chiara Sempio non è il colpevole, nulla da pretendere da chi è innocente. Hanno fatto sapere attraverso i legali.
1: E
2: poi ci stava qualcuno che andava con questo in foto. Il maestro abusava degli adepti,
1: sì,
2: stupri, vessazioni e minacce.
1: I loro beni, i soldi si piavano.
2: Beh, certo, tutto quanto. Gli affiliati erano costretti a consegnare i loro costretti. Vabbè. Rivolta di detenuti a Pisa, ve l'abbiamo detto anche ieri mattina. La protesta sbarca su TikTok. Questo posto è disumano. Oh, l'Abruzzo si mostra al via oggi il Salone Regionale del Turismo, dove a Giuvenova, a Lanciano.
1: E ci va Grimi Giovannelli.
2: Sì, sicuro. Lanciano Fiera, tre giorni di incontri con 130 realtà e 40 operatori
1: domani
2: italiani.
1: Intervista a Giovannelli e Grimi.
2: Sicuro. Ed ecco qua, la settimana prossima invece le meraviglie della regione alle giornate FAI d'autunno.
1: Dai,
2: scende tu. Allora, poi Teramo, Camera di Commercio, il report 2026, impennata dell'export regionale, 6,15 miliardi nei primi sei mesi. A fare da traino le esportazioni sono soprattutto i settori farmaceutico, agroalimentare e turistico.
1: L'Aquilano.
2: Eh?
1: L'Aquilano?
2: L'Aquilano registra un incremento del 19,3%, la sanità, i farmaci. il Teramano con una crescita del 3,4.
1: E allora dice l'altro che è sbagliato aver fatto la fusione, ricordi ieri?
2: Sì, perché
1: ieri.
2: Ci stavo, gli è rimasto un rappresentante solo in giunta. Guardate, quelli non si schiodano, non è che
1: No. Beh. Teramo intanto entra nella classifica
2: dei migliori atenei. L'università entra nel Times Higher Education, il rettore Corsi, per noi questo è un risultato storico.
1: È vero, tu vieni dal Bocconi, potete
2: andare, andare là. Vabbè, non piace a fare avvocato. Allora, una comunità in lutto, muore qualche ora dopo il figlio Fiore, la mamma del giornalista Zuccarini si spegne a 93 anni. Poi addio al tassista Pino, amava la montagna. Igiene urbana. Rifiuti, dissenso in maggioranza, così la raccolta non funziona. Il consigliere di Alleanza Verdi Sinistra Raiola chiede un tavolo di confronto tra amministrazione e la Teramo Ambiente. Nella stessa cosa, amministrazione, si conoscono, no?
1: Sempre parleremo di patrimonio alle 18.30, non ve lo perdete perché c'è la sorpresa alle 18.30.
2: Sempre più spazzatura abbandonata nei quartieri e nelle frazioni, stiamo facendo passi indietro, dice.
1: Alle 18.30 parleremo di Genova Patrimonio, ma non solo. Sono invitati Natascia Innamorati e Giorgini.
2: Senti bene, no?
1: No.
2: Campobesso diffida del CSI al comune, decisione dopo il provvedimento del TAR. Intelligenza artificiale e lavoro, i nuovi i rischi. C'è un convegno. Il nuovo caso, in fuga con l'oro dell'anziana, arrestati due giovanissimi egiziani fermati dopo la truffa del finto carabiniere. Delle persone di Napoli ci hanno pagato per farlo.
1: Tra poco ti voglio, eh.
2: Campli, sarà riqualificata l'area della ex scuola. E siamo a Sant'Egidio.
1: Ah, vai.
2: Stadio, slitta la riqualificazione. Il cantiere apre a metà ottobre. Quindi già significa fine novembre questo.
1: Quindi vuol dire che giocheranno tutte le partite,
2: sì,
1: qua.
2: Sì.
1: A proposito, è ottobre, e il Fadini? Entro l'anno?
2: Domani che è? Sabato? Domani incominciano a prendere misure.
1: Volevo chiedere a Andrea Serafini se oggi deve andare al più.
2: Oggi, già ieri è andato più uno di Monti.
1: Devi portare il più per il bivio Bellocchio e il meno per il coso, perché diciamo che era a metà ottobre.
2: Che cosa?
1: I lavori dello stadio.
2: Quindi saremmo a meno 13.
1: Sarà pronto entro l'anno, questa era la frase. Sì. Dette, ridette e scadette. Sì, noi siamo qua, lo vediamo.
2: Però non lo si deve decidere troppo, sennò fanno come
1: però,
2: qua.
1: Però come al solito non dicono l'anno.
2: Esatto. No, perché sennò fanno come qua a via 24 maggio. Transennano lo stadio, lo chiudono e dopo poi vediamo.
1: Allora, via 24 maggio hanno transennato, hanno tamponato provvisoriamente, ma la prossima pioggia e hanno tamponato, quindi come dire, non ci passate,
2: fatto una trincea, non già bottate, è diverso il concetto,
1: ma l'abbiamo chiuso, basta fare la commedia,
2: questo
1: e Forresti fa le dinne in anno. Forresti non c'è solo via Town di Revel, quello era solo per Di Carlo che c'era, tu c'hai altri problemi, che l'acqua ti è entrata dentro il fondaco della casa di via 24 maggio, non va bene tutto ciò.
2: Ah, biblioteca, attività per i bimbi con le letture in laboratorio dell'Albadriatica, poi sempre a Tortoreto, invece a Tortoreto, apre il centro di antidiscriminazione. Vabbè, Martin Sicuro sfalciano i canali di irrigazione, c'è niente.
1: Invece succede una cosa clamorosa, Giulia Roma, direi, perché sembra dire il PD non si muove, e invece a sorpresa i due consiglieri del Partito Democratico, tra cui la capogruppo Matone, hanno chiesto l'accesso agli atti per vedere due cose: le spese di approdo, devono controllare come sono andate, e poi vogliono vedere i documenti del dirigente Pirocchi che è stato rinnovato, perché secondo loro dice che si può rinnovare per lo stesso periodo in cui ci sta la giunta, e invece sarebbe stato rinnovato adesso e non scarrebbe il 2029 ma il 2031, che non si può fare.
2: Beh, va verificato,
1: se va verificato. Allora, questo è quello che è accaduto. Cosa è mai successo in questa città di andare a vedere quando si è speso per le manifestazioni? Di recente c'era stato anche uno studio di evoluzione sostenibile che era entrato, ma soprattutto sui costi non era entrato nel dettaglio. Vediamo che cosa cercano, perché di più non mi hanno detto.
2: Comunque, consegnate le carte sulle manifestazioni, sulla manifestazione, quella di approdo, quindi le carte della DATE.
1: Sì.
2: Per il conto della TARI invece è stato sollecitato l'intervento del difensore civico.
1: Esatto.
2: Solo la TARI è un macello, non sanno dove si trova, no? Esatto. Questo lo posso dire serenamente, senza tema di smentita e querela. Quindi
1: cioè?
2: Non sanno dove si trovano, non sanno come sta messa la TARI, non ne conoscono la. Le nulla.
1: Arriva tutto di pagamento, arriva tutto.
2: Sì, vabbè, che le manna, poco gordo. Vabbè, dai. Riparata la falla nella condotta idrica, la strada torna asciutta. Che riparata, mica eri stata riparata. I titoli non li devi fare tu.
1: Prima,
2: hai riparato. Ho messo i sacchi perché stavo in guerra, ma in Ucraina.
1: Guarda. Oh, il PD interviene giustamente anche. Grande attivismo sul patrimonio. Servono i fatti. Finito il tempo delle proroghe, un piano.
2: Certo, per la società in house.
1: Ma non credo che sarà così.
2: Compare
1: la sorellina.
2: Che ha fatto? Bando per aiuti ad anziani e disabili non autosufficienti. Su, ci stanno tanto. Controlli gratuiti in piazza per la giornata della salute.
1: Domenica, perché potete controllare un sacco di cose. Facciamolo vedere alla gente.
2: Vai.
1: Gratuitamente.
2: Vai.
1: Allora, ci saranno prestazioni sanitarie e consulti specialisti di allergologia. Ce l'hai?
2: No.
1: Due pizze che niente? No.
2: No.
1: Cardiologia.
2: Ho fatto.
1: Chirurgia vascolare, non credo. Dermatologia, no. E nutrizione.
2: Beh, nutrizione pure si può fare.
1: Tutto questo, la tua sorellina ringrazia Maurizio Di Giosia per l'autorizzazione concessa e il patrocinio.
2: Ma dove? A che ora?
1: Domenica. In Piazza del Mare. Ci sono gli orari. Eccolo qua. 9:13 e 15:16:30. Perché da oggi si comincia, Venerdì e sabato 9:13, quindi da oggi, quindi se vai là alle 9 ci sta già.
2: Vai.
1: Intanto ieri la sorpresa oggi, Morandi questo fa, e i carabinieri sono andati a visitare gli alunni, i bambini dell'asilo Gesù, è andato, ha fatto salire i bambini dentro la macchina dei carabinieri.
2: Fatto benissimo. Fatto,
1: e quelli tutti contenti.
2: Infatti scende pure dopo.
1: Stupenda la domanda di mia figlia alla figlia. Guarda, tu gli ha domandato, senti Claudia, ma si è fatto salire avanti o dietro? Avanti, meno male. la stazione nostra, siamo in attesa, ti aggiungo che domenica devi venire con me lunedì.
2: Dobbiamo fare
1: l'inaugurazione della stazione.
2: Io e te?
1: Sì, perché viene le ferrovie.
2: Andiamo a fare interviste.
1: Inaugurano il sottopasso.
2: Mette la giacchetta bella.
1: Mette la giacchetta, quella qua, quelle più
2: belle. Quella
1: contadina.
2: Quella contadina, allora, come me la sono messa, mi sono reso conto che da contadina.
1: E perché ti rimetti?
2: La prima che mi è capitata in mano.
1: Vabbè, allora, stazione a Roseto invece è in declino, perché il bar chiudi dopo 40 anni, qua resiste. E vediamo però ogni domenica, quando Genova gioca in casa, che Cimino è rinato.
2: È rifiorito.
1: E mettava un sacco di larve.
2: Sta rifresci capelli.
1: Perché là passava gente di tutti i vari umanità,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Beh, insomma, dalle foto veramente è messa male.
2: A Roseto il taglio si aggiunge alla sala d'attesa inaccessibile, ai calcinacci sulla banchina. Ma l'ha fatta la stazione.
1: Mi ricordo il pezzo io.
2: L'hanno rifatto la stazione, tutto lì davanti, il marciapiede, le piante, le cose. Via progetto per il campetto, è stato approvato anche il piano per la seconda area sportiva a Campo a Mare. Lo stadio dovete rifare, che non ci si può andare di pomeriggio. Domenica
1: quando si gioca le
2: partite. Domenica c'è la Colonia Spiaggia Run.
1: Piano?
2: Presentata la 35esima edizione.
1: Parteciperà anche Di Gaetano. Chi è quello di cittadino governante?
2: No, Aldorino un po' troppo anni deve fare la Colonia Spiaggia Run. Il figlio sta fuori, quindi non può.
1: Così, non ho fatto niente, dai.
2: Silvi, intossicati dal pranzo. A giugno è successo questo.
1: Sì.
2: Ma perché ieri e oggi due articoli?
1: L'avvocata,
2: attendiamo le contestazioni.
1: L'avvocata.
2: E nel frattempo quella comunque è stata presa al collo, nonostante avvocata, vice sindaca e comandante, però è stata presa al collo lo stesso.
1: L'avvocata.
2: Scuole senza i certificati su agibilità e sicurezza, succede ad Atri.
1: Cambiamo la vocale finale. Al collo si cambia lo stesso, non è cambiato nulla.
2: Tentato omicidio, lungomare sud, siamo a Pescara.
1: Siamo alla giudiziaria, non è fatto nulla.
2: Balneatore travolto per vendetta, Morelli condannato, 3 i prosciolti. Il titolare del locale Giasai fu investito con 3 vigilanti che avevano mandato via il gruppo dal locale. In città 25.000 piante, il 2,8% del territorio. Rabottini, quello che viene pure
1: quello che viene qua, tutto lui fa.
2: C'è un sacco di tempo libero perché si è messo a contare le piante a pescare.
1: Una volta Granghelli, ma tutto Rabottini.
2: Tutto Rabottini.
1: Rabottini ha detto, Gabriele, che si possono salvare la maggior parte delle piante.
2: Sì?
1: Però il comune dice. che anche se si salvano il parcheggio rimane là.
2: Ma ci mancherebbe. Vabbè. Ma che scherziamo, ma non facciamo queste
1: non
2: cose. Non fate questo.
1: Ma guarda dove hanno fatto
2: rapina. Rapina con fucile nella cornetteria.
1: No.
2: Titolare di Number One. Tremerete però che nome gli date. C'era una decina di clienti. C'era una decina di clienti. Va bene. Ha puntato l'arma contro mia moglie e ha rubato i soldi dalla cassa.
1: Non hanno toccato nessun cornetto.
2: No, pare di no.
1: Andare al Number One.
2: C'aveva la glicemia alta. Il ladro.
1: Ci sono soldi.
2: In fuga con l'auto rubata, arrestato, cinquantenne inseguito e catturato dalla volante tra Rancitelli e Lungofiume. La casa della droga, Pettinari dice, va sgomberata.
1: Meno male, credo bene.
2: Beh, si chiama casa della droga. L'Aquila. Verso le elezioni 2027 fanno le strategie, dopo Biondi cresce la tensione. Forza Italia mette pressione a Fratelli d'Italia.
1: Questo
2: tocca a noi, che facciamo qua? Sempre voi. Il 10 ottobre alla Sala Baiocco parte la campagna azzurra per pesare nella scelta del candidato sindaco. Attesi anche i vertici regionali, Pagano e Sospiri. Ma sarà difficile strappare la casella ai meloniani.
1: In realtà i meloniani vogliono il candidato sindaco.
2: E quelle. Ferrari, Rolex e soldi, sequestro annullato, Avezzano accolto il ricorso degli avvocati di Pacilli, cade il vincolo sui beni dell'imprenditore.
1: Non ne parlo per niente, se campo largo anche qua.
2: No, ma non è che si parla a fa.
1: No, si vota, si può.
2: Ma che ne parla a fa? Allora, palazzine prese di mira, furti, il nuovo obiettivo sono le cantine all'Aquila.
1: C'è
2: il vino, i prosciutti, i salami.
1: Quindi dopo Montorio, dopo gli ortaggi, anche lì la macelleria.
2: Tutta roba solo le robe da mangiare.
1: E l'hai visto che il carrello è vuoto e vanno a rubare.
2: No, soprattutto gli ortaggi a frutto, che diciamo che mangiamo.
1: Erano pomodori quelli rubati a Montorio. Vanno a rubare, i ladri vanno a rubare le cose da mangiare.
2: Certo.
1: Attenzione.
2: Non è più avere lo Rolex a casa, ma il campo di pomodori che ti frega.
1: Pomodori.
2: Investito da un furgone pirata, i video raccontano un'altra verità, cioè ha dichiarato che era stato investito un furgone pirata, in realtà non era così.
1: Ragazzi, noi la mattina vi raccontiamo come l'Italia, la verità, cioè questa è, lo leggerete.
2: Più o meno. Chieti, la frana che continua a spaventare, vabbè, uscite di casa però. Santa Maria, appello dei residenti, lo Stato resti al nostro fianco.
1: Legnini è intervenuto al pezzo di spazio.
2: E oggi il sindaco svela il piano contro il dissesto idrogeologico.
1: Vedi?
2: Spostiamo Chieti, che fa?
1: No, noi poi l'abbiamo fatto, l'abbiamo presentato.
2: Noi pure?
1: Abbiamo dell'incarico
2: in carcere, in carcere da innocente parte il ricorso. I legali del 63enne romano che gestiva la comunità di recupero decidono di andare in Cassazione.
1: Vabbè. Un po' di sport, di spettacoli, questo
2: sale l'attesa.
1: Mi piace questo,
2: sì. Sale l'attesa per il sequel della storia degli 883, nord, sud, ovest, est. E vabbè, oggi esce il nuovo singolo di Max Pezzali. Chissà poi se il coso lo fa sentire.
1: Non se lo so. Vincenzo. Ce l'hai il nuovo singolo di Max Pezzali?
2: Io quello lo sentirei con piacere io.
1: Beh.
2: Ieri stavo da solo, potevi mettere qualcosa di un po' più di ritmato. Mi fa Morandi, mi ha messo.
1: Bravo!
2: Su. Allora.
1: Dammo a vedere che c'è.
2: Io sto arrivando allo sport.
1: Ma
2: tanto
1: ce l'abbiamo noi.
2: No, no.
1: Perciò non lo leggi, perché tanto non possiamo farci niente.
2: Vabbè, ma questo si chiama metateatro. Per mezzo alla strada. Papà.
1: Arriva un cartellone ricco di appuntamenti.
2: Ecco.
1: Ma pure qua, quella che è città è Pescara. E qua?
2: Sempre Pescara, via la stagione al teatro immediato. C'è la 4, c'è l'Aurum immediato.
1: Noi
2: nessuno.
1: Al Cursal.
2: Lo faremo.
1: Chiesto curso.
2: Faremo vedere il curso della Giulia del Patrimonio.
1: E dice che lo compra.
2: E c'è sta ipoteca sopra.
1: Oddio. Lo sai che hanno fatto una stanzetta?
2: Povera Italia, eh?
1: Hanno ricordato. Sì, l'ha fatto Sergio.
2: Sergio?
1: Dipendente.
2: Abusivamente.
1: Molto bravo. No, no.
2: Beh, secondo me c'è, voglio dire, ha fatto
1: bene. Un fondo che l'ha accomodato. Sto fatto bene. Là ci stato i soldi da spendere era per completare il curso, là veramente. Non te ne parla per niente.
2: Costato 13 miliardi di lire buttati nel cesso perché non l'hanno mai finito.
1: Non te ne parla per
2: e
1: niente.
2: Tra l'altro qualcuno che oggi chiede di qua di là lo difende, diceva che non soldi buttati già allora, quindi.
1: Il piano superiore non te ne parla affatto.
2: Lo so.
1: Perché?
2: Lo so. E uva.
1: Fadini, ma allora, Fadini.
2: È cominciato, e domani. Stanno a prendere misure.
1: No, non credo di sabato,
2: Ma secondo me sì, stanno a prendere misure, poi colpo di scena, mi piace. Sport, nazionale, l'Italia all'esame Francia, giochiamo per vincere. Pure eviterei dopo una partita.
1: Sì,
2: gli azzurrini invece faticano, ma battono l'Armenia, decisivo Sissé al 96esimo.
1: Non è quello che stava con noi.
2: Quanti giocatori sarà che si chiama Sissé? 100. L'Under 21 di Baldini vince 1-0. Bene, poi abbiamo Berrettini Show, vince in rimonta al tennis ATP di Tokyo. E poi torna alla Formula 1. Domani le qualifiche in Malesia, domenica la gara. Pescara,
1: venuti coniugi che è giornata del mondo.
2: Sì, sì, sì, stavano a Genova, poi porto di rientro era.
1: Ma lei si manca secondo me.
2: Non lo so, sono stati, ma possiamo chiedere però. Pescara è già dentro o fuori? Con il Livorno ci sarà Fiorillo, ma pure loro sono alla sesta giornata, no?
1: Sì.
2: Poi già dentro o fuori? I biancazzurri domani ospiti all'Armando Picchi alle 17:30. Sì. Boucher torna a 4:33, sì che.
1: Sono stato all'Armando Picchi.
2: Sei stato?
1: Quando facevamo la C1.
2: Ma secondo me ti si ricorda.
1: Facevamo 12 anni C1.
2: Ci stavo con Pineto, Bruno verso l'esordio. Domani ci sarà la presentazione. Tecnico, nuovo tecnico a Pineto. Che ha rilevato Barilari, giusto?
1: Sì.
2: Serie D, Scognamiglio, l'ex di turno, sarà un derby incredibile. Il difensore che ha vestito entrambe le maglie fa le carte alla sfida di domenica. Il Fadini farà da cornice a una grande partita. Pronostico non chiedetemelo, è stato qui da noi ieri pomeriggio.
1: Ieri pomeriggio è stato sì, a pomeriggio da noi, prima del via. E c'è stato anche Arras che qualcuno ha detto che i gol verranno.
2: Arriverà.
1: Li farò quando non me lo aspettate. Io non facevo gli auguri a Arras perché è migliorato intanto rispetto all'altra prestazione.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Però allora, con la vigor c'è voglia di riscatto.
2: Ecco, Gnambè a caccia del primo centro dice sono tranquillo e gol arriverà pure.
1: Bene,
2: lui,
1: pure lui, lui,
2: pure lui. L'Aquila studia la pietra lunghese, sta per un ultimo.
1: Ultimo sta, sì.
2: Che sta a studiare. Chiarella e Zini restano in dubbio.
1: In eccellenza
2: riflettori puntati su Ovidiana Chieti. Ma l'amico nostro dove stava andato? Ma che pure l'ex allenatore del Meco Monaco, che fa?
1: Non se ne parla, non so dove sta.
2: Al Pallozzi, domenica atteso il pubblico delle grandi occasioni, domani l'anticipo a Pezzano San Salvo. Vabbè,
1: vi prego, No, perché almeno c'è un qualcosa di sport, solo cronaca sul Mona.
2: Beh, appunto. Allora, mi sa che abbiamo finito. Dal tenore delle notizie dall'altra pagina, sì, infatti, possiamo andare all'Abruzzo del Messaggero. Prego.
1: Perché rapina il locale con un fucile, preso e rimesso in libertà.
2: Vabbè, fucile immagino gliel'hanno tolto però.
1: Il locale rapinato. Vabbè. Pescara, tornare a mezzanotte.
2: Terrore a mezzanotte alla cornetteria.
1: Number one, di fronte alla
2: cattedrale di San Gettero.
1: Di fronte alla cornetteria di Number One, ma di fronte, perché questo si mette nel pezzo, si mette dove sta.
2: Vabbè, quello mi ha fatto occhi perché i commercianti allo stremo, così non sopravviviamo. Movida a Pescara chiude il room 33. La vice sindaca aggredita, pronti a tornare alle urne. Silvi,
1: lo dice lei?
2: Ma penso di sì. Scordella zero la giunta, crisi politica sempre più profonda. Poi abbiamo
1: comunque ormai
2: vabbè, questa la costa è la sola. Chieti una spaccata per rubare pochi euro. E poi Avezzano sorvegliata speciale, nuove telecamere. All'Aquila maxi rissa tra baby gang, un sedicenne a giudizio. Questo giudiziario, Andrea morto a 22 anni al Colosseo, diritto a far ritorno a casa.
1: Sul palco.
2: Sul palco. Da Montesilvano a Istanbul in panda, il fantastico tour.
1: Non credo proprio.
2: Termigi diventa pure tu a Istanbul, infatti piccolo viaggio al re della panda.
1: Quanti sono?
2: Serie D. L'Aquila, Betturri, serve continuare su questa linea. Ho fatto una fotografia in bacchettavi
1: all'Aquila, Betturi, sì, vabbè.
2: Serie C, Pescara, la svolta, domani a Livorno è vietato fallire.
1: Domani?
2: Domani, no.
1: Quindi giocano in anticipo.
2: Di sabato. Allora, l'ultimo saluto ad Andrea, il lavoro di a vita, non morta, ha detto il prete. Pescara, rapina shock col fucile, Pescara vecchia ormai è terra di conquista. E poi devastato un bar a Santa Filomena, denuncia e Daspo per due sudamericane. Controlli dalle barche ai ristoranti, oltre 2 tonnellate di prodotti illegali. Da Montesilvano a Istanbul in panda, la pazza estate di Gioele e Manuel. Poi Movida, i commercianti locali allo stremo, già chiuso il Room 33. La proposta dell'ordinanza Cenerentola, la proroga dell'ordinanza Cenerentola preoccupa le associazioni di categoria. Spoltore, parte il centro diurno per l'autismo e all'ex scuola Caprara.
1: Ieri sera è successo questo.
2: Linea Adriatica, guasto a un treno, ritardi arrivano fino a 160 minuti. Andiamo avanti. L'Aquila, Maxi Rissa fa baby gang, sedicenne rinviato a giudizio per tentato omicidio. Stanza incendiata alla REMS di Barrete, il 24enne in carcere, oggi i nuovi arredi.
1: Che? Vai.
2: L'artista Anna Seccia ricerca i 332 aquilani con cui realizzò l'onda della memoria. Post sisma, parte dei fondi per realizzare opere d'arte, spunta la legge del 49 rimasta inapplicata che destina il 2% dei lavori pubblici. Verini e Padovani la ripropongono, in ballo 600.000 euro dai primi progetti. Scusi, ma non è meglio che ci rifanno le case piuttosto che le statue, poi vediamo le statue.
1: No? Non è questo. All'orologio da risparmio ci sta la Nutella 579.
2: La devo ricomprare, ma si è finita ieri.
1: Com'è 579?
2: È buono,
1: buono. Poi l'olio de cecco d'oliva vergine 4,99. L'uva. Oh, quanto è bello.
2: Questo non è ortaggio a frutto.
1: 1,99, va bene. E poi ci sta il caffè.
2: Questo è grana padana.
1: 7,90 la macchinetta del caffè. Perché ci sta?
2: Devi leggere, francese, se non leggi.
1: Ricevi subito.
2: Ogni 15 euro di spesa.
1: Ricevi subito una caffetteria
2: da due tazze. Vedi?
1: A soli 3,99.
2: Vabbè, piccolo obolo.
1: Quindi tutto questo è da risparmio, che trovate all'Annunziata.
2: Ecco.
1: In via dell'Annunziata, tra l'altro.
2: Avezzano è il comune più videosorvegliato.
1: È venuto qui e ha detto: poi mi dai qualche telecamera, visto che non ci fai niente, che sono quelle private.
2: Mo si arrabbia perché quello sembra detto che era il nostro.
1: Ha detto il sindaco Costantini che Giulianova è il comune più videosorvegliato.
2: Quello mo si agita. Ma un attimo che rifacciamo i distinti bellotti tutti in un giorno, facciamo.
1: È il nautico,
2: sì, mo si agita. Troppo si abbotta la vena, comunque. Troppo entusiasmo nel saluto, ora deve rispondere di lesioni. Cafotte. A sulmona, pure quando ti salutano ti fa male.
1: Patrizio, andiamo via.
2: Frode carburanti.
1: Ma succede però.
2: Frode carburanti, svolta in Cassazione, revocati i sequestri dei beni a Pacilli.
1: Ah, qua ti voglio.
2: Il fungo,
1: a fine stagione,
2: a canistro, finisce nei gusti del gelato. La sfida sorprende la Valle Roveto.
1: Se tu mangi un gelato ai funghi.
2: Pare che non si parli d'altro in Valle Roveto. Tutti quanti sono a parlare del gelato al fungo.
1: C'è la fila, ci sta,
2: la coda sul.
1: Chieti, buongiorno.
2: Spaccata per pochi gioielli, frantumata una vetrina, i ladri si feriscono con i vetri. Comune, servono 119 milioni contro il rischio idrogeologico.
1: C'è anche la West Nile.
2: West Nile, un caso a Fossacese, attivate le misure straordinarie. La famiglia del Bosco.
1: In che anno chiuse l'Harrison?
2: 2007, la famiglia nel bosco, Bibi e...
1: Quindi praticamente 20 anni fa, siamo senza teatro, da cinema?
2: Sì, il cinema prima, l'ultimo, quello sul paese, no?
1: Moderno.
2: La famiglia nel bosco, bimbi e genitori insieme, due volte la settimana, questo l'avevamo già detto, lo sapevamo, no?
1: A tutta pagina.
2: I giudici però invece rinviano ancora, i tre figli di Loffredo restano nella struttura protetta. Cibo di strada da tutto il mondo, colori e sapori invadono Ortona. Marchettone, futuro dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, via alla rassegna con il Nobel Parisi. E questo, per esempio, se non lo facesse a Lanciano sarebbe una cosa andare a sentire. Lanciano è lontano. No, che te li dà un Nobel ai del Parisi, tu.
1: Che ne so, la Marche, scusa,
2: gli ha dato un premio
1: alla cultura. Beh, ragazzi.
2: Teramo, la vice sindaca aggredita, scordella, azzera la giunta, pronto a tornare al voto.
1: Lo dice lui, non lei.
2: Silvi, il primo cittadino, dice: serve serenità. Poi ci siederemo intorno a un tavolo. Sicuro. Il tavolo molto lungo deve essere, molto lontano. Sì. Primi accertamenti dei carabinieri. Di Marco è ancora sotto shock.
1: Quindi praticamente è diventata una cosa penale. Perché i carabinieri.
2: Se lei ha denunciato, perché.

0: 50 anni passa. Servizio civile, 6 i volontari per il comune di Pineto. Dove andassi? Portato a Pineto. Andiamo avanti. No, il flap, non so che. Pescara, a Livorno è vietato fallire. Biancazzurri, se perde? È vietato, no? Come fai a dire? È vietato? Se perde poi? I biancazzurri non possono più permettersi passi falsi contro una formazione in forma.
1: A Pineto invece già.
0: Ma no, le quelle pallavolo.
1: È Pineto calcio, niente.
0: Ma fa sempre così. Qua l'articolo quello solito di commento, poi sotto un altro sport. L'Aquila, Betturri, dobbiamo continuare così, dice. Ansia, Sant'Egidiese, Pertosa è a rischio.
1: E lui,
0: l'altro ex a rischio.
1: No, lui.
0: Ma c'è un altro però.
1: Ieri, ma sta figlia.
0: Tutte e due stavano.
1: La coppia famosa.
0: Tutte e due stanno bene. Il giocatore ha un problema al ginocchio. Ce l'ha messo, Pirea, ce l'ha messo, infatti, ginocchio. Come se nasce demo, proprio preciso.
1: Ma sta figlia che dice? Leggi, insomma.
0: Che devo leggere? Ha una vittoria sfumata sul più bello, con quella, la prima, quella contro l'Elvia Recina.
1: Recina. Quello di Macerato, sta di Macerato. Mi torno in giro, mi sì.
0: No, non lo so. Allora, vabbè.
1: Questa figlia
0: Pertosa ha accusato un dolore al ginocchio e si aspetta una lesione al menisco.
1: Aia, anche pasta figlia, vedi?
0: Ieri lo dicevo pure, anche pasta figlia non si è allenato per alcuni risentimenti muscolari, quindi può essere che ce la fa.
1: Uno su mille ce la fa. Vabbè, torna qua.
0: Dai, finisci tu che devo rispondere.
1: Ma poi Giulianova, come abbiamo, c'è la prova di Mendoza, no. Giocatore del Kosovo. No, sei in ritardo, Gabriele Mendoza è quello di ieri. No, non si è accorto, c'è un altro giocatore in prova, giocatore kosovaro, esattamente Piglia si chiama. Abbiamo parlato ieri sera nel corso della trasmissione. Qua siamo ancora ad Alejandro Mendoza, classe 2005, trequartista svincolato dalla scuola fiorentina. E l'altro proprio un attaccante, questo bravo dicono, forse lo prendiamo l'attaccante che ci serve, perché Ciabuschi è infortunato. 15 giorni di stop per Ciabuschi, 15 giorni di stop. E poi quando si finisce lo stop bisogna vedere che cosa c'ha. No, stanno indietro di un attaccante. Mendoza c'era ieri.
2: Ma scusa, qui c'è 187 giocatori. Poi manca qualcuno, già
1: il nostro è Mendoza.
2: Ah.
1: Ieri lo portavamo di Mendoza, quello che l'hai letto.
0: Sì,
1: e oggi ci sta invece quell'altro, il kosovaro. Piglia.
0: Ma pure l'altro ieri già lo portavamo di Mendoza, che il l'appuntato di Zorro, no?
1: Beh, lui sta lì. Fa tutte e due, ma nomina domenica. Tutte e due fa.
0: Chieti si fa avanti un altro imprenditore. Boccato Chieti.
1: Lunedì da Ragnini, Gianmarioli, in città c'è tanta passione. Frasone. Ci vuole i soldoni.
0: Questa è tanta la passione che quella non manca.
1: Possiamo andare.
0: Una prima pagina. La Francia spaventa l'Europa. Scontri in piazza con i liceali. I timori su economia e debito.
1: Ma nessuno?
0: No, questo bot la Francia perché per dire male a Macron. Le tensioni di Parigi pesano sui mercati, corrono i rendimenti. Allora, legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto. E poi abbiamo Renzi, il centrosinistra parli dei problemi reali della gente.
1: Che abbiamo appena visto quali
0: quelli sono. Ci sta scritto, trovate sul giornale. Non è che
1: sul giornale stanno, cioè non è che dovete andare
0: inventare, a pensare, non manco sto sforzo.
1: Ditegelo.
0: Manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità. L'Unione Europea gela l'Italia.
1: Cioè non vedo niente.
0: Non potete fare niente.
1: Prendendo tagliato da Crosetto.
0: Quello sta nero, Crosetto è nero.
1: Garlasco
0: e caos sui rilievi della porta, cancellato il DNA, che cumulato il RIS.
1: Di tutto ha fatto.
0: Cioè,
1: quello doveva chiudere.
0: Ma no, quello doveva farsi pubblicità, perché poi ci fecero la serie dei RIS dopo Garlasco, quello andava in televisione ogni tre giorni, un 3x2. Ha lasciato i RIS perché incassava in televisione.
1: La frase del Bosco, ci ha fatto il libro, un CD ci ha fatto.
0: Pure noi

0: libro, lo dici sempre, non lo facciamo mai nel libro. Do sul Darelli li facciamo, io lo scrivo, tu detti. Ah? Ma che ti è cervicale stamattina?
1: Sì, un po'.
0: Ah, vabbè, ti versi il capello. Allora, summit a Roma, l'intervista, il professor Fabbri, quello degli meno obesità con i nuovi farmaci, cioè, quello con gli sciroppi.
1: Ma lo sappiamo, sono quelli che conosciamo. Ozempic e Maggiuro, come vediamo, Mugiaro. Arrivatemo.
0: FIGC scontro Malagò a Bodi per la nuova Italia, l'esame francese, Mancini all'attacco.
1: Cioè due cariatidi che litigano ancora. Beh, vabbè.
0: Suo problema. Oggi in tribunale la figlia di De Rossi chiede l'adozione a Sara Felderbaum, che è la mamma, che è la nuova,
1: la
0: moglie di De Rossi, e quindi la figlia chiede l'adozione anche a lei.
1: Quindi?
0: Che? Vabbè, per Roma è una notizia, per Giulio no un po' meno, ma per Roma lo è. Ma vuoi tu?
1: E ora voglio vedere tutto invece.
0: Che vuoi vedere?
1: Tutto in nazionale.
0: Tu fa male?
1: Vabbè. Ti voglio divertire.
0: Francia.
1: No, questo no, scegliamo, dai, guarda. Vabbè. Abbiamo detto che
0: questa è la Francia. Tutto contro la Francia. Ecco, economia a confronto, ancora contro la Francia.
1: Sì, poi.
0: Questo no. Mosso sulla flessibilità, tagliati i fondi sulla difesa.
1: Cerchiamo di risparmiare.
0: L'Unione Europea gela l'Italia e dice: guarda, che ve l'abbiamo già dato, quindi che cercate? Perché ci hanno dato 7 miliardi sull'energia e 7 miliardi sulle rinnovabili.
1: È vero.
0: Eh sì, ce l'ha. Solo che siccome questi non hanno idea di cosa farci, perché non sanno come spenderli, allora dici: no, ma ce la dovete dare così.
1: Andiamo avanti.
0: Poi abbiamo.
1: No.
0: Vabbè, lo chiede.
1: Salvini chiede 8 miliardi per le opere.
0: No. Legge elettorale in aula. Vi ricordo che sono 5 anni che dovrebbe essere finito addirittura il ponte sullo stretto, da quando vi è entrato.
1: Vabbè.
0: Legge elettorale in aula, la maggioranza tiene e Tajani vede Occhiuto.
1: Beh, Occhiuto. Cioè Occhiuto lo vede, no? Mi pare che sia normale. Ecco, lo vedi che
0: Genova, mezza pagina da. Il caso Salis, estromessa dal palco, la premia, ne sono dispiaciuta, no?
1: Io l'avrei fatto questa foto,
0: no? Manco io l'avrei fatto.
1: Il telefono stavanti al giornale.
0: Dai, già, caso. No. Vabbè.
1: Andiamo avanti.
0: La procura.
1: Sì.
0: Prescrizione per Fini.
1: È la famosa casa di Monte Carlo e lui può pensare al ritorno.
0: Che c'è in 7 anni,
1: sì,
0: quindi
1: so. Torna.
0: Mamma mia.
1: Poi andiamo avanti, vedi che ti diverti
0: sto
1: un po'.
0: Paese.
1: Oh, Renzi è intervenuto e ha detto: caro Conte, parla dei problemi che interessa la gente.
0: Parli dei problemi concreti.
1: E lo dice: noi 5 Stelle siamo diversi. Conte invece rilancia, serve un federatore, PD un bluff, avanti sulle primarie, andate, vai Giorgia.
0: Attacco alla base, preso un angolo iraniano, Putin, le esercitazioni NATO, un'escalation.
1: Questa donna io non la ucciderei, è una risorsa,
0: ma
1: che
0: sì.
1: Non muore su due
0: iniezioni letali,
1: manderei a comandare un esercito.
0: L'esecuzione di Krista Pike fallisce, sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Ingivili, banda di ingivili.
1: È chiaro terrorismo. Che qualcosa si è fatta al corpo, e quindi ora la stanno curando, abbiamo capito.
0: Sì.
1: Poi quando è tornato in salute,
0: quando è dichiarata sana,
1: la uccidono.
0: Terrorismo, Israele si blinda, scatta l'allarme 7 ottobre, l'Italia rafforza la sicurezza.
1: Tu vai e poi ti dico se leggiamo o no. Garlasco, sì.
0: Il caos dei rilievi sulla porta, aperta e richiusa, cancellato il DNA. Un dossier fotografico confluito nell'inchiesta dei PM di Pavia dimostra che la scena del crimine è stata alterata. La famiglia Poggi dice non si costituirà parte civile contro Sempio.
1: Che capelli insistono qua, quello la meditazione e poi gli abusi nella setta della Val di Susa, arrestato il maestro di yoga.
0: Val di Susa e la Val di Sotto.
1: Val di Susa, scusa.
0: Arrestato il maestro di yoga con questo, ma tu. Cioè,
1: come ci vedi?
0: Dai, tu. Allora.
1: Abbiamo visto tutto, niente, salta De Rossi. Meno, ecco qua ti volevo. Meno obesi in Italia, non mi pare, è USA. Merito dei nuovi farmaci, il professore di endocrinologia Tor Vergata, la svolta grazie alle incretine. Tu le piedi incretine?
0: No, già sono cretino di mio. Sono cretino
1: allora,
0: di mio.
1: Abbiamo detto Ozempic per i diabetici e Mugiaro per quelli che sono obesi grassi e devono dimagrire.
0: Riducono anche i rischi per cuore e tumori. Prendiamoli tutti quanti.
1: Prendiamolo. Oh, siete contenti?
0: No.
1: Però costano. Vi dico appunto. Che costano, quindi state attenti. Data sempre.
0: Se no
1: ti faccio leggere gli spettacoli.
0: No.
1: Sport. Malagò, la lite Malagò a Bodio.
0: Sì, è quella volevo andare io, sì. Ma...
1: un attimo.
0: No.
1: Ho visto Vecchioni, Vecchioni merita sempre. Il professore Fragile, ora statemi vicino. Roberto Vecchioni si esibì a larga al teatro sopra, al teatro Brancaccio di Roma. C'è a Roma il teatro? Dopo l'annullamento del concerto di marzo, per gravi problemi di salute. Questa forse è l'ultima volta, perché altri tanti mesi non potrò cantare, mi dispiace.
0: Il libro che mi hai regalato suo, L'Orso Bianco e Orso Nero, è bellissimo.
1: Ma ci sta una cosa di Benigni che ha detto Avvezzo.
0: Benigni, sempre stesse cose.
1: E guarda, no.
0: Sempre stesse cose.
1: Benigni Avvezzo, San Francesco, ottimo leader del campo largo.
0: Sempre stesse cose. Sta fa pubblicità al suo programma su San Francesco.
1: Prendere per il
0: basta che fatture, Benigni.
1: Pausini, no, qua. Pausini, canta e basta. Parte il tour europeo ma non vuole parlarne.
0: Problema?
1: Che mestiere fa là? E quindi che deve fare?
0: Io ho dormito benissimo senza sentire la Pausini parlare ieri.
1: Però noi volevamo sapere la cosa di Vincenzo, ci devono andare ancora.
0: Ci hanno mandato tutto Vincenzo, ecco, scontro. Malagò a Bodi, resa dei conti al Coni.
1: Gelato?
0: Penso di sì.
1: Sì, perché ha mandato il gelato al fungo e non gli è piaciuto.
0: Ne parlano tanto là nella valle, ma qua.
1: Il presidente della CGC.
0: Il ministro fuori luogo, capisco le dimissioni di Bianchetti perché si è dimessa. La risposta: non ho mancato di rispetto, dice. Martedì la giunta sul commissariamento.
1: Ma perché il ministro?
0: A Bodi il ministro.
1: Di che?
0: Lo sport.
1: A Bodi. Si è inserito.
0: Sì, ha detto le parole a Bianchetti alla detta stampa. Che fa la Bianchetti? Che faceva?
1: Della
0: nazionale, e si è dimessa.
1: E Mancini era in intervista alla difesa.
0: Beh, certo. Ha fatto uscire dalla cafone di quelle proprie. Ma Bodi, non l'hai visto mai quando parla?
1: No.
0: E non mi pare tanto in se
1: come
0: stessa.
1: No, come
0: no, proprio dorme, nel senso che c'ha una certa età. Allora.
1: Va bene, basta, io mi sono portato avanti.
0: Allora.
1: Come Gattuso meno mu. La pagina degli auguri, poi facciamo gli stacchi, poi stai qua.
0: 8:20 qua già si fa. Allora.
1: Come dici una certa bene.
0: Allora.
1: Oggi sarà la fede della Chiesa, ricorda i santi angeli custodi, quindi muoviti. Ce l'hai tu?
0: Io non credo, si è suicidato. Vai.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Buongiorno di nuovo, questa è la pagina degli auguri e salutiamo Sandro Vagnoni che ci ascolta dalla Toscana.
0: Ciao Sandro!
1: Ieri è arrivata una cosa da Londra, sì. Londra che dalla Sardegna.
0: L'ho vista la trasmissione.
1: Santi angeli custodi, nella storia della salvezza Dio affida agli angeli l'incarico di proteggere i patriarchi, i suoi servi e tutto il popolo eletto. Quindi tu ce l'hai, tu ce l'hai.
0: Io non l'ho letto, io non ho preso mai un voto.
1: Pietro,
0: che?
1: Pietro, in carcere, viene liberato dal suo angelo. Ecco come Pietro. Gesù.
0: Mezzo reato, evasione, l'angelo.
1: È un miracolo.
0: Miracolo, quella scelta.
1: Gesù, a difesa dei piccoli, dice che i loro angeli vedono sempre il volto del Padre che sta nei cieli. Che i bambini piccoli vedono come angelo. Vabbè. Questa è la Chiesa ricorda oggi, qualche santo c'è, però come nome è meglio che non li diciamo perché sono da trauma. Teofilo, Beregisio e Ursicino.
0: Beregisio, Ursicino ancora di più forse.
1: Buongiorno, come ti chiami tu, Ursicino?
0: In galera, in
1: galera. Perché stai in galera? Perché ho ucciso i genitori.
0: Gli amici. Salutiamo gli amici prima degli stacchi. Buongiorno ad Antonella Leonio, a Luigi Ianni, a Freddy Federico, a Betty Alm, Valentina Cambetti, buongiorno. Dice: non vi lamentate dei rincari, altrimenti vi diranno che siete dei poveri comunisti. Oggi però è venerdì, quindi sta contenta lei che domani si riposa. Buongiorno a Marcello Felicioni, buongiorno a Rita Ranalli, ad Antonello Quirino, a Giuliana Michelucci, a Max Rastelli, a Andrea Serafini. Innamorati contro Giorgini non si può perdere, dice. Oggi pomeriggio la trasmissione sulla giornata patrimonio. Dice, non si può
1: Andrea
0: perdere.
1: Serafini, bis.
0: Più due, bivio da come ha parlato Frangioni a 60 la bambolina.
1: La?
0: La bambolina, il premio, la bambolina. Vabbè, Gabriele, grazie.
1: Poi.
0: Buongiorno. Poi Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele. E Paola Cicconi, buongiorno e buon fine settimana. Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, dice. Ma oggi può fare il biglietto?
1: Sì.
0: Sì, si può fare, oggi si può fare.
1: A prezzi giusti.
0: Volevano fare il colpaccio, ma non c'era un angelo custode che li ha fatti uscire di prigione. Chiodo Luigi ed Anna, buongiorno a tutti, tornati. Poi Lorena Ciccioni, buongiorno a tutti. Sandro Magnoni, l'abbiamo salutato.
1: È
0: Anna
1: la
0: Maria.
1: La Toscana. Non posso fare, non può far meglio, anche in Toscana sta sintonizzato.
0: Lo so. Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Rossella Mattiucci, buongiorno, buona giornata. E Gabriele Rossi dice che ci ascolta da Roma. E noi lo ringraziamo. Vabbè, per
1: ringraziamo per ciò che non ve li potete perdere. Ovunque andate, state con qualche mezzo.
0: Speriamo di esserne all'altezza.
1: Che oltre a Facebook c'è RadioRoma.net e la famosissima Radio Garden, tanto cara Marozzi.
0: In tutto il mondo.
1: Vincenzo,
0: in tutto il mondo.
1: Ma gli stacchi ci voglio, Gabriele.
0: Sì, perché devo fumare, alle 8 e mezza.
1: Perché non hai fumato mai una sigaretta, apposta.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
6: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
5: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
8: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
9: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
10: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con
11: di Ubaldo e Forlini dal 1965.
12: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
14: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
13: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra, ogni giorno.

0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Di collegarci con Casalena per sapere questo fine settimana che cosa cambia la prossima. Abbiamo buongiorno, che ci dici, cambia qualcosa la prossima settimana?
2: No, diciamo che la prossima settimana sicuramente no. Finire prossima settimana, inizio di quell'altra, probabilmente sì, perché la struttura anticiclonica si erode da occidente, da nord-ovest principalmente, e dovrebbero iniziare a scendere degli impulsi perturbati provenienti dalla Francia e dall'Inghilterra. È ancora, diciamo, una situazione interlocutoria, nel senso che non conosciamo bene effettivamente se questa situazione si espanderà tutta l'Italia o colpirà solamente un determinato territorio, quindi su questo ci dobbiamo riaggiornare. Però gli spaghi vanno verso la direzione di un peggioramento intorno al 10 di ottobre, non prima. Però prima del 10 di ottobre non succederà praticamente niente, se non qualche velatura, qualche nube sparsa, senza però nessun fenomeno di rilievo, solo sporcature nel cielo. Questa è la situazione che ci aspetta, con temperature sempre miti durante il giorno, frizzantine durante la notte. È tipica ottobrata romana, ma è tipica situazione che abbiamo da un po', insomma, situazione di blocco dove le piogge latitano. Questo è quanto.
3: Va bene, noi ti ringraziamo.
1: Questo è quanto. Stasera c'è Italia-Francia.
2: Ce la vedremo.
1: Stasera si può vedere, su.
2: Francia-Italia. Giochiamo lì, in Francia.
1: Va bene, a posto.
3: Grazie, ciao. Buona giornata e buon lavoro.
1: Scusa, per gli auguri, quelli abbiamo letto, quelli del problema.
3: No.
1: Voi vedi, è tipo dai Santi Angeli.
3: Beh,
1: questo che
3: è,
1: non hai, ecco perché non questo hanno perché non,
3: cioè, se io avessi avuto il cherubino che mi ricordava l'orecchio, guarda che non hai letto gli auguri, e a quel punto l'avrei saputo. Invece non ce l'ho. Eccolo qua. Allora, tanti auguri a Fabrizia e Federica Gerardini. Ad Armando e Splendora di Bonaventura,
1: gemelli
3: come se piovesse. Marica Lalloni, Vincenzo Iezzi, Paolo Rasicci, Agnese Nepa, Martina Iaconi, Roberta Di Felice e Francesco De Matteis.
1: Auguri a tutti!
3: Tanti auguri, vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66.
1: Tanti auguri a tutti e un caro saluto a tutti quelli che ci ascoltano per radio. Ecco. Ancora un caro saluto a San Rovagnoni che è in Toscana per lavoro e pensa a noi,
3: certo.
1: E Gabriele Rossi che è nella capitale, lo salutiamo e ci ringraziamo.
3: Oggi
1: e anche Vincenzo Dario che ieri sera ci ascoltava da Londra,
3: vedete?
1: Siamo internazionali,
3: falling down.
1: Allora andiamo alla cosa qua, all'almanacco del giorno. Perché il venerdì è il giorno della Hold It Parade, ricordatevelo, e vediamo che succede.
3: Allora abbiamo un proverbio tibetano, partiamo così stamattina. Il segreto per vivere a lungo è mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza misura.
1: Okay, ma...
3: diciamo che ridere il triplo e amare senza misura si può fare, lo facciamo. Camminare il doppio e mangiare la metà
1: è dura, eh.
3: Quella. Allora, Marea, c'è l'anteprima discografica.
1: Domani azzurra.
3: Marea.
1: L'anteprima di Vasco Rossi.
3: Mica, come dicevano una volta.
1: Dopo 30 anni anticipa il nuovo disco.
3: Quando tocchi il fondo, vieni su.
1: È vero.
3: Si riferisce alla politica. Il 2 ottobre, la canzone del 1996, eseguita per la prima volta in concerto quest'estate, verrà pubblicata insieme al videoclip ufficiale. Un brano che racconta la crisi e la possibilità di risalire. Scelto per anticipare il nuovo album Vasco Live 2026 The Essentials. Che? Una raccolta.
1: L'ha messo in inglese.
3: Vabbè, le cose essenziali. Le lights del congedo. Le
1: lights.
3: Ascoltiamo, ascolteremo poi il brano in anteprima.
1: Questo, andiamo a quelle che
3: hanno
1: nell'80.
3: Faccio 4 anni, può essere qualcosa, mi ricordo.
1: Però vediamo. Roberto Soffici, ci voglio tanto bene.
3: Questo non me la ricordo per niente.
1: Ti voglio tanto bene. I Pooh canterò per te. Umberto Tozzi, Stella Stai, sì. Poi Gianni Bella, Dolce Uragano. Adriano Celentano, famoso, intanto il tempo se ne va. La lettore Cobra, va che bene. Alan Torrene, non so che dare.
3: Vabbè,
1: Gianni Togni Luna, è famosa.
3: Luna.
1: Quello, vedi che cosa ti ricordi? Miguel Bosè.
3: Olympic Games.
1: Cioè traduci.
3: Giochi olimpici,
1: No, te lo dico perché Games voleva arrivare ai soldi dati dalla regione.
3: Ah, quello per il skateboard.
1: E in prima posizione lui, Renato Zero con Amico,
3: e che poi ascolteremo Amico.
1: Vabbè, abbiamo due brani da poter
3: ascoltare. E anche la giornata mondiale del sorriso, speriamo di avervi fatto sorridere abbastanza.
1: La di Marco nei confronti di Lella,
3: sì,
1: a Silvia.
3: Sì, quelle. Giornata internazionale della non violenza, qualche questo.
1: Io mi stavo pensando al marito di lei.
3: Che importa quello?
1: Ma se ne... ha detto modo con l'incontro, no?
3: Ha detto ragione. Stia fermati che mo ci fa un comunicato contro SIB.
1: Vai, no, il marito.
3: No, noi che commentiamo in questo modo, dal 30 settembre, noi ci fa il comunicato contro, mica il marito. Dal 30 settembre al 6 ottobre 2026 si svolge la campagna Nastro Rosa dell'AIRC e della Lilit, settimana dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno. Controllatevi, controllatevi.
1: Ma pure tu!
3: Sì, si deve controllare. Le donne io. Soprattutto, povere. Giornata mondiale per gli animali negli allevamenti. Ricorrenza internazionale istituita per richiamare l'attenzione sulle condizioni degli animali allevati a scopo alimentare e promuovere una maggiore sensibilità verso il loro benessere.
1: Accarezza la gallina, bella gallina, bella gallina.
3: La data coincide con l'anniversario della nascita di Mahatma Gandhi, sostenitore della non violenza.
1: Manco sulle galline.
3: Manco
1: non le uccideva lui?
3: No, faceva uccidere la moglie.
1: Ma li mangiava?
3: Come il collo la prendeva.
1: Ed è la festa dei nonni.
3: Auguri a tutti i nonni.
1: A me soprattutto. Non
3: e anche a te.
1: Anche a te. Vicino, un nonno, grazie.
3: Auguri
1: ragazzi,
3: a tutti i nonni.
1: Tutti i nonni.
3: Auguri a tutti i nonni.
1: Determinanti per le
3: oggi
1: famiglie.
3: Oggi vi stresseranno agli asili perché fanno andare là.
1: Andiamo noi.
3: Tu vai, vi stressano. Allora, al Malacco è il dettaglio.
1: Vediamo che ci sta la consola patrimonio e non solo, c'è una sorpresa alle 18:30.
3: Sorpresona.
1: Venite a sentire che c'è un colpo di scena.
3: Sorpresona. Temperatura a 18,2 gradi alle 7:43. L'umidità 77%. Il clima temperato piacevole.
1: Com'è il clima?
3: Piacevole, sembra. Fa un po' caldino là fuori, però probabilmente perché porta la giacca con te.
1: La giacca di mettere la giacca a quadri che ti porti chiudere alle 800.
3: Vento 5 km orari, la massima sarà di 24 gradi.
1: Stavi Cesare.
3: Cioè, Pompeo la portava Pompeo
1: a Roma.
3: Indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova ha un indice di 46, considerata la qualità buona.
1: Moderata
3: l'abbiamo visto. Il sole è sorto alle 7:01, tramonto alle 8:46.
1: Aia, alle 7 per un quarto.
3: Sì.
1: Ma alle 9:30, alle 9.
3: Tutti gli anni. Ogni anno a luglio.
1: Ma quando l'inverno è 4:30 e notte, non la faccio.
3: Pure lì, ogni anno. Culmina alle 12:54. La durata del giorno è 11 ore e 45 minuti.
1: La luna quando sorge?
3: Alle 22:22.
1: Non te ne accorge nessuno.
3: No, e tramonta alle 14:53.
1: Perché noi la vediamo sempre là.
3: Al 53% ultimo quarto.
1: La vediamo sempre là.
3: Che è la luna?
1: Basta la luna.
3: Per il sole sta là.
1: Sì, ma non ci rimandiamo quando sale. Sole sì.
3: Nati oggi, 2 ottobre 1821, nasceva Nino Bixio, politico e patriota.
1: Quello di Garibaldi?
3: Sì. 75 anni fa, 1951, Romina Power, cantante, attrice e conduttrice.
1: Felicità. Beh,
3: grazie a Dio, già messo la canzone meno male.
1: Della felicità.
3: Per favore, dai. 2 ottobre 1951, Sting. Pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner.
1: Tutti i sinonimi.
3: Quando lo chiamavo Gordon Matthew Thomas Sumner. Cantatore, polistrumentista e attore britannico. No, quello lo chiamava. Non tornate, dice no, Sting qua e allora esatto, poi Sting.
1: Che cosa ci ascolteremo?
3: Ascolteremo Englishman in New York, bellissima, bellissima. Fatti nella storia, 2 ottobre 1941, 85 anni fa, nell'ambito.
1: Che
3: certo, beh, che mi piace. puntate. Nell'ambito della seconda guerra mondiale, la Germania nazista dà il via all'operazione Tifone.
1: Tifone.
3: La grande offensiva destinata alla conquista di Mosca. Sappiamo tutti com'è andata, forse per me non la facciamo. Oltre 1 milione di soldati della Wehrmacht, affiancati da migliaia di carri armati aerei, avanzano verso la capitale sovietica con l'obiettivo di infliggere il colpo decisivo.
1: All'inizio va bene, infatti, guarda.
3: Dopo le iniziali vittorie tedesche, la tenace resistenza dell'Armata Rossa, le crescenti difficoltà logistiche e il rigido inverno russo fermano l'avanzata alle porte della città.
1: Tu lo sai di chi è la colpa, eh?
3: Nostro.
1: No, dell'Italia.
3: Nostro.
1: Mussolini, cioè. Sì.
3: Dovete venire in Grecia,
1: stava andando malissimo in Grecia. Lui dovette mandare le truppe giù e ritardò la partenza. Poi capitò con l'inverno e lo sapeva perché c'era capitato Bonaparte, Napoleone, con la stessa cosa.
3: Il fallimento dell'operazione rappresenta una svolta decisiva sul fronte orientale e segna l'inizio della prima grande ritirata strategica delle forze tedesche.
1: La fu.
3: 50 anni fa, nel 1976, alla dogana di Ventimiglia vengono fermati 3 professionisti italiani, un avvocato, un architetto e un costruttore, una barzelletta, mentre tentano di trasferire in Francia una somma enorme di denaro in valuta estera, in violazione della normativa valutaria allora vigente. Il sequestro dà origine a una complessa inchiesta della Guardia di Finanza e della Magistratura che cerca di accertare la provenienza dei fondi e le finalità dell'operazione. Il caso si conclude con procedimenti per esportazione illegale di capitali in violazione delle norme sul controllo dei movimenti valutari, uno dei reati economico-finanziari più perseguitati in Italia negli anni 70.
1: Poi in più.
3: 30 anni fa, nel 1996, il presidente statunitense Bill Clinton firma gli emendamenti al Freedom of Information Act, noti come Electronic Freedom of Information Act Amendments. La riforma adegua la legge all'era digitale, imponendo alle agenzie federali di rendere disponibili anche documenti elettronici e ampliando la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni pubbliche. Il provvedimento rappresenta un passo fondamentale verso una pubblica amministrazione più trasparente e accessibile all'epoca di Internet. 2 ottobre 2001, 25 anni fa, grave crisi alla Swiss Air. L'ingente richiesta di saldo per le fatture aperte innesca processi di rifiuto del credito e blocca i rifornimenti di carburante. Dopo 71 anni di aerei della compagnia di bandiera svizzera restano a terra.
1: Aia!
3: Allora, frasi
1: famose. Come adesso? Non c'è più il carburante.
3: Allora, frasi famose, questo è di Bixio.
1: Io amo l'Italia più della mia vita. La frase di Nino Bixio, Gerolamo
3: Bixio, nato il 2 ottobre 1821 a Genova e morto il 16 dicembre 1873 a Bandacè. Starà in Africa.
1: È stato un militare
3: politico italiano, tra le più note figure storiche legate al Risorgimento italiano. E va bene. E quindi con questo abbiamo.
1: Bravo, questo che fa mo.
3: Che? No, ancora non arrivava. Allora,
1: salutiamo i nostri amici al bar.
3: Salutiamo i nostri amici su Facebook.
1: Il sindaco da Sprint e Berardo da Claret.
3: Da Claret. E poi scusa, oggi stanno insieme, credi? Con Alpa uscì.
1: Se con Alpa non c'è, si può fare.
3: Dai. Allora, intanto una domanda c'è prima di chiudere su Facebook. La partita la danno in TV? Sì, la danno in TV.
1: Perché non andate allo
3: se
1: stadio?
3: Se no potete venire allo stadio o altrimenti potete seguirla per radio.
1: Tutto potete fare.
3: Potete fare come tutto. Volete, proprio tutti i canali, radio, tutti i nostri canali.
1: Radio Guard, Radio Cat, tutto potete fare.
3: Tutti i nostri canali.
1: Sì, che è? Perché ci suona?
3: Che è quella? Una bacchetta di Allora. Salutiamo tutti i nostri amici su Facebook, noi ci vediamo domani con Azzurra su questo canale.
1: Dove
3: c'è? Non so, qua sta. Allora, adesso invece.
1: Non è niente, non è una bacchetta, non è una penna.
3: Allora, è il momento di radio di ascoltare le proposte musicali di Vincenzo. Partiamo da la più anziana, che è Renato Zero con Amico.

0: Allora, questa era Sting con
1: Sting.
0: Englishman in New York. E adesso chiudiamo il Radio G Notizie con Vasco Rossi.
1: Essenziale.
0: Live 2026.

0: andata. Anche
1: è andata, sì. Allora chiudiamo i Radio G Notizie oggi quando, con questa canzone.
0: 18:30, patrimonio ed altro. Parleremo anche di tutto, parleremo di chioschi, parleremo di accesso, parleremo di cesso, parleremo di tutto, sì. Con le Ranesco, edicole, di tutte, come mai si accadrà ciò? Vabbè. Alle 18:30 andiamo a sentire questa trasmissione perché interessa a tutti i giuliesi.
1: Mi raccomando, buona giornata,
0: ci sentiamo. Ascolterai?
1: Io ascolterò, certo. Vabbè. Certo. Non mi cacciare le domande, le commenti dalle mani, cerco di moderare. Buona giornata.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, Cerasuolo e Pecorino.

ceppi a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696.

A tutti di nuovo buongiorno dalle frequenze di Radio G su Radio G Giulianova 90.7 100.2 MHz, ma anche su radiogiulianova.net in streaming ed anche su Radio Garden. E allora, la mattinata italiana che oggi è internazionale, ma le più belle canzoni di sempre ascoltiamo, cominciando da My Way, ma la versione di chi la canzone l'ha scritta, e cioè non Frank Sinatra ma Polanka. My Way, la mia strada. Ci siamo con la versione di Polanka, un po' invecchiato nel video che voi non vedete, però insomma la canta lui che ne è l'autore. Andiamo, su, forza Polanka, forza Polo, su. Ecco.

solo grandi interpreti e grandi canzoni in questa mattinata revival e naturalmente international, come dicono quelli che sanno l'inglese. Barbara Streisand in Woman in Love.

conosciuto, anche se non presentato, Demi Rousseau con Forever and Ever, un altro grande successo suo è questo qui, Goodbye My Love, Goodbye. Lo ricordate? Se no, eccolo qua.

cantante italiana che è diventata international con le canzoni straniere, ma Bocelli che canta Quando me innamoro dal Festival di Sanremo della Identici, Quando me innamoro. Sentiamo la sua versione di questa canzone.

di voce ovviamente per questa mattinata italiana international, come questa qui, la grande voce di Shirley Bassey a Sanremo. La canzone si intitola La vita, la canta un po' in inglese un po' in italiano, e non venne, non andò nemmeno in finale. Grande voce di Shirley Bassey a mattinata italiana international.

famosissimo pezzo degli ABBA, lo ricordate? Fernando? Sì, sì, lo ricordate? Fernando, famosissimo pezzo degli ABBA. Ma è un'altra... Beh, lo potevo ascoltare? È la versione originale, stiamo trovando la versione originale. ABBA, Fernando, l'italiano, testo in italiano. Bene, ci siamo, sì, il telefono dice di sì.

Yabba, eccoli qua gli Yabba. Adesso la merita la canzone perché è un successo internazionale, diventò, anche se italianissimo, una canzone di Califano. Il brano La nevicata del 56, straordinaria interpretazione di Mia Martini.

0: Datemi un martello, ho lanciato la pavone, ma avevo una versione in inglese originale. I am a hammer, eccola qua. Me la facciamo ascoltare. Forse.
1: Questa è una canzone che ha bisogno però della vostra collaborazione. È una canzone che mi ha dato grande popolarità nel vostro paese. Però allora io avevo 17 anni. Oggi.
0: Ma va bene questo, non è la versione originale, eh? Non è la versione originale, non fate così, non ci ingannate, non ci ingannate. Allora, ve la facciamo ascoltare, dovremmo ascoltare. La pavone ci sta, ragazzi, io che devo fare? Avevo concordato per una versione italiana in inglese, ma non c'è. Non la troviamo, non c'è. Allora andiamo avanti se non c'è, non siamo mica per forza legati a questo brano, era per farvi ascoltare una cosa diversa. E allora possiamo continuare ugualmente a trovare qualche altro brano che sia ugualmente importante in questo periodo. C'è la Patti Pravo, che ci canta la Patti Pravo qualcosa? Una mattina d'estate, un po' passata però.

è uno dei più delicati. Lo troviamo Dalida, 18 anni, no Bang Bang, 18 anni, Bang Bang è un'altra cosa, ecco, 18 anni Dalida, ce l'abbiamo? È scomparso, finora c'è stato. Ci riproviamo, Dalida, 18 anni, vediamo. Eccola qua la ragazza, purtroppo scomparsa.

di Mortale Dalida, 18 anni. Andiamo ai giorni nostri, il brano del 2013, Marika Jan da Sanremo. Il brano si intitola E poi.

Partiamo con le cantanti internazionali. Lei è Amalia Rodriguez, cantante portoghese, interprete del fado portoghese, La casa in Via del Campo, uno dei suoi maggiori successi anche in Italia.

0: La Radio Giro mi ha messo Mattinata Italiana.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Buongiorno cari amici, eccoci ritrovati su Radio G, in scena per voi la musica, quella nuova, quella del momento, tutte le uscite discografiche e il venerdì di solito il giorno prefisso proprio per i grandi pezzi e ne ascolteremo diversi, tra cui anche il nuovo di Giorgia che si chiama Parafulmini. Giorgia che canta anche questa versione di più insieme a Fiorello, che è la nostra colonna sonora, e l'ho scelta perché è una canzone che mette allegria comunque, no? E di allegria ne abbiamo bisogno tutti i giorni. E allora iniziamo il nostro carosello musicale, lo sapete, sempre con un piccolissimo sguardo al passato. Questo artista ci ha raccontato molto della sua vita, naturalmente, anche attraverso le sue canzoni. Ha una storia un po' particolare, ex soldato, diventato poi musicista. Si chiama James Blunt, lo abbiamo ritrovato qualche giorno fa con un nuovo singolo, ma il pezzo per cui ci siamo innamorati di lui si chiama You're Beautiful e lo riascoltiamo qui su Radio G.

0: song could ever say.
1: Per i pezzi internazionali, Olivia Rodrigo l'abbiamo ritrovata con Stupid Song. E prima di farvi ascoltare il nuovo singolo di Max Pezzali, ricordiamo che il 9 di ottobre uscirà su Sky la seconda serie che racconta la vita, le gesta, la musica degli 883, dal titolo North, Sud, Ovest, Est, la seconda stagione della serie Sky Original sugli 883. La leggendaria storia degli 883 torna con la seconda stagione Sky Original di Sydney Sibilia. In 8 nuovi episodi, le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente, nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giugioli, dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Intanto noi vi facciamo ascoltare il trailer.
2: Scusatemi, ma ho un nuovo disco da fare.
3: Un altro?
2: Sì, mamma, un altro.
4: North, Sud, Ovest, Est. Il secondo incredibile album degli 883.
5: They are 883, the most famous people in Italy ever.
6: Sì. Ma io sono di Canarazzo. Grande.
7: Vedo il fantasma di Silvia. Che pure geloso il fantasma di Silvia.
8: Max.
9: È passata solo una settimana.
10: Ma non è andata via.
11: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
12: E chi siamo ora?
11: Non lo so. Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
13: Sono bellissimi, veri, e finalmente sono gli 883.
14: Ma tutto sto casino, sta baracca, com'è?
11: Strano, sicuramente strano.
15: Vuoi sapere cosa si prova ad arrivare in cima? Non si prova niente.
16: E adesso che sono in cima, cosa faccio?
15: Dalla cima si scende e basta.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Mauro, ma ci hai mai pensato che a me di fare il cantante famoso non me ne è mai fregato un cazzo?
18: Ragazzi, vi vedo un po' confuso.
19: No, sì, che diciamo?
17: Non lo so. Che faccio qui?
11: Io so che finché tu sarai con me, io e te non ci arrenderemo mai.
17: Gli anni d'oro del grande real, gli anni di Happy Days e di Ralbal, gli anni delle mezze.
7: Tra la musica e mio fratello, ho sempre scelto e sempre sceglierò mio fratello.
17: Gli anni di che belle erano i film.
15: Goditi la salita, perché è bellissima. E anche quando ci saranno dei momenti in cui sentirai che non ce la fai, sarà bellissimo lo stesso.

Maluma e Shakira, proprio un pezzo che sprigiona tutto il latinoamericano, insomma, che c'è il loro, e l'abbiamo ritrovato, due artisti proprio latinoamericani, e l'abbiamo ritrovato proprio qui su Radio G. Tra le novità tornano loro, Annalisa insieme a Madame, il loro singolo si chiama Amica.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: E allora il prossimo pezzo, come richiesta del nostro direttore, che in realtà ci sorprende, lui grande conoscitore della musica anni 60 e 70 italiana, però ci sono pochi artisti contemporanei che gli piacciono, tra questi c'è Malika Ayane, che riascoltiamo con un pezzo del 2013, che era l'anno in cui si portavano due canzoni. Ti ricordi? In quell'anno gli artisti potevano presentare due canzoni a ammattimento, cioè uno votava l'una, poi votava l'altra, non si capiva niente. Comunque, una delle canzoni che Malika Ayane portò si intitolava E poi, no, anzi, E se poi.

Joliet insieme ad Achille Lauro, insomma Joliet che si è fatto un pochino contaminare, no, da Achille Lauro con la poesia, perché dal Sanremo dell'anno scorso ormai Achille Lauro ci ha sorpreso in modo prorompente proprio con questa sua poetica e questo album diciamo un po' molto più delicato. E torniamo appunto alla musica, e vado a fare un viaggio un po' in... Ve le ricordate, no? Le cosiddette cover. E ogni tanto nel Festival di Sanremo ci mettono anche qualche cover internazionale, come questo pezzo delle Rockettes che vorrei farvi riascoltare, ma nella versione della rappresentante di lista.

Grazie a tutti di essere stati con noi. Tra poco torna Flashback, il meglio della musica internazionale anni 70, 80 e 90, selezionata per voi e per noi qui su Radio G. Intanto chiudiamo proprio con un altro pezzo che è un

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie.
1: Le principali notizie di oggi cominciano con un buongiorno.
2: Buongiorno, oggi 2 ottobre.
1: Allora, stavolta bisogna cominciare
2: venerdì.
1: Sì, senza porre in dubbio con il centro che apre con un argomento che noi tocchiamo praticamente
2: da due
1: tutti
2: anni.
1: I giorni. Tutti i giorni da 2 anni. E che sono i veri problemi dei cittadini italiani.
2: Cioè?
1: E cioè, il caro vita svuota i carrelli. Abbiamo detto, abbiamo fatto, va a fare la spesa, esce dal supermercato, guarda il carrello, dice, ma non comprate niente, guarda il portafoglio,
2: è vuoto.
1: Allora, questi sono i problemi degli italiani.
2: Ho
1: le armi a Kiev, vabbè, allora, punto. Il costo dell'energia, qua è il problema, quindi la colpa di Trump, ovviamente noi che gli siamo stati detti che volevamo dare il nome.
3: Porre in dubbio con il centro che apre.
1: Apre, sì. Il costo dell'energia aumenta e trascina l'inflazione a 4,2, mai ricordato una cosa
2: simile?
1: Record per gli ortaggi a frutto, quindi che sa che cioè?
2: Ortaggi a frutto, che sarà la zucchina?
1: Vincenzo?
2: La zucchina.
1: Vincenzo, mandami sul mio telefonino che cos'è un prototipo di ortaggio a frutto, che va, così non comprerò.
2: Di solito è un frutto o ortaggio, credo, però.
1: No, a frutto, 15,4%. Gli scambi a 80 euro, ne compriamo?
2: Beh, gli scambi non è che li cucinano tutti, non credo che li cucinano tutti i giorni a casa.
1: Però è buono.
2: Tu è buono, per carità, sì.
1: Arriva
2: però.
1: Cottarelli, che veniva gettonatissimo.
2: Che fece il libro, poi il libro lo buttarono tutti quanti, perché dice troppo tagli e troppi tagli c'erano,
1: il
2: troppo
1: problema,
2: lacrime e sangue.
1: I salari, è vero,
2: ecco.
1: Questo sono i più bassi d'Europa,
2: sì.
1: È sempre più contro, praticamente dice tutto il mondo questo articolo, grazie. Grazie Telese, grazie. Qual è? Allora, abbiamo sempre letto, i carrelli vuoti, poi...
2: Salari bassi.
1: E poi non è vero che ci sta tutto questo occupazione.
2: Sono precari, la gente
1: sono precaria. Allora non
2: quindi non può fare un mutuo, non può comprare una casa, non può fare niente.
1: Sicuramente poi al ristorante a pagare 80 euro al giro di scambi. Che è la situazione? Vabbè, andiamo a vedere subito. Poi torniamo sulla.
2: Come vuoi, dimmi.
1: Sì, approfondire sulla prima. Ha capito che deve mettere.
2: Ha approfondito da 2 a 8, 8 pagine fatte.
1: Che è la verità, andiamo, dai, eccola qua. E diciamo le cose come
2: effetto
1: sta.
2: Energia su caro vita, il carrello della spesa si svuota, l'inflazione al 4,2% spinge verso l'alto i prezzi, il record è degli ortaggi a frutto.
1: Ma mi ricordo che Gabriele, io entravo la mattina e trovo la luce spenta, perché lui diceva basta la luce di là fuori, trovo che è, cioè, e
2: mi faccio risparmiare ragazzi, che vogliamo fare qua.
1: Avevo già capito. Beh. 4%. Il record degli ortaggi a frutto. Ti prevince, mandami gli ortaggi a frutto perché so che ci ascolti.
2: Che ne so, sarà il pomodoro, sarà la zucchina, sarà.
1: Lo dice qua?
2: No, dice per più altro riguardo gli ortaggi in generale.
1: A
2: quindi,
1: frutto.
2: Vabbè, sarà le zucchine.
1: Arrivato, un elenco di cose che non dovete comprare, state attenti.
2: Che li cercate, allora.
1: Un ortaggio a frutto è una pianta orticola che si consuma. Di cui si consuma il frutto botanico, cioè la parte che si sviluppa dal fiore dopo la fecondazione. Esempi, ci sta pure il raggio, ci sta.
2: Questo ci
1: pomodoro.
2: Pomodoro.
1: Abbiamo meno male, la finite.
2: Pomodoro cosa finito, ma.
1: Pomodoro. Melanzane, peperò, zucchine, cetriolo e zucca.
2: Zucchine storicamente aumentano.
1: Si distinguono dagli ortaggi a foglia, che sono lattuga,
2: pietra,
1: che si può mangiare. E ortaggi a radice, carota e ravanello. Tocco un prato
2: di ravanello.
1: Oppure quello che ti piace, cipolle e aglio, sedano e asparago.
2: Mangio.
1: E ortaggi a fiore, carciofi. C'è tempo,
2: Ieri l'ho visto, qua passava sul
1: Flavio,
2: parcheggio pieno della stazione.
1: Flavio, non facciamo niente, là melograno, hai fatto tutto
2: il melograno. Finger lime, ci sta.
1: Dal punto di vista botanico, pomodoro, peperone e melanzane sono frutti in cucina.
2: Abbiamo finito a fare anzalato oppure andiamo avanti con le notizie?
1: No, quindi quelli che costa di più sono pomodori, melanzane
2: e zucchine, che storicamente sono scarognate perché succede sempre qualcosa, la siccità, il caldo, per qualsiasi motivo aumentano di prezzo.
1: Questo per quanto riguarda la spesa, poi abbiamo i soldi in ogni caso per comprarli?
2: No, perché il problema sono i salari. L'intervista a Cottarelli, perso il potere d'acquisto. L'economista invita a non drammatizzare, però tanto per morire di fame c'è tempo, vediamo cosa succede con Hormuz, dice. Petrolio poteva salire ancora, canali alternativi hanno calmierato i prezzi.
1: Quindi sei tutta colpa di Trump.
2: Ecco. Vabbè, a posto. Per cui qui c'è una cosa nuova, la Dicom dice serve la protesta delle pentole vuote, cioè dobbiamo mangiare, che dobbiamo fare. La situazione è terribile, bisogna tornare in piazza in massa.
1: Sì,
2: buona la massa,
1: meglio
2: per fare la pasta.
1: Meglio ammassare in
2: per fare la pasta è buona la massa.
1: E che dice, perché? 80 euro di scambi.
2: Ma qual è il problema? Veramente poi gli scambi il problema è un greco.
1: No, per dire, le pomodoro sì,
2: il pomodoro sì, comune, tantissimo.
1: L'occupazione, ecco, è in crescita, ecco, ma
2: i contratti sono precari. Meno 14% in Abruzzo diminuiscono i contratti a tempo indeterminato. Quindi quelli in generale, allora in Abruzzo è meno 14% quelli a tempo indeterminato. La media italiana è 5,4%, quindi non va così bene l'Abruzzo come ci siamo raccontati nei giorni scorsi.
1: Ma in continuazione lo metti, ecco. Pur meno noi ne fatti come
2: bravo Marco. Chi è Marco?
1: Marco Marsilio.
2: Ah,
1: perché tu credi che lo chiama Marsilio, chiama Marco, eh?
2: Così mangia gli scambi.
1: E la Salis?
2: Vai a mangiare gli scambi uniti, no?
1: E la Salis che non l'hanno fatto salire a Genova.
2: Vabbè, con le più belle, anche comprensibile. So.
4: Beh, pure più belle.
2: Beh, appunto.
1: Va bene, andiamo.
2: L'occupazione, poi.
1: L'abbiamo detto.
2: L'abbiamo detto.
1: Sono tutti i posti precari.
2: L'innovazione. D'Abruzzo, idee in mostra lo SMAU.
1: Wow!
2: No, lo SMAU è la fiera dell'elettronica bolognese storica che si da sempre si fa.
1: E cosa? Non c'è, non si parla?
2: Che cosa?
1: Vabbè, Genova, in relazione allo SMAU. Parliamo noi di Genova, abbiamo detto. Allora,
2: assalto
1: ai altro problema. Assalto ai distributori e corsa al prezzo fisso.
2: I gestori rassicurano, le scorte ci sono, sconti fino al 30 ottobre. State tranquilli e sereni, non corretti.
1: Girete mo'. Poi vi fermate da pelo, traboli, fustale, che non è
2: che non ci sono.
1: Quali sono gli orari?
2: Andate là lo yacht, fate le foto all'orario, perché tanto solo là lo trovate. Non è che lo trovate
1: prima
2: in
1: lo potevate trovare anche alle edicole. A proposito, il fatto del recupero di diesel, porta in edicole. Le completamente abbandonate.
2: Ma dai, su, ma dai. Le paline per
1: la gente che muore.
2: Le paline per le fermate del tram. Provate a fischiate e vedete se si ferma. Allora, poi abbiamo anche la Tamoil adotta le misure contenitive e questi che fa le foto e l'Italia è la febbre da gasolio, racconto di tre vite parallele, questo è Telese che fa anche lui un editoriale su gasolio. Ecco, ritorno al mare, la ripresa della pesca, gli scampi volano, 80 euro, l'asta riparte dopo il fermo con la protesta per i costi alti. Che è il mio figlio?
1: Vai.
2: Lei è il Giuliese Massimo. Il problema resta il caro gasolio, così non riusciamo a lavorare. Pescarese Verzulli, ci sono troppe barche, così il mercato si riempie. Però scusa, non erano poche barche.
1: Ma quando mai? Erano pochissime, non
2: c'è troppe. Però ti dico, la notte ho detto che c'è questa processione meravigliosa di barche che esce dal porto alle 4,
1: sono
2: è bellissima.
1: Ma ci sono troppe barche, mai sentito che ci sono.
2: E intanto la Guardia Costiera fa 80 ispezioni, a settembre i controlli su tutta la costa, maxi sequestro di vongole a Roseto.
1: Vabbè.
2: Oh, senza foulard.
1: Tu dirà, trovate i fondi per le case. I fondi sì, ma la gente
2: La casa di comunità, trovate i fondi. Il piano per la sanità da 38 milioni. La Giunta Marsilio ripartisce i finanziamenti per avviare i servizi nelle strutture nate con il PNRR. L'appello della CISL, ora bisogna trasformare gli investimenti in assistenza alle persone. E poi che fate?
1: Niente, rifletto.
2: Più specchi. Pazienti oncologici, garanzie per chi si cura fuori regione. Poi abbiamo ancora.
1: Oh, Lella, suona Lella.
2: Il litigio furibondo a Silvi. Lella, l'assessore, ha chiesto scusa e il sindaco però azzera la giunta. Le ho mandato un messaggio e mi sono dimesso. Cos'altro devo fare? In effetti, più di questo.
1: E che deve fare?
2: Non lo so, si vergognerà un po', si è vergognato, ma vabbè.
1: Ma non tu sai che non va, che mai va al voto, no? Non lei va al voto, no. Va alla giunta.
2: No. Beh sì, vabbè, che ci vuole.
1: In consiglio passano le ultime di sfollati.
2: Ha approvato un anno il debito fuori bilancio di 90.000 euro. Valleriani, emergenza. L'emergenza è la vera
1: tu
2: priorità.
1: Due assessori, uno si chiama Vallescura e uno Valloscura. Ah. Uno dei due te li imbrezzo di bombe funebri.
2: Vallo, Vallo Scura, tutte le liti della politica tra Pennacchi e Schiaffoni. Vabbè, questo è un ricordo di tutte le varie liti.
1: L'ultimo Marsiglio Masci era, no? La lite segreta.
2: Sì. Pure D'Alfonso con la Marcozzi, quindi sì, la sedia, quello gli occupò la sedia.
1: Quello tolte la sedia.
2: Da Tritticola, sì. Tritticola, sì. Però non si dimise, ma D'Alfonso quando la Tritticola di Tritticola sedia. Non si dimise, ma D'Alfonso quando di Tritticola sedia.
1: No.
2: E andiamo avanti.
1: Che ne ha fatto Marcozzi? Passo
2: al destra, sì. Poi ma non lo so che fa.
1: Beh,
2: addio al 22enne di Crognaleto, palloncini e parole d'amore, e mille all'ultimo saluto all'operaio Andrea Moretti. C'era anche Giulio.
1: Ma era il, ricordiamo, il povero operaio che è caduto al Colosseo a Roma.
2: E muore anche Mario Toto, l'amore per la famiglia e la passione per il lavoro, addio, aveva 87 anni. Poi andiamo, ecco, a giacchetta, i ballerini, Europa cauta sulla flessibilità, pressing dell'Italia su Bruxelles, Giorgetti, provvedimento serio, Salvini chiede coraggio.
1: Cioè noi vogliamo i soldi dell'Europa.
2: Eh sì, questo ci serve. No, che l'Europa ci dia la possibilità di fare debito.
1: Esatto,
2: non
1: cioè, come si chiama? Scostamento di bilancio.
2: Esatto.
1: Guardi che è uscito.
2: Draghi dice la crescita sia la nostra bussola, l'ex presidente della BCE Draghi sollecita una maggiore integrazione europea. Parla al vento. La maggioranza supera lo scoglio del voto segreto. L'8 ottobre gli occhi saranno puntati sull'ultima votazione in aula alla Camera. Futuro Nazionale va col centrodestra. Le opposizioni annunciano battaglia sulla legge elettorale, immagino sia.
1: Sì, quella è.
2: No, perché non so scritto di una parte, però. Vabbè. I Sgarbi ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma, vi abbiamo dato ieri la notizia. Poi la sindaca Salis è esclusa dal palco del Salone Nautico a Genova. Non è mai successo nella storia del Salone Nautico.
1: Non mi pare che sia da così piccola.
2: Pure a me sembra un po' più.
1: Beh.
2: Chiudere con l'Egitto non aiuta, la risposta dei familiari a Meloni, la provvisionale è già esecutiva. Dice, cacciato i soldi, poi vediamo. Allora, ecco. Il docufilm Scandalo sul primo ministro Bibi Files, il film inchiesta sul premier che per salvarsi ha venduto l'anima di Israele.
1: Perché ci andiamo?
2: Nelle sale è uscito il documentario sul processo per corruzione di Netanyahu, pur di rimanere al potere ha stretto alleanze con l'estrema destra sionista.
1: Sì, perché sta qua?
2: Che ne so, perché sta qua è un governo internazionale, stiamo a fare. Non arriva a terra, ma Francia.
1: Sì, ma è un pezzo Abruzzo.
2: Incendiata, studenti in piazza, scuole date alle fiamme in diverse città e quasi 2000 i fermati.
1: Hanno dato alle fiamme anche il professore, un professore.
2: Sì. E qua abbiamo invece l'esecuzione di questi incivili, gli americani, che hanno provato a uccidere due volte questa assassina, anche lei, con due iniezioni letali, però non gli ha fatto effetto e quindi sta in ospedale in fin di vita.
1: Sarei preoccupato che l'inglese muore dopo due lezioni letali. È grave, ma la stanno curando. Quindi ma la curano e poi
2: per ammazzarla dopo, questo ci
1: un'ingiviltà,
2: un'ingiviltà infinita.
1: È
2: un'ingiviltà infinita.
1: Garrasco!
2: Non saremo parte civile, per la famiglia di Chiara Sempio non è il colpevole, nulla da pretendere da chi è innocente. Hanno fatto sapere attraverso i legali. E poi ci stava qualcuno che andava con questo in foto. Il maestro abusava degli adepti,
1: sì,
2: stupri, vessazioni e minacce.
1: I loro beni, i soldi si piavano.
2: Tutto quanto. Gli affiliati erano costretti a consegnare i loro costretti. Vabbè. Rivolta di detenuti a Pisa, l'abbiamo detto anche ieri mattina. La protesta sbarca su TikTok. Questo posto è disumano. Oh, l'Abruzzo. L'Abruzzo si mostra al via oggi il Salone Regionale del Turismo, dove a Giulianova,
1: a
2: Silvi, no, a Lanciano.
1: E ci va Grimi Giovannelli.
2: Sì, sì, sicuro. Lanciano Fiera, tre giorni di incontri con 130 realtà e 40 operatori italiani.
1: Domani intervista Giovannelli e Grimi.
2: Sicuro. Ed ecco qua, la settimana prossima invece le meraviglie della regione alle giornate FAI d'autunno.
1: Scende
2: tu. Allora, poi Teramo, Camera di Commercio, il report 2026, impennata dell'export regionale, 6,15 miliardi nei primi sei mesi. A fare da traino nelle esportazioni sono soprattutto i settori farmaceutico, agroalimentare e turistico.
1: Ma l'Aquilano? L'Aquilano?
2: L'Aquilano registra un incremento del 19,3%, la sanità, i farmaci. Il Teramano con una crescita del 3,4%.
1: Allora dice l'Aquila che è sbagliato aver fatto la fusione, ricordi ieri?
2: Sì, perché ci stavo, gli è rimasto un rappresentante solo in giugno. Quelli non si schiodano, non è che
1: Teramo intanto entra nella classifica
2: dei migliori atenei. L'università entra nel Times Higher Education, il rettore Corsi, per noi questo è un risultato storico.
1: È vero, tu vieni dal Bocconi, potevi
2: andare là. Non piace a fare l'avvocato. Allora, una comunità in lutto, muore qualche ora dopo il figlio Fiore, la mamma del giornalista Zuccarini si spegne a 93 anni. Poi addio al tassista Pino, amava la montagna. Igiene urbana. Rifiuti, dissenso in maggioranza, così la raccolta non funziona. Il consigliere di Alleanza Verdi Sinistra Raiola chiede un tavolo di confronto tra amministrazione e la Teramo Ambiente.
1: Non
2: è la stessa cosa, amministrazione, si conoscono, no?
1: Parliamo di patrimonio alle 18.30, non ve lo perdete perché c'è la sorpresa alle 18.30.
2: Sempre più spazzatura abbandonata nei quartieri e nelle frazioni, stiamo facendo passi indietro, dice.
1: Alle 18.30 parleremo di Genova Patrimonio, ma non solo, invitati Natascia e Innamorati e Giorgini.
2: Senti bene, no?
1: No.
2: Campo Besso, diffida del CSI al comune, decisione dopo il provvedimento del TAR. Intelligenza artificiale e lavoro, i nuovi i rischi, c'è un convegno. Il nuovo caso, in fuga con l'oro dell'anziana, arrestati due giovanissimi egiziani fermati dopo la truffa del finto carabiniere. Delle persone di Napoli ci hanno pagato per farlo.
1: Tra poco ti voglio, eh?
2: Campli, sarà riqualificata l'area della ex scuola. E siamo a Sant'Egidio. Stadio, slitta la riqualificazione. Il cantiere apre a metà ottobre. Quindi già significa fine novembre questo.
1: Quindi vuol dire che giocheranno tutte le partite,
2: sì,
1: qua.
2: Sì.
1: A proposito, è ottobre, e il Fadini? Entro l'anno?
2: Domani che è? Sabato? Domani incominciano a prendere misure.
1: Volevo chiedere a Andrea Serafini se oggi deve andare al più.
2: Oggi, già ieri è andato più uno di Monti.
1: Devi portare il più per il bivio Bellocchio e il meno per il coso, perché diciamo che era a metà ottobre.
2: Che cosa?
1: I lavori dello stadio.
2: Quindi saremmo a meno 13.
1: Sarà pronto entro l'anno, questa era la frase. Sì. Dette, ridette e scadette. Sì, noi siamo qua, lo vediamo.
2: Però non lo si deve decidere troppo, sennò fanno come
1: però,
2: qua.
1: Però come al solito non dicono l'anno.
2: Esatto. No, perché sennò fanno come qua a via 24 maggio. Transennano lo stadio, lo chiudono e dopo poi vediamo.
1: Allora, via 24 maggio hanno transennato, hanno tamponato provvisoriamente, ma la prossima pioggia e hanno tamponato, quindi come dire, non ci passate,
2: fatto una trincea, non già bottate, è diverso il concetto,
1: ma ve l'abbiamo chiuso, basta fare la commedia,
2: questo
1: e Forresi fa le linee in alto. Forresi non c'è solo via Town di Revel, quello era solo per Di Carlo che c'era, tu c'hai altri problemi, che l'acqua ti è entrata dentro il fondaco della casa di via 24 maggio e non va bene tutto ciò.
2: Biblioteca, attività per i bimbi con le letture in laboratorio dell'Albadriatica, poi sempre a Tortoreto, invece a Tortoreto apre il centro di antidiscriminazione. Martin Sicuro sfalciano i canali di irrigazione, c'è niente.
1: Invece succede una cosa clamorosa, Giulia Roma, direi, perché sembra dire il PD non si muove, e invece a sorpresa i due consiglieri del Partito Democratico, tra cui la capogruppo Matone, hanno chiesto l'accesso agli atti per vedere due cose: le spese di approdo, devono controllare come sono andate, e poi vogliono vedere i documenti del dirigente Pirocchi che è stato rinnovato, perché secondo loro dice che si può rinnovare per lo stesso periodo in cui ci sta la giunta, e invece sarebbe stato rinnovato adesso e non scarrebbe il 2029 ma il 2031, che non si può fare.
2: Va verificato.
1: Allora, questo è quello che è accaduto. Cosa è mai successo in questa città di andare a vedere quando si è speso per le manifestazioni? Di recente c'era stato anche uno studio di evoluzione sostenibile che era entrato, ma soprattutto sui costi non era entrato nel dettaglio. Vediamo che cosa cercano, perché di più non mi hanno detto.
2: Comunque, consegnate le carte sulle manifestazioni, sulla manifestazione quella di approdo, quindi le carte della DATE,
1: sì.
2: Per il conto della TARI invece è stato sollecitato l'intervento del difensore civico.
1: Esatto.
2: Sulla TARI è un macello, non sanno dove si trova, no? Esatto. Questo lo posso dire serenamente, senza tema di smentite e querela, quindi
1: cioè?
2: Non sanno dove si trovano, non sanno come sta messa la TARI, non ne conoscono la le nulla.
1: Arriva tutto ripagamento, arriva tutto.
2: Sì, vabbè, quello manna, poco gordo. Vabbè, dai. Riparata la falla nella condotta idrica, la strada torna asciutta. Che riparata, mica è stata riparata. Cioè, tu i titoli non li devi fare tu. Li devi fare tu i titoli.
1: Li facevo prima.
2: Hai riparato. Ho messo i sacchi perché stiamo in guerra, ma in Ucraina.
1: Oh, il PD interviene giustamente anche, grande attivismo sulla patrimonio, servono i fatti, finito il tempo delle proroghe, un piano.
2: Certo, per la società in house.
1: Ma non credo che sarà così.
2: Non guarda, è così.
1: Compare la sorellina.
2: Che ha fatto? Bando per aiuti ad anziani e disabili non autosufficienti. Su, ce ne stanno
1: tanti.
2: Controlli gratuiti in piazza per la giornata della salute.
1: Poi andate, ma poi leggo.
2: Ma domenica.
1: Sì, domenica, perché potete controllare un sacco di cose. Facciamolo vedere alla gente.
2: Vai.
1: Gratuitamente.
2: Vai.
1: Allora, ci saranno prestazioni sanitarie e consulti specialisti di allergologia. Ce l'hai?
2: No.
1: Due pizze che niente? No.
2: No.
1: Cardiologia.
2: Beh, ho già fatto. No.
1: Chirurgia vascolare, no, non credo. No. Dermatologia, no. E nutrizione.
2: Beh, nutrizione pure si può fare.
1: Tutto questo, la tua sorellina ringrazia Maurizio Di Giosia per l'autorizzazione concessa e il patrocinio. Poi,
2: ma dove? A che ora?
1: Domenica in Piazza del Mare. Ci sono gli orari. Eccolo qua. 9:13 e 15:16:30. Perché da oggi si comincia, eh? Venerdì e sabato 9:13, quindi da oggi, quindi se vai là alle 9 ci sta già.
2: Vai.
1: Intanto ieri la sorpresa oggi, Morandi, questo fa, i carabinieri sono andati a visitare gli alunni, i bambini dell'asilo Gesù, è andato, ha fatto salire i bambini dentro la macchina dei carabinieri.
2: Fatto benissimo.
1: E quelli tutti contenti.
2: Infatti scende pure dopo.
1: Stupenda la domanda di mia figlia alla figlia. Guarda, tu gli ha domandato, senti Claudia, ma si è fatto salire avanti o dietro? Avanti, ah, meno male. Oh, la stazione nostra, siamo in attesa, ti aggiungo, che domenica devi venire con me lunedì.
2: Dobbiamo fare?
1: Dobbiamo fare l'inaugurazione della stazione.
2: Io e te?
1: Sì, perché viene le ferrovie.
2: Ah, noi andiamo a fare interviste.
1: Inaugurano il sottopasso.
2: Mette la giacchetta bella.
1: Mette la giacchetta, quella qua, quelle piccole.
2: Quella quella.
1: Quella con Dati.
2: Quella da Conte, vero. Dopo che me la sono messa, mi sono reso conto che da Conte.
1: E perché ti rimetti?
2: La prima che mi è capitata in mano.
1: Vabbè, allora, stazione a Roseto invece è in declino, perché il bar chiudi dopo 40 anni, il cuore esiste. E vediamo però ogni domenica, quando Genova gioca in casa, che Cimino è rinato.
2: Sì, è rifiorito.
1: La gente sorride.
2: È rifiorito.
1: Mettavano un sacco di larve.
2: Sta ricresci capello.
1: Perché là passava gente di tutti i vari umanità,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Beh, insomma, dalle foto veramente è messa male.
2: A Roseto il taglio si aggiunge alla sala d'attesa inaccessibile ai calcinacci sulla banchina. Ma l'ha fatto la stazione.
1: Mi ricordo il pezzo io. Sì.
2: L'hanno rifatto, la stazione tutto lì davanti, il marciapiede, le piante, le cose. Via il progetto per il campetto, è stato approvato anche il piano per la seconda area sportiva a Campo a Mare. Lo stadio deve rifare, che non ci si può andare di pomeriggio. Domenica c'è.
1: Cioè quando si giocano le partite.
2: Appunto. Domenica c'è la Colonia Spiaggia Run.
1: Piano?
2: Presentata la 35esima edizione.
1: Parteciperà anche Di Gaetano. Chi è quello di cittadino governante?
2: No, guarda, Aldorino un po' troppo anni deve fare la Colonia Spiaggia Run. Il figlio, ma il figlio sta fuori,
1: perché
2: quindi non può.
1: Non è così, non ho fatto niente, dai. Oh! Allora,
2: Silvi, intossicati dal pranzo. A giugno è successo questo.
1: Sì.
2: Ma perché ieri e oggi due articoli?
1: L'avvocata,
2: attendiamo le contestazioni.
1: L'avvocata.
2: E nel frattempo quella comunque è stata presa al collo, nonostante avvocata, vice sindaca e comandante, però è stata presa al collo lo stesso.
1: L'avvocata.
2: Scuole senza i certificati su agibilità e sicurezza, succede ad Atri.
1: Cambiamo la vocale finale.
2: E quello ci sente comunque.
1: Al collo si dice più lo stesso, non è cambiato nulla.
2: Tentato omicidio, lungomare sud, siamo a Pescara.
1: Siamo alla giudiziaria, non
2: sì,
1: è fatto nulla.
2: Balneatore travolto per vendetta, Morelli condannato, 3 i prosciolti. Il titolare del locale, già sai, fu investito con 3 vigilanti che avevano mandato via il gruppo dal locale. In città 25.000 piante, il 2,8% del territorio. Tale Da Bottini, quello che viene pure
1: quello che viene qua, è tutto lui.
2: C'è un sacco di tempo libero perché si è messo a contare le piante a pescare.
1: Una volta Granchelli, ma tutto Bottini. Da Bottini ha detto, Gabriele, che si possono salvare la maggior parte delle piante.
2: Sì?
1: Però il comune dice che anche se si salvano, il parcheggio rimane là.
2: Ma ci mancherebbe. Vabbè. Ma che scherziamo, ma non facciamo queste cose.
1: Non fate questo. Ma guarda dove vanno fatto
2: rapina con fucile nella cornetteria.
1: No.
2: Titolare di Number One, altrimenti però che nome gli date. C'era una decina di clienti, c'era una decina di clienti. Ha puntato l'arma contro mia moglie e ha rubato i soldi dalla cassa.
1: Non hanno toccato nessun cornetto.
2: No, pare di no.
1: Andare al Number One.
2: C'aveva la glicemia alta.
1: Lui, sì,
2: il ladro.
1: Sono soldi.
2: In fuga con l'auto rubata, arrestato, cinquantenne inseguito e catturato dalla volante tra Rancitelli e Lungofiume. La casa della droga, Pettinari dice, va sgomberata.
1: Meno male, credo bene.
2: Si chiama casa della droga. L'Aquila. Verso le elezioni 2027 fanno le strategie, dopo Biondi cresce la tensione, Forza Italia mette pressione a Fratelli d'Italia, che
1: se no
2: tocca a noi, che facciamo qua, sempre voi. Il 10 ottobre alla Sala Baiocco parte la campagna azzurra per pesare nella scelta del candidato sindaco, attesi anche i vertici regionali Pagano e Sospiri, ma sarà difficile strappare la casella ai meloniani.
1: In realtà i meloniani vogliono il candidato sindaco.
2: E quelle. Ferrari, Rolex e soldi, sequestro annullato, Avezzano accolto il ricorso degli avvocati di Pacilli, cade il vincolo sui beni dell'imprenditore.
1: Non ne parlo per niente, si campo largo anche qua.
2: No, ma non è che si parla fa.
1: No, si vota, si parla.
2: Ma che ne parla fa? Allora, palazzine prese di mira, furti, il nuovo obiettivo sono le cantine all'Aquila. C'è il vino, i prosciutti, i salami.
1: Quindi dopo Montorio, dopo gli ortaggi, anche lì la macelleria.
2: Tutte robe le robe da mangiare.
1: Era visto che il carrello è vuoto e vanno a
2: rubare. No, soprattutto gli ortaggi a frutto che mangiamo.
1: Erano pomodori quelli rubati a Montorio. Vanno a rubare, i ladri vanno a rubare le cose da mangiare.
2: Certo.
1: Attenzione.
2: Non è più avere lo Rolex a casa, ma il campo di pomodori che ti frega.
1: Pomodori.
2: Investito da un furgone pirata, i video raccontano un'altra verità, cioè ha dichiarato che era stato investito un furgone pirata, in realtà non era così.
1: Ragazzi, noi la mattina vi raccontiamo come l'Italia, la verità, cioè questa è, lo leggerete.
2: Più o meno. Chieti, la frana che continua a spaventare, vabbè, uscite di casa però. Santa Maria, appello dei residenti, lo Stato resti al nostro fianco.
1: Legnini è intervenuto al pezzo di spazio.
2: E oggi il sindaco svela il piano contro il dissesto idrogeologico.
1: Vedi?
2: Spostiamo Chieti, che fa?
1: No, noi poi l'abbiamo fatto, l'abbiamo presentato.
2: Noi pure.
1: Abbiamo dell'incarico
2: in carcere da innocente, parte il ricorso. I legali del 63enne romano che gestiva la comunità di recupero decidono di andare in Cassazione.
1: Vabbè. Un po' di sport, di spettacoli, questo
2: sale l'attesa.
1: Piace questo,
2: sì. Sale l'attesa per il sequel della storia degli 883, nord, sud, ovest, est. E vabbè, oggi esce il nuovo singolo di Max Pezzali, chissà poi se il costo lo fa sentire.
1: No, se è Vincenzo. Ce l'hai il nuovo singolo di Max Pezzali?
2: Io quello lo sentirei con piacere io,
1: Beh.
2: Ieri stavo da solo, potevi mettere qualcosa un po' più di ritmato. Morandi mi ha messo.
1: Bravo!
2: Su. Allora.
1: Dammo a vedere che c'è.
2: Io sto arrivando allo sport.
1: Ma
2: credo
1: tanto ce l'abbiamo noi.
2: No.
1: Perciò non lo leggi, perché tanto non possiamo farci niente.
2: Vabbè, ma questo si chiama metateatro. Per mezzo alla strada.
1: Arriva un cartellone ricco di appuntamenti. Ma pure qua, quella che è città è Pescara. E qua?
2: Sempre Pescara, via la stagione al teatro immediato. C'è la 4, c'è l'Aurum immediato.
1: Noi
2: nessuno.
1: Al Cursal.
2: Lo faremo, il corso della Giulia del Patrimonio.
1: E dice che lo compra.
2: E ci sta l'ipoteca sopra.
1: Oddio. Cos'è che hanno fatto una stanzetta?
2: Povera Italia,
1: Hanno ricordato. Sì, l'ha fatta Sergio.
2: Sergio?
1: Dipendente.
2: Abusivamente.
1: Molto bravo.
2: No, no. Beh, secondo lui c'è, cosa voglio dire?
1: Ha fatto bene. Un fondo che l'ha accomodato. Dai, l'ha fatto bene. Là ci stato i soldi da spendere era per completare i corsi, là veramente. Non te ne parla per niente.
2: Costato 13 miliardi di lire buttati nel cesso perché non l'hanno mai finito.
1: Non te ne parla per niente.
2: Tra l'altro qualcuno che oggi chiede di qua, di là, lo difende, diceva che erano soldi buttati già allora. Quindi.
1: Il piano superiore non te ne parla affatto.
2: Lo so.
1: Perché?
2: Lo so. E uva.
1: Fadini, ma allora, siamo Fadini?
2: È cominciato, e domani. stanno a prendere misure.
1: No, non credo di sabato,
2: ma secondo me sì, stanno a prendere misure. Colpo di scena, mi piace. Sport nazionale, l'Italia all'esame Francia, giochiamo per vincere.
1: No, dite, insomma.
2: Pure eviterei dopo una partita.
1: Sì,
2: gli azzurrini invece faticano, ma battono l'Armenia, decisivo Sissé al 96esimo.
1: Non è quello che stava con noi.
2: Quanti giocatori sarà che si chiama Sissé? 100. L'Under 21 di Baldini vince 1-0. Bene, poi abbiamo Berrettini e Show, vince in rimonta al tennis ATP di Tokyo. E poi torna alla Formula 1, domani le qualifiche in Malesia, domenica la gara.
1: Allora,
2: Pescara,
1: sono venuti i coniugi che è girato il mondo.
2: Sì, sì, stavano a Genova, poi porto di rientro. Era
1: il malese manca, secondo me.
2: Non lo so, ci sono stati, ma vi possiamo chiedere, però. Pescara è già dentro o fuori? Con il Livorno ci sarà Fiorilma, pure loro saranno la sesta giornata, no?
1: Sì.
2: Poco già dentro o fuori? I biancazzurri domani ospiti all'Armando Picchi alle 17.30. Sì. Boucher torna a 4-3-3. Sì, che...
1: sono stato all'Armando Picchi.
2: Sei stato?
1: Quando facevamo la C1.
2: Ma secondo me ti si ricorda.
1: Gabriele, facevamo 12 anni C1.
2: Ci stavo. Pineto, Bruno verso l'esordio. Domani ci sarà la presentazione. Tecnico, nuovo tecnico a Pineto. Che ha rilevato Barilari, giusto?
1: Sì.
2: Serie D, Scognamiglio, l'ex di turno, sarà un derby incredibile. Il difensore che ha vestito entrambe le maglie fa le carte alla sfida di domenica. Il Fadini farà da cornice a una grande partita. Pronostico non chiedetemelo, è stato qui da noi ieri pomeriggio.
1: Ieri pomeriggio è stato sì, a pomeriggio da noi, prima del via. E c'è stato anche Arras che qualcuno gli ha detto i gol verranno,
2: arriverà.
1: Non ti preoccupare. Li farò quando non me l'aspettate. Io non facevo gli auguri a Arras perché è migliorato intanto rispetto alle altre prestazioni.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Però allora, con la vigor c'è voglia di riscatto.
2: Ecco, Gnambè a caccia del primo centro, dice sono tranquillo, il gol arriverà pure lui.
1: Bene, pure lui.
2: L'Aquila studia la pietra lunghese, sta per ultimo.
1: Ultimo sta
2: a studiare. Chiarella e Zini restano in dubbio.
1: In eccellenza
2: riflettori puntati su Ovidiano a Chieti. Ma la mi conosco dove stava andato, ma che pure l'ex allenatore del Meco Monaco, che fa?
1: Non se ne parla, non so dove sta.
2: Al Pallozzi domenica atteso il pubblico delle grandi occasioni, domani l'anticipo a Vezzano San Salvo. Vabbè,
1: vi prego, no, perché almeno c'è un qualcosa di sport, solo cronaca sul Mona.
2: Beh, appunto. Allora, mi sa che abbiamo finito dal tenore delle notizie dell'altra pagina. Sì, infatti possiamo andare all'Abruzzo del Messaggero, prego.
1: Perché beh, rapina il locale con un fucile, preso e rimesso in libertà.
2: Vabbè, fucile immagino gliel'hanno tolto
1: il locale rapinato. Vabbè. Pescara, tornare a mezzanotte,
2: terrore a mezzanotte alla cornetteria
1: number one di fronte alla
2: cattedrale San Gettese,
1: di fronte alla cornetteria number one, ma di fronte, perché così mi si mette nel pezzo, si mette dove sta,
2: vabbè, mi ha fatto d'occhi perché
1: sceso,
2: i commercianti allo stremo, così non sopravviviamo. Movida a Pescara chiude il room 33. La vice sindaca aggredita, pronti a tornare alle urne. Silvi, ma penso di sì. Scordella zero la giunta, crisi politica sempre più profonda. Poi abbiamo
1: comunque ormai
2: vabbè, questa la costa è la sola. Chieti una spaccata per rubare pochi euro. E poi Avezzano sorvegliata speciale, nuove telecamere. All'Aquila maxi rissa tra baby gang, un sedicenne a giudizio. Questi giudiziari, Andrea morto a 22 anni al Colosseo, ha diritto a far ritorno a casa.
1: Sol palco.
2: Da Montesilvano a Istanbul in panda, il fantastico tour.
1: Non credo proprio.
2: Termigili diventa pure tu a Istanbul, infatti tutto lo viaggio a re della panda.
1: Di quanti sono?
2: Serie D, l'Aquila, Betturri, serve continuare su questa linea. Ho fatto una fotografia in bacchetta di...
1: all'Aquila, Betturri, sì, vabbè.
2: Serie C, Pescara, la svolta, domani a Livorno è vietato fallire.
1: Domani,
2: no.
1: Quindi giocano in anticipo.
2: Di sabato. Allora, l'ultimo saluto ad Andrea, il lavoro di a vita, non morte, ha detto il prete. Pescara, rapina shock col fucile, Pescara vecchia ormai è terra di conquista. E poi devastato un bar a Santa Filomena, denuncia e Daspo per due sudamericane. Controlli dalle barche ai ristoranti, oltre 2 tonnellate di prodotti illegali. Da Montesilvano a Istanbul in panda, la pazza estate di Gioele e Manuel. Poi movida ai commercianti locali allo stremo, già chiuso il Room 33. La proposta dell'ordinanza Cenerentola, la proroga dell'ordinanza Cenerentola preoccupa le associazioni di categoria. Spoltore. Parte il centro diurno per l'autismo e all'ex scuola Caprara.
1: Ieri sera è successo questo.
2: Linea Adriatica, guasto a un treno, ritardi arrivano fino a 160 minuti. Andiamo avanti. L'Aquila, maxi rissa fa baby gang, sedicenne rinviato a giudizio per tentato omicidio. Stanza incendiata alla REMS di Barrete, il 24enne in carcere, oggi i nuovi arredi.
1: Che? Vai.
2: L'artista Anna Seccia ricerca i 332 aquilani con cui realizzò l'onda della memoria. Post sisma, parte dei fondi per realizzare opere d'arte, spunta la legge del 49 rimasta inapplicata che destina il 2% dei lavori pubblici. Verini e Padovani la ripropongono, in ballo 600.000 euro dai primi progetti. Scusi, ma non è meglio che ci rifanno le case piuttosto che le statue, poi vediamo le statue.
1: No? Non è questo. Orologi da risparmio, ci sta la Nutella 579.
2: La devo ricomprare, ma si è finita ieri.
1: Com'è 579?
2: È buono.
1: Poi l'olio de cecco d'oliva vergine 4,99. L'uva. Oh, quanto è bella.
2: Non è, questo non è ortaggio a frutta.
1: 1,99, va bene. E poi ci sta il caffè.
2: Questi che è una parola.
1: 7,90 la macchinetta del caffè. Perché ci sta?
2: Devi leggere, Francesco, se non leggi.
1: Ricevi subito.
2: Ogni 15 euro di spesa.
1: Ricevi subito una caffetteria
2: da due tazze. Vedi?
1: Ah no, a soli 3,99.
2: Un piccolo obolo.
1: Quindi tutto questo è da risparmio, trovate all'Annunziata.
2: Ecco.
1: In via dell'Annunziata, tra l'altro.
2: Avezzano è il comune più videosorvegliato.
1: È venuto qui e ha detto: poi mi dai qualche telecamera, visto che non ci fai niente, che sono quelle private che
2: mo si arrabbia, perché quello si è detto che era il nostro comune.
1: Ha detto il sindaco Costantini che Giulianova è il comune più videosorvegliato.
2: Quello mo si agita. No, un attimo che rifacciamo i distinti bello tutti in un giorno facciamo.
1: È il nautico,
2: sì, mo si agita. Troppo si botta la vena, come... troppo entusiasmo nel saluto, ora deve rispondere di lesioni. Cafotte a sfulmona, poi quando ti salutano ti fa male.
1: Patrizio, andiamo via.
2: Frode carburanti,
1: ma succede però.
2: Frode carburanti, svolta in Cassazione, revocati i sequestri dei beni a Pacilli.
1: Ah, qua ti voglio.
2: Il fungo
1: a fine stagione
2: a canistro finisce nei gusti del gelato. La sfida sorprende la Valle Roveto.
1: Se tu mangi un gelato ai funghi,
2: pare che non si parli d'altro in Valle Roveto. Tutti quanti sono a parlare del gelato al fungo.
1: C'è la fila, ci sta un pienone.
2: Ci sta una coda sul.
1: Chieti, buongiorno.
2: Spaccata per pochi gioielli, frantumata una vetrina, i ladri si feriscono coi vetri. Comune, servono 119 milioni contro il rischio idrogeologico.
1: C'è anche la West Nile.
2: West Nile, un caso a Fossacese, attivate le misure straordinarie. La famiglia del Bosco.
1: In che anno chiuse l'Harrison?
2: 2007, la famiglia nel bosco, Bibi e...
1: Quindi praticamente 20 anni fa, siamo senza teatro, da cinema?
2: Sì, il cinema prima, l'ultimo, quello sul paese, no?
1: Moderno.
2: La famiglia nel bosco, Bibi e genitori insieme due volte alla settimana, questo l'avevamo già detto, lo sapevamo, no?
1: A tutta pagina.
2: I giudici però invece rinviano ancora, i tre figli di Loffredo restano nella struttura protetta. Cibo di strada da tutto il mondo, colori e sapori invadono Ortona. Marchettone, futuro dell'intelligenza artificiale e della tecnologia via alla rassegna con il Nobel Parisi. E questo, per esempio,
1: Eter.
2: Se non lo facesse a Lanciano sarebbe una cosa andare a sentire. Lanciano lontano. No, che gli dà un Nobel a Eter Parisi, tu.
1: Che ne so, la Marche, scusa,
2: gli ha dato un premio.
1: Alla cultura, ragazzi.
2: Teramo, la vice sindaca aggredita, Scordella azzera la giunta, pronto a tornare al voto.
1: Lo dice lui, non lei.
2: Silvi, il primo cittadino, dice serve serenità. Poi ci siederemo intorno a un tavolo sicuro. Tavolo molto lungo deve essere, molto lontano. Primi accertamenti dei carabinieri. Di Marco è ancora sotto shock.
1: Quindi praticamente è diventata una cosa penale, perché i carabinieri.
2: Lei ha denunciato, perché se applica il codice rosso, non lo so, pensa che possono provare d'ufficio in teoria, non lo so.
1: Vabbè.
2: Non lo so. Export, ecco il business day con imprese da 14 paesi.
1: Erano sempre così.
2: Sì, 7 ottobre alla Camera di Commercio.
1: Andiamo.
2: Il Ballone dice opportunità straordinaria. Giulia, opportunità straordinaria. Muore poche ore dopo il figlio Fiore. La famiglia Zuccarini piange, piange anche Gilda.
1: Che disastro.
2: Neonati via alla profilassi contro l'infezione da VRS.
1: Ce l'hai?
2: A termo, noi neonati.
1: Soprattutto non sei neonato.
2: Beh, appunto, è passato un po' da quando sono neonato. Ma
1: sopra,
2: 50
1: tondo.
2: Anni passa. Servizio civile, 6 i volontari per il comune di Pineto. Dove andassi? Rapporto da Pineto. Andiamo avanti. No, no, il flap, non so che. Pescara, a Livorno è vietato fallire. Biancazzurri, se perde? È vietato, no? Come fai a dire? È vietato? Se perde poi? I biancazzurri non possono più permettersi passi falsi contro una formazione in forma.
1: A Pineto invece già.
2: Ma no, le quelle pallavolo.
1: È Pineto calcio, niente.
2: Ma fa sempre così. Bruno, qua l'articolo quello solito di commento, poi sotto un altro sport. L'Aquila, Betturri, dobbiamo continuare così, dice. Ansia, Sant'Egidiese, Pertosa è a rischio.
1: Lui, l'altro
2: ex a rischio.
1: No, lui.
2: Ma ce n'è un altro però.
1: Ieri, ma sta figlia.
2: Tutte e due stavano.
1: La coppia famosa.
2: Tutte e due stanno bene. Il giocatore ha un problema al ginocchio. Ce l'ha messo Pirelli, ce l'ha messo infatti ginocchio. Come se nasce demo proprio preciso.
1: Ma sta figlia che dice? Leggi, insomma.
2: Che devo leggere? Ha una vittoria sfumata sul più bello. Con quella la prima, quella contro l'Elvia Recina.
1: Recina. Quella di Macerata, sta di Macerata. Mi torno in giro, mi sì.
2: No, non lo so. Allora, vabbè. Che
1: dice? Sta figlia.
2: Pertosa ha accusato un dolore al ginocchio e si aspetta una lesione al menisco.
1: Aia. Anche Pastafiglia, vedi?
2: Ieri lo dicevo pure, anche Pastafiglia non si è allenato per alcuni risentimenti muscolari, quindi può essere che ce la fa.
1: Uno su mille ce la fa. Vabbè, eccola qua.
2: Dai, finisci tu che devo rispondere.
1: Ma poi Giulianova, come abbiamo, c'è la prova di Mendoza, no. Giocatore del Kosovo. No, sei in ritardo, Gabriele Mendoza è quello di ieri. No, non si è accorto, c'è un altro giocatore in prova, giocatore kosovaro, esattamente Piglia si chiama. Abbiamo parlato ieri sera nel corso della trasmissione. Qua siamo ancora ad Alejandro Mendoza, classe 2005, trequartista svincolato dalla scuola fiorentina. E l'altro è proprio un attaccante, questo bravo dicono, forse lo prendiamo l'attaccante che ci serve, perché Ciabuschi è infortunato. 15 giorni di stop per Ciabuschi, 15 giorni di stop. E poi quando si finisce lo stop bisogna vedere che cosa c'ha. No, stanno indietro di un attaccante. Mendoza c'era ieri.
2: Ma scusa, qui c'è 187 giocatori. Poi manca qualcuno, già
1: il nostro è Mendoza.
2: Ah.
1: Ieri lo portavamo di Mendoza, spero che l'hai letto.
2: Sì,
1: e oggi letto. Ci sta invece quell'altro, il kosovaro. Piglia.
2: Ma pure l'altro ieri già lo portavamo di Mendoza, che il l'appuntato di Zorro, no?
1: Beh, lui sta lì. Fa tutte e due, ma nomina domenica. Tutte e due fa.
2: Chieti si fa avanti un altro imprenditore. Boccato Chieti.
1: Lunedì da Ragnini, Gianmarioli, in città c'è tanta passione. Ci vuole i soldoni.
2: Questa è tanta la passione che quella non manca.
1: Possiamo andare.
2: Una prima pagina. La Francia spaventa l'Europa. Scontri in piazza con i liceali. I timori su economia e debito.
1: Ma nessuno.
2: No, questo bot la Francia perché per dire male a Macron. Le tensioni di Parigi pesano sui mercati, corrono i rendimenti. Allora, legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto. E poi abbiamo Renzi, il centrosinistra parli dei problemi reali della gente.
1: Che abbiamo appena visto quali
2: quelli
1: sono.
2: Ci sta scritto, trovate il giornale. Non è che
1: sul giornale stanno, cioè non è che dovete andare
2: inventare, a pensare, non manco sto sforzo. Manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità. l'Unione Europea gela l'Italia.
1: Cioè non vi do niente.
2: Non potete fare niente.
1: Fernando ha tagliato da Crosetto.
2: Quello sta nero, quello sta nero, Crosetto è nero.
1: Garlasco
2: e caos sui rilievi della porta, cancellato il DNA, ma che cumulato il RIS.
1: Di tutta fatta.
2: Cioè,
1: quello doveva chiudere.
2: Ma no, quello doveva farsi pubblicità, perché poi ci fecero la serie dei RIS dopo Garlasco, cioè quello andava in televisione ogni tre giorni, un 3x2. Ha lasciato i RIS perché ingassava in televisione.
1: La frate del Bosco ci ha fatto il libro. Un CD ci ha fatto.
2: Facciamo pure noi un libro. Lo dici sempre, non lo facciamo mai un libro. Tu sul Darelli li facciamo, io lo scrivo, tu detti. Ah? Ma che ti è cervicale stamattina?
1: Sì, un po'.
2: Vabbè. Allora, summit a Roma, l'intervista il professor Fabbri, quello degli meno obesità con i nuovi farmaci, cioè quello con gli sciroppi.
1: Ma lo sappiamo, sono quelli che conosciamo. Ozempic e Maggiuro, come vi chiamo? Mugiaro.
2: FIGC scontro Malagò a Bodi per la nuova Italia, l'esame francese, Mancini all'attacco.
1: Cioè due cariatidi che litigano ancora. Beh, vabbè.
2: Suo problema. Oggi in tribunale la figlia di De Rossi chiede l'adozione a Sara Felderbaum, che è la mamma, che è la nuova,
1: è la
2: moglie di De Rossi, e quindi la figlia chiede l'adozione anche a lei.
1: Quindi?
2: Che? Va bene, per Roma è una notizia, per Giulio no, un po' meno, ma per Roma lo è. Ma vuoi tu?
1: E ora voglio vedere tutto invece.
2: Che vuoi vedere?
1: Tutto in nazionale.
2: Tu fa male?
1: Vabbè. Ci voglio divertire.
2: Francia.
1: No, questo no, scendiamo, dai, guarda. Abbiamo detto che
2: questa è la Francia,
1: contro...
2: tutto contro la Francia, ecco, economia a confronto, ancora contro la Francia,
1: sì, poi
2: ancora... questo no, mosso tagliati sulla flessibilità, tagliati i fondi sulla difesa,
1: cerchiamo di risparmiare
2: l'Unione Europea gela l'Italia, dice guarda che ve l'abbiamo già dato, quindi che cercate, perché ci hanno dato 7 miliardi sull'energia e 7 miliardi sulle rinnovabili,
1: è vero,
2: eh sì, ce l'ha, solo che siccome questi non hanno idea di cosa farci, perché non sanno come spenderli, allora dice no, ma ce la dovete dare così.
1: Andiamo avanti.
2: Poi abbiamo.
1: No.
2: Vabbè, lo chiede.
1: Salvini chiede 8 miliardi per le opere.
2: Vabbè.
1: Lula?
2: No. Legge elettorale in aula. Vi ricordo che sono 5 anni che dovrebbe essere finito addirittura il ponte sullo stretto, da quando Salvini è entrato.
1: Vabbè.
2: Legge elettorale in aula, la maggioranza tiene e Tajani vede occhiuto.
1: Beh, occhiuto. Cioè occhiuto lo vede, non mi pare che sia normale. Ecco, lo vedi che
2: Genova, mezza pagina, il caso Salis, estromessa dal palco, la premier, sono dispiaciuta. No,
1: io l'avrei fatto questa foto,
2: manco io l'avrei fatto.
1: Il telefono stamattina.
2: Dai, già, caso. No. Vabbè.
1: Andiamo avanti.
2: La procura.
1: Sì.
2: Prescrizione per Fini.
1: È la famosa casa di Monte Carlo e lui può pensare al gran ritorno.
2: Che c'è in 7 anni, sì, quando è te.
1: Torna.
2: Mamma mia.
1: Poi andiamo avanti, vedi che ti diverti un po'.
2: Paese.
1: Oh, Renzi è intervenuto e ha detto, caro Conte, parla dei problemi che interessa la gente.
2: Parli dei problemi concreti.
1: E lo dice, noi 5 Stelle siamo diversi. Conte invece rilancia, serve un federatore, PD un bluff, avanti sulle primarie. Andale, vai Giorgia.
2: Attacco alla base, preso un angolo iraniano, Putin, le esercitazioni NATO, un'escalation.
1: Questa donna io non la ucciderei, è una risorsa, ma che non muore su due
2: iniezioni letali,
1: a comandare un esercito.
2: L'esecuzione di Krista Pike fallisce, sopravvissuta a due iniezioni letali, civili, banda di incivili.
1: È chiaro terrorismo. Che qualcosa è fatta al corpo, due iniezioni, e quindi ora la stanno curando, abbiamo capito.
2: Sì.
1: Poi quando è tornato.

0: Allora, è stato il maestro di Yoko con questo, ma tu, cioè,
1: vabbè. E come ci vi?
0: Ma come ci vi? Allora,
1: abbiamo visto tutto, niente, Salto De Rossi, meno, ecco qua, qua ti volevo, meno obesi in Italia, non mi pare, è USA, merito dei nuovi farmaci, il professore di endocrinologia a Tor Vergata, la svolta grazie alle incretine. Tu le piedi in cretino?
0: No, già sono cretino di mio. Sono cretino di mio.
1: Abbiamo letto Ozempic per i diabetici e Mugiaro per quelli che sono obesi classici e devono dimagrire.
0: Riducono anche i rischi per cuore e tumori. Prendiamoli tutti quanti. Allora.
1: Prendiamolo. Oh, siete contenti? No. Però costano. Vi dico che costano, quindi state attenti. Data sempre.
0: Data
1: sempre. Se no ti faccio leggere gli spettacoli.
0: No, no, no.
1: Malago, la lite Malago a Bodio,
0: sì, è quella volevo andare io, senti, ma...
1: Un attimo.
0: No.
1: Ho visto Vecchioni, Vecchioni merita sempre. Il professore fragile, ora statemi vicino. Roberto Vecchioni si è esibito a larga al teatro sopra. Al teatro Brancaccio di Roma, c'è a Roma il teatro? Dopo l'annullamento del concerto di marzo, per gravi problemi di salute. Questa forse è l'ultima volta perché altri tanti mesi non potrò cantare, mi dispiace.
0: Il libro che mi hai regalato suo, L'Orso Bianco e Orso Nero, è bellissimo.
1: Ma ci sta una cosa di Benigni che ha detto Avvezzo.
0: Benigni, sempre stesse cose.
1: E guarda, no.
0: Sempre stesse cose.
1: Benigni Avvezzo, San Francesco, ottimo leader del campo largo.
0: Sempre stesse cose. Eh sì, sta a fare pubblicità al suo programma su San Francesco.
1: Prendere per il
0: basta che fatture Benigni.
1: Pausini, no, qua. Pausini, canta e basta. Parte il tour europeo ma non vuole parlarne.
0: Problema?
1: Che mestiere fa là?
0: Canta.
1: E quindi che deve fare?
0: Canta. Io ho dormito benissimo senza sentire la Pausini parlare.
1: Però noi volevamo sapere la cosa di c'era di Vincenzo, ci aveva mandato ancora.
0: Ci ha mandato tutto Vincenzo, ecco, scontro. Malago a Bodi, resa dei conti al CONI.
1: Gelato?
0: Penso di sì.
1: Sì, perché ha mandato il gelato al fungo e non gli è piaciuto.
0: Quella, ne parlano tanto là nella valle, ma qua.
1: Il presidente della TGC.
0: Il ministro fuori luogo, capisco le dimissioni di Bianchetti perché si è dimessa la risposta, non ho mancato di rispetto, dice. Martedì la giunta sul commissariamento.
1: Ma perché il ministro?
0: A Bodi il ministro.
1: Di che?
0: Lo sport.
1: A Bodi. Si è inserito.
0: Sì, ha detto le parole a Bianchetti alla detta stampa. Che fa la Bianchetti? Che faceva?
1: Della
0: nazionale. E si è dimessa.
1: E Mancini, Mancini era in intervista alla difesa.
0: Ma certo. Ha fatto un'uscita da cafone di quelle proprie. Ma Bodi, l'hai visto mai quando parla?
1: No.
0: Non mi pare tanto in se
1: come
0: stessa.
1: Come No, come
0: No, proprio dorme, nel senso che c'ha una certa età. Allora.
1: Va bene, basta, io mi sono portato avanti.
0: Allora.
1: Come che tutto meno mu. La pagina degli auguri, top, poi facciamo gli stacchi, poi stai qua.
0: 8:20 qua già si fa. Allora.
1: Come dici una certa bene.
0: Allora.
1: Oggi sarà la festa della chiesa, ricorda i santi angeli custodi, quindi muoviti. Ce l'hai tu?
0: Io non credo, si è suicidato. Vai.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Buongiorno di nuovo, questa è la pagina degli auguri e salutiamo Sandro Vagnoni che ci ascolta dalla Toscana.
0: Ciao Sandro!
1: Ieri è arrivata una cosa da Londra, oltre che dalla Sardegna.
0: L'ho vista la trasmissione.
1: Santi angeli custodi. Nella storia della salvezza Dio affida agli angeli l'incarico di proteggere i patriarchi, i suoi servi e tutto il popolo eletto. Quindi tu ce l'hai, tu ce l'hai.
0: Io non l'ho letto, io non ho preso mai un voto.
1: Pietro,
0: che?
1: Pietro, in carcere, viene liberato dal suo angelo. Ecco come ci Pietro. Gesù.
0: Mezzo reato, evasione, l'angelo.
1: È un miracolo.
0: Miracolo, quella scelta.
1: Gesù, a difesa dei piccoli, dice che i loro angeli vedono sempre il volto del Padre che sta nei cieli. Cioè, i bambini piccoli vedono come angelo. Vabbè. Questa è la chiesa ricorda oggi, qualche santo c'è, però come nome è meglio che non li diciamo perché sono da trauma. Teofilo, Beregisio e Ursicino.

0: Regissimo per Ursicino, ancora di più forse.
1: Buongiorno, come ti chiami tu? Ursicino?
0: In galera, in
1: perché
0: galera.
1: Stai in galera? Perché ho ucciso i genitori.
0: Allora, gli amici. Salutiamo gli amici prima degli stacchi. Buongiorno ad Antonella Leonio, a Luigi Ianni, a Freddy Federico, a Betty Alm, Valentina Cambetti, buongiorno.
1: Caretto.
0: Dice, non vi lamentate dei rincari, altrimenti vi diranno che siete dei poveri comunisti. Oggi però è venerdì, quindi sta contenta lei che domani si riposa. Buongiorno a Marcello Felicioni, buongiorno a Rita Ranalli, ad Antonello Quirino, a Giuliana Michelucci, a Max Rastelli e Andrea Serafini. Innamorati contro Giorgini, non si può perdere, dice. Oggi pomeriggio la trasmissione sulla giornata patrimonio, non si può
1: Andrea
0: perdere.
1: Serafini, bis.
0: Più due, bivio da come ha parlato Frangioni, a 60 la bambolina.
1: La
0: bambolina, il premio, la bambolina. Vabbè, Gabriele, grazie.
1: Poi.
0: Buongiorno. Poi Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele. Paola Cicconi, buongiorno e buon fine settimana. Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, dice. Ma oggi può fare il biglietto?
1: Sì,
0: si può fare, oggi si può fare.
1: A prezzi giusti.
0: Volevano fare il colpaccio, ma non c'era l'angelo custode che li ha fatti uscire di prigione. Chiodo Luigi ed Anna, buongiorno a tutti, tornati. Poi Lorena Cicioni, buongiorno a tutti. Sandro Magnoni, l'abbiamo salutato. Anna Maria.
1: La Toscana. Non può far meno, anche Toscana sta sintonizzata.
0: Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Rossella Mattiucci, buongiorno, buona giornata. E Gabriele Rossi dice che ci ascolta da Roma. E noi lo ringraziamo. Allora, per
1: ringraziamo perché so che non ve li potete perdere. Ovunque andate, state con qualche mezzo.
0: Speriamo di esserne all'altezza.
1: Oltre a Facebook c'è RadioRoma.net, la famosissima Radio Garden, tanto cara
0: in tutto il mondo.
1: Poi gli stacchi ci voglio, Gabriele.
0: Sì, perché devo fumare alle 8 e mezza.
1: Perché non hai fumato mai una sigaretta apposta.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
6: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
7: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
5: Tranquilli! È arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con...
8: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
9: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
11: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo
12: Palermo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
13: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Di collegarci con Casalena per sapere questo fine settimana che cosa cambia la prossima. Vediamo. Buongiorno, che ci dici? Cambia qualcosa la prossima settimana?
2: No, diciamo che la prossima settimana sicuramente no. Finire prossima settimana, inizio di quell'altra, probabilmente sì, perché la struttura anticiclonica si erode da occidente, da nord-ovest principalmente, e dovrebbero iniziare a scendere degli impulsi perturbati provenienti dalla frangia dell'Inghilterra. È ancora, diciamo, una situazione interlocutoria, nel senso che non conosciamo bene effettivamente se questa situazione si espanderà a tutta l'Italia o colpirà solamente un determinato territorio, quindi su questo ci dobbiamo riaggiornare. Però gli spaghi vanno verso la direzione di un peggioramento intorno al 10 di ottobre, non prima, però prima del 10 di ottobre non succederà praticamente niente, se non qualche velatura, qualche nube sparsa, senza però nessun fenomeno di rilievo, solo sporcature nel cielo. Questa è la situazione che ci aspetta, con temperature sempre miti durante il giorno, frizzantine durante la notte. È tipica ottobrata romana, ma è tipica situazione che abbiamo da un po', insomma, situazione di blocco dove le piogge latitano. Questo è quanto.
3: Va bene, noi ti ringraziamo.
1: Questo è quando? Stasera c'è Italia-Francia.
2: Ce la vedremo.
1: Stasera si può vedere, su.
2: Francia-Italia. Giochiamo lì, in Francia.
1: Va bene, a posto.
3: Grazie, ciao. Buona giornata e buon lavoro.
1: Scusa, per gli auguri, quelli abbiamo letto, quelli del compleanno.
3: No.
1: Voi vedi, è tipo dai Santi Angeli.
3: Beh, questo
1: che non hai, ecco perché non
3: questo, hanno perché
1: protetto.
3: Non, se io avessi avuto il cherubino che mi ricordava l'orecchio, guarda che, non hai letto gli auguri, e a quel punto l'avrei saputo. Invece non ce l'ho. Eccolo qua. Allora, tanti auguri a Fabrizia e Federica Gerardini. Ad Armando e Splendora di Bonaventura,
1: gemelli
3: come se piovessero, Marica Lalloni, Vincenzo Iezzi, Paolo Rasicci, Agnese Nepa, Martina Iaconi, Roberta Di Felice e Francesco De Matteis.
1: Auguri a tutti!
3: Tanti auguri, vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66.
1: Tanti auguri a tutti e un caro saluto a tutti quelli che ci ascoltano per radio. Ancora un caro saluto a San Rovagnoni, che è in Toscana per lavoro e pensa a noi, certo. E Gabriele Rossi, che è nella capitale, lo salutiamo e ci ringraziamo.
3: Oggi
1: e anche Vincenzo Dario, che ieri sera ci ascoltava da Londra.
3: Londra.
1: Siamo internazionali,
3: London,
1: caro
3: falling down, falling down, falling down.
1: Allora andiamo alla cosa qua, all'almanacco del giorno. Perché il venerdì è il giorno della Hold It Parade, ricordatelo, e vediamo che succede.
3: Allora, abbiamo un proverbio tibetano, partiamo così stamattina. Il segreto per vivere a lungo è mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza misura. Diciamo che ridere il triplo e amare senza misura si può fare, lo facciamo. Camminare il doppio e mangiare la metà
1: è dura,
3: quella è. Allora, Marea, c'è l'anteprima discografica. Domani Azzurra. Marea.
1: L'anteprima di Vasco Rossi.
3: Mica, come dicevo una volta.
1: Dopo 30 anni anticipa il nuovo disco.
3: Quando tocchi il fondo, vieni su.
1: È vero.
3: Si riferisce alla politica. Il 2 ottobre, la canzone del 1996, eseguita per la prima volta in concerto quest'estate, verrà pubblicata insieme al videoclip ufficiale. Un brano che racconta la crisi e la possibilità di risalire, scelto per anticipare il nuovo album Vasco Live 2026 The Essentials. che ne raccolta?
1: Ha messo in inglese.
3: Le cose essenziali, le lights del congedo, ascoltiamo dopo. Ascolteremo poi il brano in anteprima.
1: Questo, andiamo a quelle che
3: hanno
1: 80, ne ho 80.
3: Ho 4 anni, può essere qualcosa, mi ricordo.
1: Però vediamo, Roberto Soffi, no, ci voglio tanto bene.
3: Questo non me la ricordo per niente.
1: Ti voglio tanto bene. Il Pooh canterò per te. Umberto Tozzi, Stella Stai, sì. Poi Gianni Bella, Dolce Uragano. Adriano Celentano, famoso, intanto il tempo se ne va. La Rettore Cobra, va
3: che
1: bene.
3: Famosissima.
1: Alan Torrene, non so che dare.
3: Vabbè, no,
1: Gianni Togni Luna, è famosa.
3: Luna.
1: Quello, vedi che cosa ti ricordi? Miguel Bosè.
3: Olympic Games.
1: Cioè traduci.
3: Giochi olimpici, come
1: no, te lo dico perché Games voleva arrivare ai soldi dati dalla regione.
3: Ah, quelli per i skateboard.
1: E in prima posizione lui, Renato Zero con Amico.
3: E che poi ascolteremo Amico.
1: Vabbè, abbiamo due brani da poter
3: ascoltare. E anche la giornata mondiale del sorriso, speriamo di aver fatto sorridere abbastanza.
1: La di Marco nei confronti di Lella,
3: sì,
1: a Silvia.
3: Sì, quella, quella. Giornata internazionale della non violenza, perché questo.
1: Io mi stavo pensando al marito di lei.
3: Che importa quello?
1: Ma se no. Mi ha detto, ma non incontro, no?
3: Mi ha detto, hai ragione. Stia fermati, che ora ci fa un comunicato contro SIB.
1: Vai, no, il marito.
3: No, noi che commentiamo in questo modo, dal 30 settembre, noi ci fa il comunicato contro, mica il marito. Dal 30 settembre al 6 ottobre 2026 si svolge la campagna Nastro Rosa dell'AIRC e della Lilit, settimana dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno. Controllatevi, controllatevi.
1: Ma pure tu!
3: Sì, si deve controllare.
1: Ma
3: le donne soprattutto, povere. Giornata mondiale per gli animali negli allevamenti. Ricorrenza internazionale istituita per richiamare l'attenzione sulle condizioni degli animali allevati a scopo alimentare e promuovere una maggiore sensibilità verso il loro benessere.
1: Ma gallina, bella gallina, bella gallina.
3: La data coincide con l'anniversario della nascita di Mahatma Gandhi, sostenitore della non violenza.
1: Manco sulle galline.
3: Manco
1: non
3: sulle
1: le uccideva
3: galline.
1: Lui?
3: No,
1: faceva
3: uccidere la moglie.
1: Ma li mangiava?
3: Come il collo la prendeva.
1: Ed è la festa dei nonni.
3: Auguri a tutti i nonni.
1: A me soprattutto. Non
3: e anche a te. Anche
1: un
3: a te.
1: Vicino, un nonno, grazie.
3: Auguri
1: ragazzi,
3: a tutti i nonni.
1: Tutti i nonni.
3: Auguri a tutti i nonni.
1: Determinanti per le
3: oggi
1: famiglie.
3: Oggi stresseranno gli asili perché fanno andare là.
1: Andiamo
3: fanno...
1: noi.
3: Tu vai, va so, bene. Vi stressano. Allora, al manacco è il dettaglio.
1: Vediamo che ci sta la consola patrimonio e non solo, c'è una sorpresa alle 18:30.
3: Sorpresona.
1: Ragazzi, venite a sentire che c'è un colpo di scena.
3: Sorpresona. Temperatura a 18,2 gradi alle 7:43. L'umidità 77%. Il clima
1: com'è,
3: temperato
1: com'è,
3: piacevole.
1: Com'è il clima?
3: Piacevole, temperato. Fa un po' caldino là fuori, però probabilmente perché porta la giacca con te.
1: Devi mettere la giacca a quadri che porti chiude alle 800.
3: Vento 5 km orari, la massima sarà di 24 gradi.
1: Stavi Cesare.
3: Cioè, Pompeo la portava
1: Pompeo a Roma.
3: Indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova ha un indice di 46, considerata la qualità buona.
1: Moderata
3: l'abbiamo visto. Il sole è sotto alle 7:01, tramonto alle 8:46.
1: Aia, alle 7 per un quarto.
3: Sì, sì.
1: Ma alle 9:30, alle 9.
3: Ogni anno a luglio.
1: Ma quando è l'inverno, 4:30 e notte, non la faccio.
3: Pure lì, ogni anno. Culmina alle 12:54. La durata del giorno è 11 ore e 45 minuti.
1: La luna quando sorge?
3: Alle 22:22.
1: Non te ne accorge nessuno.
3: No, e tramonta alle 14:53.
1: Perché noi
3: visibile
1: la vediamo sempre là.
3: Al 53%, ultimo quarto.
1: La vediamo sempre là.
3: Che la vediamo?
1: Passa la luna. Sta
3: per il sole sta là.
1: Sì, ma non ci domandiamo quando sale. Sole sì.
3: Nati oggi, 2 ottobre 1821, nasceva Nino Bixio, politico e patriota.
1: Quelli di Garibaldi?
3: Sì. 75 anni fa, 1951, Romina Power, cantante, attrice e conduttrice.
1: Felicità. Beh,
3: grazie a Dio, non c'è messo una canzone meno male.
1: Dalla felicità.
3: Per favore, dai. 2 ottobre 1951, Sting. Pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner.
1: Tutti i sinonimi.
3: Quando lo chiamavo Gordon Matthew Thomas Sumner. Cantatore, polistrumentista e attore britannico. No, quello lo chiamava. Non tornate, dice no, Sting qua e allora
1: stupendo,
3: poi Sting.
1: Che cosa ci ascolteremo?
3: Ascolteremo Englishman in New York, bellissima, bellissima. Fatti nella storia, 2 ottobre 1941, 85 anni fa, nell'ambito.
1: Che
3: certo, beh, che mi piace. puntate. Nell'ambito della seconda guerra mondiale, la Germania nazista dà il via all'operazione Tifone.
1: Tifone.
3: La grande offensiva destinata alla conquista di Mosca. Sappiamo tutti com'è andata, forse almeno se ne facciamo. Oltre 1 milione di soldati della Wehrmacht, affiancati da migliaia di carri armati aerei, avanzano verso la capitale sovietica con l'obiettivo di infliggere il colpo decisivo.
1: All'inizio va bene, infatti, guarda.
3: Dopo le iniziali vittorie tedesche, la tenace resistenza dell'Armata Rossa, le crescenti difficoltà logistiche e il rigido inverno russo fermano l'avanzata alle porte della città.
1: Tu lo sai di chi è la colpa, eh?
3: Nostro.
1: No, dell'Italia.
3: Nostro.
1: Mussolini, cioè.
3: Dovete venire in Grecia,
1: stava andando malissimo in Grecia. Spezzare, lui dovette mandare le truppe giù e ritardò la partenza. Poi capitò con l'inverno e lo sapeva perché c'era capitato Bonaparte, Napoleone, con la stessa cosa.
3: Il fallimento dell'operazione rappresenta una svolta decisiva sul fronte orientale e segna l'inizio della prima grande ritirata strategica delle forze tedesche.
1: La fu.
3: 50 anni fa, nel 1976, alla dogana di Ventimiglia vengono fermati 3 professionisti italiani, un avvocato, un architetto e un costruttore, una barzelletta, mentre tentano di trasferire in Francia una somma enorme di denaro in valuta estera, in violazione della normativa valutaria allora vigente. Il sequestro dà origine a una complessa inchiesta della Guardia di Finanza e della magistratura che cerca di accertare la provenienza dei fondi e le finalità dell'operazione. Il caso si conclude con procedimenti per esportazione illegale di capitali in violazione delle norme sul controllo dei movimenti valutari, uno dei reati economico-finanziari più perseguitati in Italia negli anni 70.
1: Poi in più.
3: 30 anni fa, nel 1996, il presidente statunitense Bill Clinton firma gli emendamenti al Freedom of Information Act, noti come Electronic Freedom of Information Act Amendments. La riforma adegua la legge all'era digitale, imponendo alle agenzie federali di rendere disponibili anche documenti elettronici e ampliando la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni pubbliche. Il provvedimento rappresenta un passo fondamentale verso una pubblica amministrazione più trasparente e accessibile all'epoca di Internet. 2 ottobre 2001, 25 anni fa, grave crisi alla Swiss Air. L'ingente richiesta di saldo per le fatture aperte innesca processi di rifiuto del credito e blocca i rifornimenti di carburante. Dopo 71 anni di aerei della compagnia, di bandiera svizzera restano a terra.
1: Aia!
3: Allora, frasi
1: come
3: famose.
1: Adesso? Non c'è più il carburante.
3: Allora, frasi famose, questo è di Bixio.
1: Io amo l'Italia più della mia vita. La frase di Nino Bixio, Gerolamo
3: Bixio. Nato il 2 ottobre 1821 a Genova e morto il 16 dicembre 1873 a Bandacè. E starà in Africa.
1: È stato un militare
3: e politico italiano, tra le più note figure storiche legate al risorgimento italiano. E va bene. E quindi con questo abbiamo.
1: Ma bravo questo che fa mo.
3: Che? No, ancora non arrivava. Allora.
1: Salutiamo i nostri amici al bar.
3: Salutiamo i nostri amici su Facebook.
1: Il sindaco da Sprint e Berardo da Claret.
3: Da Claret. E poi sono oggi stanno insieme, credo. Con Alpa uscito.
1: Se con Alpa non c'è, si può fare.
3: Allora, intanto una domanda c'è prima di chiudere su Facebook. La partita la danno in TV? Sì, la danno in TV.
1: Perché non andate allo
3: se
1: stadio?
3: Se no potete venire allo stadio o altrimenti potete seguirla per radio.
1: Tutto potete fare.
3: Potete fare come volete. Prevedete proprio tutti i canali, radio, tutti i nostri canali.
1: Radio Guard, Radio Cat, tutto potete fare.
3: Tutti i nostri canali.
1: Sì, che è? Perché ci suona?
3: Che è quella? Una bacchetta di... Allora, salutiamo tutti i nostri amici su Facebook, noi ci vediamo domani con Azzurra su questo canale.
1: Dove
3: ci riguarda? Non so, qua sta... Allora, adesso invece...
1: Non è niente, non è una bacchetta, non è una penna.
3: Vabbè. Allora, è il momento di radio di ascoltare le proposte musicali di Vincenzo. Partiamo da la più anziana, che è Renato Zero con Amico.

0: Allora, questa era Sting con
1: Sting.
0: Englishman in New York. E adesso chiudiamo il Radio G Notizie con Vasco Rossi.
1: Essenziale.
0: Live 2026.

0: anche
1: è andata, sì. È andata. Allora chiudiamo le oggi notizie. Oggi comando, con questa canzone
0: 18:30, patrimonio ed altro. Parleremo anche di tutto, parleremo di chioschi, parleremo di accesso, parleremo di cesso, parleremo di tutto, sì. Con le ranesco, edicole, di tutte, come mai si accadrà ciò? Vabbè. Alle 18:30 io la sentirei questa trasmissione, perché interessa a tutti i giuliesi.
1: Mi raccomando, buona giornata,
0: ci sentiamo. Ascolterai?
1: Io ascolterò, vabbè. certo. Non mi cacciare le domande, le commenti dalle mani, cerca di moderare. Buona giornata.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G 90.7 100.2 MHz. Lego.

0: Lego. Lego.
1: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: E mentre brucia lenta questa...
2: A tutti buon pomeriggio, eccoci appunto un altro pomeriggio da noi in diretta da Radio G, sulle nostre frequenze e anche sulla pagina Facebook. Dovevamo avere due ospiti per parlare della Giulianova Patrimonio, per la situazione di cui si parla tanto in questo periodo. Avevo invitato Natascia Innamorati della CGL, che aveva dato già un'adesione di massima, poi però ci ha chiesto chi fosse l'altro interlocutore e non potevamo che invitare l'assessore delegato alle partecipate, cioè anche alla Giulianova Patrimonio, che è Paolo Giorgini, che abbiamo con noi. Buonasera.
3: Buonasera a tutti.
2: Il regolamento l'abbiamo detto più volte, quando ci sono più inviti, se uno non viene parla quello che rimane naturalmente, ma noi abbiamo però la possibilità di farvi ascoltare cosa ha dichiarato appunto la sindacalista della CGL per non essere presente in trasmissione.
4: Direttore, insomma, ringraziandoti per l'attenzione che sempre che hai sulla questione della Giulianova Patrimonio, io insomma ho sentito il segretario generale della CGL e come CGL siamo in linea su quello che ti dicevo. Se c'è Giorgini, il confronto non lo veniamo, non è opportuno che si faccia in trasmissione prima dell'incontro, cioè se il senso è se veniamo noi a parlare della situazione con tutta la buona volontà lo facciamo, ma anticipare un confronto con l'assessore quando in realtà c'è una richiesta fatta datata 12 settembre a cui nessuno del comune ancora oggi dà una risposta formale con una convocazione di un tavolo, non ci sembra assolutamente opportuno. Le trattative e i confronti si fanno sui tavoli deputati, dopo il confronto quando poi ci siamo, però prima sarebbe assolutamente inopportuno rispetto a come poi insomma lavoriamo, cerchiamo di lavorare come CGL tutti. Quindi grazie, ma non è opportuno insomma venire in trasmissione, insomma grazie ancora per l'invito.
2: Ecco, questo è quello che ha detto appunto Natascia Innamorati per giustificare l'assenza, ma dicendo anche che c'è una richiesta di interlocuzione con voi del 12 settembre, è rimasto Paolo Giorgini che risalutiamo, alla quale voi non avete dato risposta, è così?
3: Sì, corrisponde a verità, però è vero anche c'è un passaggio, che in sostanza l'ha sottaciuto ma l'ho fatto intendere tra le righe, c'è stata un'interlocuzione telefonica nella quale chiedevo di procrastinare un pochino la data, per procrastinare l'appuntamento perché? Perché la questione della Giulianova Patrimonio è all'analisi dei loro consulenti fiscali e anche del nostro dirigente delle finanze e quindi vorremmo arrivare al tavolo con i numeri esatti che tracciano anche un po' il segno della chiusura del bilancio 2025, e questo è il motivo perché avremo lunedì, so che c'è un incontro alla Giulianova Patrimonio e ci sarà anche l'occasione di poi confermare gli appuntamenti.
2: Appunto, quindi di procrastinare, ma poi non, un'altra data non è stata...
3: No, ma diciamo l'occasione per lunedì, ci hanno garantito che rimettono tutti i numeri, diciamo la massa... diciamo maggiore dei numeri è arrivata fino a stamattina, adesso mancavano dei mastrini delle banche, quindi diciamo siamo in conclusione, per lunedì mattina riusciamo a darci una data ufficiale.
2: Avrete tutti i dati della situazione attuale del patrimonio?
3: Avremo tutti i dati della situazione attuale, quelli soprattutto che ci interessano sono quelli della chiusura del bilancio 2025. Tant'è che quando poi ci sentimmo con Natascia, con la signora Innamorati, in realtà proprio per evitare che si avesse un clima di tensione, seppure con qualche giorno d'anticipo, sono stati rinnovati i contratti di tutti i dipendenti in somministrazione, per somministrazione intendiamo i dipendenti interinali, così come viene più genericamente definito il tipo di contratto, che sono stati rinnovati fino a metà novembre.
2: Qualcuno dice che l'avete rinnovato per fare in modo che almeno per il cimitero si stia tranquilli e possano lavorare. Tenete qualche sciopero?
3: Ma qualche battuta l'ho sentita, è anche comprensibile, diciamo, poi il gioco delle parti fa sì che anche questa evenienza ci sia. Ovviamente l'amministratore auspico che non accada, nel senso che, ricordo anche a chi ci ascolta, noi abbiamo ereditato l'amministrazione Costantini nel 2019, la Giulianova Patrimonio già in una condizione grave. E tutti gli amministratori che si sono susseguiti, non per ultimo l'avvocato di Guido Baldi, che con tanta passione ha svolto il suo mandato, si sono adoperati per il meglio della società. Certo, un fardello così grande non era facile smaltirlo, la situazione non abbiamo mai dichiarato diversamente, è sempre stata delicata. Oggi si apre uno scenario diverso che è collegato anche alla Giulia Rete. E quindi siamo
2: poi ci arriviamo, ma intanto com'è, già avete un'idea di com'è il bilancio della patrimonio?
3: Il bilancio della patrimonio, come numeri e anche come stato patrimoniale, non è un bilancio che desta grandissime preoccupazioni. Parrebbe, uso il condizionale, seppure siamo vicini alla certezza, che siano state riscontrate delle sopravvenienze passive non riscontrate in passato e imputate quindi a questa, all'annualità 2025. Se così fosse, la somma delle sopravvenienze passive degli anni pregressi ha dei numeri che segnavano comunque un meno, non un meno grave, ma un meno, potrebbero dare un numero generale che, diciamo, diventa un po' più importante. Cioè, se chiudesse, dico per dire, se no sembra che faccio il misterioso, con una perdita che, sommando le sopravvenienze passive e la perdita in corso d'anno sull'ordine dei 200.000 euro, non è tanto una preoccupazione, ripeto, rispetto allo stato patrimoniale della società che può sostenere quel debito, quanto un concetto di profilo.
2: Voi avete la cifra?
3: Potrebbe essere intorno ai 200.000 euro di negativo con le sopravvenienze passive.
2: Ma pure quello che c'era prima, o soltanto
3: una perdita che si è materializzata in fase anno e una perdita che è stata riscontrata di annualità precedente.
2: Appunto, quindi
3: però tieni anche conto, direttore, che il monte debitorio che ha sulle spalle la Giulianova Patrimonio, seppure molto di quel debito ha come creditore il comune, è un debito milionario.
2: Quindi complessivamente il milionario? Complessivamente il debito
3: è milionario, sì, c'è un debito che supera i 3-4
2: milioni. E se l'hai detto che l'avreste potuto in qualche modo in parte sanarlo acquistando il custa.
3: E rimane
2: questa cosa, è ancora in piedi?
3: Questa cosa è in piedi, c'è addirittura una delibera di giunta che afferma questo, perché poi l'intenzione rimane quella di farci il primo teatro comunale della città di Giulianova.
2: Volentamente però.
3: Economicamente, diciamo che alla luce...
2: Quanto costerebbe l'operazione?
3: Può costare sull'ordine dei circa 3 milioni di euro, però come ho appena detto teniamo conto che il comune nei confronti della Giulianova Patrimonio ha un credito che gli sfiora quasi 3 milioni di euro di debiti, credito su IMU, Tari, eccetera.
2: Quindi se loro vi danno allora il Cursal, non hanno più debiti.
3: Diciamo, in un certo, se la volessimo dire in una maniera molto esemplificativa, diciamo che si parificherebbe.
2: Perché non lo fate?
3: Lo stiamo per fare.
2: Però questo però non porterebbe la patrimonio a salvarsi qualcosa.
3: Non è sufficiente solo quello, ci sarebbe da valutare altri acquisti da parte del comune, tipo la scuola di Case di Trento, anche altri immobili che ci sono, e questa generazione di finanza concederebbe al Cursa la possibilità di chiudere anche i debiti che ha con l'erario. Poi con i fornitori e con le banche non ci sono grandissimi debiti.
2: Come mai non si è pensato, cioè, tra le tante opere che si sono fatte, di completare il corso nei piani superiori?
3: Ma lì questo è un discorso che viene affrontato ogni anno, poi il punto qual è? Che non ce la fai con la spesa corrente, dovresti farlo quando vai a destinare l'avanzo di bilancio.
2: Diciamo, il famoso avanzo di bilancio ricco che avete, avete ancora 4 milioni?
3: Beh, diciamo, i numeri sono sempre più o meno
2: di quella cara. Non li avete spesi, niente avete fatto?
3: Ma diciamo che poi anche sul discorso di non averli spesi, siamo stati anche fortunati, perché poi bisogna riconoscere.
2: Sì, lo dicono tutte le opposizioni.
3: Trovi qualche mica, non dico mica che le opposizioni dicono sempre delle fornite.
2: No, però...
3: su questo aspetto è vero che è stata un'epoca fortunata per tutti.
2: Non
3: i comuni.
2: È bello chiudere questo corso al tutto completo, insomma, per il superiore, la vostra terrazza Martino.
3: È un obiettivo, però è un obiettivo come
2: che però abbandonate, fate altre opere, che è pure importante.
3: Però diciamo c'è quello, come c'è il nautico, come c'è il lungomare nord.
2: Ci arriviamo, ma perché questo no? Perché questo no?
3: È nella lista delle cose da fare.
2: Ma non sta al primo posto. Beh,
3: non sta al primo posto.
2: Poi ci chiediamo gli altri, visto che calci gli argomenti, poi vi li chiediamo. Comunque vada la situazione. Le maestranze rischiano il posto di lavoro.
3: Non le rischiano, però bisogna anche qui essere seri, e per riprendere un attimo il discorso anche sulle maestranze, va precisato, ma con questo non significa che non vengono tutelate, perché se tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è andato tutto nella direzione di tutelare le maestranze, che hanno sempre percepito in maniera corrente e corretta le loro giuste indennità, quindi non abbiamo mai trasferito le criticità finanziarie. Non ci sono dei rischi per le maestranze, perché noi come amministrazione crediamo nella utilità e indispensabilità di una società partecipata che abbia quel genere di servizi. Poi un'analisi attenta del numero esatto di maestranze in tutte le singole funzioni, un bravo amministratore la deve però fare. Che cosa devo dire? Il Cursal, scusami direttore, il Giuliano Patrimonio ha un solo fornitore, deve fatturare una volta al mese, la parte dell'ufficio tecnico, adesso che si razionalizzino gli orari, che si possono spostare quei collaboratori magari a mansioni diverse, queste sono scelte che deve valutare bene un bravo amministratore, ma fino anche qualche volta poi è possibile arrivare.
2: Quindi quelli degli uffici rischiano.
3: Adesso non dico che rischiano quelli degli uffici, certo che tre impiegati per un solo cliente, una sola fatturazione, secondo me merita una riflessione, che può anche viaggiare per dislocarli in funzioni o mansioni diverse.
2: Se la Patrimonio confluisse nella Iulia, tutti i servizi che fa attualmente resterebbero in piedi?
3: Sì, i servizi resterebbero in piedi tutti, perché poi i servizi che svolge sono quelli collegati all'apertura e chiusura della sala Cursal, quelli del supporto al verde con lo sfalcio interstiziale, quello collegato alla segnaletica con la gestione delle manifestazioni, quindi sono tutti, e la farmacia comunale, sono tutti servizi indispensabili.
2: Guidobaldi mette in risalto gli ottimi risultati della farmacia comunale, questo si tiene conto di ciò?
3: È vero, la farmacia comunale per diciamo negli ultimi due anni, con l'impulso che sicuramente vede protagonista l'attuale amministratore, ha dato dei risultati riscontrabili migliori, e per quello che vale il mio parere anche in città si riscontra un appeal diverso, una gradevolezza diversa, hanno sistemato l'aria condizionata, hanno migliorato sicuramente i servizi, e ci sono anche prospettive, mi dicono, di integrare ulteriori servizi alla cittadinanza, rendendola probabilmente, anzi certamente, più performante.
2: Tu sei il delegato alle partecipate. Ti piacerebbe che chiude una partecipata sotto la tua guida?
3: Ma guarda, io ho lottato tanto, anche la legge peraltro impone che non se ne possano fare più, quindi in questo senso, quando raccogli una sfida così importante come quando è accaduto per il mercato coperto, per la gestione dei parcheggi, ti piace ovviamente vincerle tutte. Questa è così come c'è soddisfazione nei risultati della farmacia comunale. Nel senso generale sapevamo che era una sfida complessa, oggi però si apre uno scenario diverso, come accennavo prima, che è collegato anche al discorso della Iulia Rete.
2: Che che invece è sana,
3: che è sanissima, che è sanissima, però c'è in corso una gara d'ambito, la legge impone che le reti del gas non di proprietà comunale debbano essere per forza confluite in un ambito. I comuni possono scegliere se conferirle o no. Questa gara d'ambito ha preso un'impennata, il capofila è il comune di Teramo, negli ultimi due mesi, e quindi tutti i comuni hanno desiderio di arrivare a conclusione. Giulianova ha una caratteristica diversa dagli altri, perché una parte della rete di proprietà della Giulia Rete è una componente importante di anzi, come massa chilometrica, quella maggiore del comune di Giulianova. Stiamo prendendo delle decisioni su che cosa e come confluire nell'ambito. Questa operazione di confluenza dell'ambito delle reti fa sì che la Giulia Rete normalmente, naturalmente, andrebbe poi in liquidazione. Di fronte a questo stiamo cercando invece di fare una strategia complessiva, dal momento che poi una sola partecipata rimarrà in città, è quasi una coincidenza. Stiamo razionalizzando il tutto al fine di avere una sola società partecipata performante che conservi i propri servizi e scelte oculate e attente sulla gestione della rete.
2: Sì, quindi praticamente sembra di capire che questa è la strada?
3: La strada presumo sia questa qui.
2: E quindi ci verrà male Guido Baldi?
3: Ma Guido Baldi, ripeto, ha fatto un ottimo lavoro, e come tutte le persone che hanno fatto un ottimo lavoro vanno tenute per conto, e magari in questo progetto che ho annunciato e che presumo vada in porto, uso sempre un po' di cautela, perché poi ballano dei numeri importanti, e sia per quello che riguarda la Giulia Rete e sia per il destino del patrimonio sono tutte le mattine all'analisi di più persone competenti. Se i numeri fossero quelli che io ho in testa, la direzione è quella che appunto ho fatto intendere.
2: Quindi praticamente
3: potrebbe accadere che ci sia una società partecipata che abbia uomini di valore come Guido Baglio, come gli attuali, ognuno magari con ruoli diversi nella governance. Poi queste sono decisioni che ovviamente riguardano tutta la maggioranza, cioè vanno prese in maniera collegiale anche in maggioranza, ma soprattutto da parte del sindaco. Io posso esprimere il mio parere sulla valenza.
2: Ma quindi praticamente diventa quasi inutile. Avete già questo incontro con che non ti fa stasera, ma che ti fa il 5 ottobre, quasi inutile diventa? Perché la domanda poi sarà, vabbè, possiamo pure accettare, ma le maestrande, la domanda che ti ho fatto, rischiano o no? Tu hai detto praticamente no, sugli impiegati qualcosa potrebbe accadere.
3: Io adesso trasformarlo a valore degli impiegati adesso magari è un concetto azzardato, e neanche mi riferisco agli impiegati, forse nel fare l'esempio più semplice adesso terrorizzo gli impiegati, non è quello il mio scopo. Dico che però quella società che si è trasformata nel tempo va razionalizzata bene, perché altrimenti continui ad avere problemi, che il problema poi non sono mica solo il personale, ci vogliono servizi, convenzioni ben remunerate.
2: Vabbè, ma insomma, perché non vado in corsa al completo? Non mi hai risposto.
3: Beh, corsa al completo, Francesco, mi investimento.
2: Ma perché costa troppo?
3: È un investimento importante, cioè devi scegliere.
2: Più del palazzetto dello sport? Qua ti voglio, vedi?
3: Beh, un palazzetto dello sport, se lo fai grande,
2: abbiamo detto non eccezionale, ma in grado di poter ospitare anche i concerti.
3: Però quando ti parli anche di concerti, comunque devi avere almeno 2.500-3.000 posti,
2: e quello è
3: per essere appetibile anche per i concerti.
2: È più fattibile?
3: Beh, secondo me, rispetto anche alle esigenze che le società sportive manifestano in città, è una realtà che la città meriterebbe.
2: Tu hai raggiunto ancora, hai allacciato i fili con Cerulli, quelle famose terre dove si deve fare tutto, non si fa niente, e sembrerà l'idea di poterlo fare.
3: A me, Francesco, questa cosa piaceva dai tempi del polo scolastico, che oggi è lì dov'è. Avremo una bellissima scuola, ne sono felice. Delle mie idee immaginavo che questo campus partisse da quei terreni appunto a nord dei Cerulli e scendesse in un futuro a 20 anni piano piano verso la parte sud di via Cuba, e immaginavo che scuole e sport si intersecassero in una sorta di campus.
2: Non è così.
3: Vabbè, oggi diciamo c'erano comunque delle scadenze imminenti, c'era un PNRR incalzante. Comunque intanto abbiamo un polo scolastico bello. ai tempi la tentazione era di azzardare nella modifica del progetto, un po' come facemmo per la pista ciclabile che fu
2: modificata. Siamo in attesa di vedere almeno il primo lotto, che
3: però stanno in conclusione i lavori.
2: Il primo lotto però è dopo, sì, a scuola si va nel 2027-28, almeno quello è accertato, e riguarda la Pagliaccetti, che è attualmente disseminata in 1000 plessi, per dire, tanti plessi, e questo è importante, questo risultato. Poi alcune cose vedo stamattina i giornali portavano le richieste di accesso agli atti per le manifestazioni, cosa che non era mai avvenuto, e sulla posizione di un dirigente. Voi avete letto, perché vi è arrivata ovviamente il testo integrale della richiesta di accesso, avete già una risposta?
3: Sono due domande di tipo diverso. Adesso sul fatto del contratto di Pirocchi, francamente io ricordo che è paritetico alla durata del mandato di Costantini. Qualcuno mi ha detto che è stato fatto a 5 anni, per scrupolo domani mattina controllo, in verità non ci ho mai buttato l'occhio. Sulla richiesta d'accesso riferita ad una manifestazione di carattere culturale, non so qual è lo scopo dell'approfondimento, penso che sia forse una delle manifestazioni di cui la città deve essere più orgogliosa.
2: Ho capito, però.
3: Se poi il discorso può essere, perché come dire, poi il paese è piccolino e quindi non devono far finta di nulla, come mai l'organizzazione ricada spesso nelle mani delle solite figure, proprio detto fra i denti, fuori dai denti, l'associazione Arcarte, che è capitanata da Loredana Iannucci, se, cioè,
2: io questo non l'ho detto.
3: No, non l'hai detto tu, però mi collego al discorso della manifestazione a Prodo, vado, come dire, con uno sforzo di fantasia, sto cercando che cosa possa indurre.
2: Altri sforzi non mi vengono in mente.
3: Questa è la cosa che mi viene in mente, penso.
2: Vabbè,
3: che
2: non vabbè, vedremo,
3: vabbè, certo.
2: Tanto si fa,
3: però nel senso siamo tutti con la coscienza a posto, sì.
2: Si era parlato negli ultimi tempi, piccole cose queste sono a volo, dell'edicola qui davanti, non avete preso nessuna considerazione veramente.
3: Nella realtà ho avuto una telefonata da parte di una agenzia immobiliare che mi poneva dei quesiti su potenziali cambi di destinazione d'uso, e ovviamente poi ho suggerito di contattare gli uffici competenti, e sono, ma probabilmente attività di genere diverso in un luogo che è comunque un crocevia interessante, non mi ha specificato che tipo di attività. È ovvio che ogni volta che chiude qualcosa ti piange un po' il cuore. Vedevo, per dirti, nelle polemiche delle opposizioni il discorso del cinema, che più volte riemerge come una carenza oggettiva in città.
2: Non li tocchiamo la spazio cultura, lo
3: no. No,
2: ce lo tocchiamo con la signora
3: Cameli. Sì, no,
2: la prossima.
3: Era solo per accennare.
2: Siamo un po' indietro qua, guardiamo un po' indietro.
3: Però ti dico, Francesco, poi a quel punto come mai hanno chiuso tutte le sale cinema di tutte?
2: No,
3: le...
2: non parlo del cinema, parlo di spazi espositivi,
3: però adesso gli spazi
2: espositivi,
3: però
2: non è argomento qua.
3: Non è argomento, però tocchiamo, perché poi sai che c'è sempre lì, si va, se poi no, uno, vabbè, li approfondirà la collega,
2: sì,
3: Nausica. Però il MAS sappiamo che nelle mani del monastero, e quindi oltre a interloquire, se non te lo vogliono cedere.
2: Avete dato l'incarico per il rischio ideologico della zona, quindi
3: sì, può darsi, sì, la cioè, è cambiata anche lì la.
2: Che si arrivi a riparare il muraglione, può darsi.
3: Sì,
2: e che fratesi, perché quello un po' aiuta.
3: Aiuta. Adesso però c'è anche
2: la bellissima sala rimasta. Io spiace, sì, Padre Serafino, lo onoriamo ogni anno, gli abbiamo chiuso il MAS. E abbiamo chiuso la biblioteca, non voi, la biblioteca della piccola opera Caritas, e che dobbiamo fare?
3: Però se domani mattina io ho in affitto da te un locale, scegli di non darmelo più, che posso fare oltre che chiedertelo?
2: Sì, tutti i giorni si ingrannate e torna.
3: Ma se poi non me lo dai, non mi dici no, ma te lo posso dare, che gli anziani.
2: Però
3: non
2: le opere di Pagliaccetti, le opere di Falcone, dispiace, perché insomma qualcosa si poteva fare.
3: Però a parte che non è detta l'ultima, anche lì secondo me viene raccontata in maniera un po' distorta.
2: Quelle sono andate,
3: ma quelle erano già destinate lì, e la buon'anima di
2: Gigino. E noi che sono destinate,
3: no, ma ce n'è una grande parte ancora di
2: proprietà. Allora io ti chiedo, perché non procede almeno quei lavori là del completamento del loggiato sotto Belvedere?
3: Oh, il loggiato sotto Belvedere, ancora io, assessore alla cultura, lo candidai ad un bando regionale per i luoghi della cultura e per la mobilità sostenibile, in una gradatoria che purtroppo poi non hanno rifinanziato.
2: Non l'hai vinto, non abbiamo vinto.
3: Quella lì non è stata vinta, però è sempre lì, diciamo, questo progetto di massima.
2: Ma
3: che
2: capito,
3: è tanto
2: giusto. Dovete portarla avanti con i soldi del comune?
3: Se no, bisogna. Adesso molti mutui andranno anche a scadenza, c'è anche l'ipotesi che si possano riaccendere dei mutui per fare queste operazioni, sicuramente. Beh, però per esempio adesso il itinere è quella per sbloccare il Biglio Belloccio,
2: a proposito, se
3: non è un'entità importante, però intanto i soldi sono stati messi, le termine sono state fatte.
2: Nautico?
3: In Nautico ieri mattina è stata firmata la convenzione, quindi finalmente con la regione che certifica
2: ancora.
3: Però Francesco, queste cose, diciamo, alcune lungaggini, chiamiamole così, che non pensare che anche un amministratore facciano piacere, ma portano i tempi della macchina pubblica, che non li dettiamo noi, puoi sollecitarli un po', ma ti dico che gli uffici del Comune di Giulianova sono veramente pieni di, tra la caserma, l'ex depuratore, la pista di Trapantano. Con quegli uomini che abbiamo,
2: allora torniamo che ci mancano il personale,
3: ma che tanto il lavoro, si stanno per sbloccare la scuola Pagliaccetti, l'ex depuratore, il pump track.
2: Che ci fate all'ex scuola Pagliaccetti?
3: È ancora prematuro per dare una definizione.
2: Poi io mi contendi che là accomodate, tra virgolette,
3: sì, le gambe
2: recuperate,
3: te lo posso garantire.
2: Però rimane parcheggio.
3: Finché faccio l'amministratore io te lo garantisco. Non perché non mi piacciono i parchi pubblici.
2: No,
3: faccio fatica a capire quel parco pubblico a quali cittadini, diciamo, di case prospicienti serve. All'inverso c'è una scuola, un istituto per disabili, un monastero, l'ospedale, quella è una cosa certa che gli utenti hanno bisogno di un parcheggio. Faremo un bel parcheggio fresco all'ombra.
2: Vabbè, con gli alberi che sono
3: molti da questo sopralluogo fatto con Rabottini, con l'agronomo Rabottini, che mi ha presentato il buon Cristiano Gentile.
2: Lui non siete più tanti amici.
3: Ma non è vero, io sono sempre amico. Cristiano ovviamente ha un modus operandi che per alcune volte lo condivido, perché è uno pragmatico che punta all'obiettivo e vuole il risultato come giusto che sia, e gli fa onore. Per
2: mentre la Coccinini se ne è partita in ritardo,
3: ma questo è partito alla stessa giornata, quando si cita Pineto e Silvi, si parla di progetti che erano già partiti l'anno prima, perché il problema era emerso l'anno prima nelle cittadine dove è stato riscontrato nel 2025. Si è partiti.
2: Ma sentire te c'è una risposta su ogni criticità.
3: No, ma non mica sto nascondendo le criticità. Le criticità che hai citato ci sono tutte, però diciamo, sono giuliese quando te, spesso ci piace anche aggravare le situazioni. Come quando si diceva Cristiano del Verde, io qualche volta faccio delle passeggiate magari per motivi di lavoro verso San Benedetto, no? Nei comuni cugini, no, non è che bordo strada o le rotonde le vedo.
2: Ma a proposito, ti ricordo una cosa, a proposito di parcheggi, del fatto che eri in sintonia con le ferrovie per un parcheggio multipiano. Se lo scordi, è finito?
3: No, non è finito nulla, e anche lì la macchina è un po' lenta. C'è una società del nord che è in contatto con le ferrovie che sta valutando questa operazione. Il punto qual è? Che quel multipiano che noi auspichiamo non è una struttura troppo invadente e quindi si allinea, era un tre piani più terrazzo, quindi si allinea armonicamente con le strutture che sono lì nei paraggi. Quel numero di auto che potrebbe contenere
2: quante macchine?
3: 300 circa, beh, 370, ragazzi, però fa girare non proprio.
2: Ma dovete fare, non è che per nulla che tecnologizzate, se non fate.
3: Beh, quella è fondamentale, no. Sia quella che quella fatidica del porto.
2: A proposito, anche via Ravenna, come siamo messi lì?
3: È un obiettivo, dove lì siamo in ritardo.
2: Vabbè.
3: Lì siamo
2: in ritardo. No, ma per colpa vostra?
3: Diciamo che un po' è colpa nostra, se la guardi, come dire, prendi la missione via Ravenna, vai dritto per dritto e non pensare al resto. Se la guardi in un contesto diverso, dove siamo in una fase che auspico vada a sistemare le questioni Tritone, Gavioli, eccetera, in un contesto di quel genere lì si inserisce.
2: Gavioli, si possono conciliare queste lotte dure?
3: Sono filoni che viaggiano su binari paralleli ormai, che hanno preso un percorso che diciamo viaggiava per la magistratura. L'aspetto che mi rinfranca è che quantomeno verbalmente da incontri recenti le parti, entrambe le parti, laddove si trovasse la sintesi finale, sono nella posizione di sotterrare l'ascia di guerra.
2: Perché attualmente là com'è la situazione? C'è qualcosina ancora pendente?
3: Capito? E ognuna delle parti ha qualcosina da sistemare.
2: Ma non si parla più di mai più di abbattere, quello è superato quello oppure...
3: Ci sono dei profili che fanno sperare in una monetizzazione, però è compresa.
2: Perché non si poteva fare, voi avete insistito, mi pare, su questa strada.
3: Perché lì c'era una norma salvacasa che era agganciata al decreto Salvini, poi ci sono dei parametri che comunque sono collegati.
2: Non si è passato con nessuno, eh?
3: Non, detto francamente, non appassiona nessuno dei partiti dello scenario nazionale.
2: Cioè, tu di destra né di sinistra, sei della lista civica.
3: Sono figlio di Cristiani, che ha sempre
2: democrazia, ma anche c'è una parte comunista, mi pare che era
3: la anche una parte comunista, infatti a caso qualcuno dice non si capisce, ogni tanto predichi la destroide e poi accogli tutti quelli che hanno bisogno come
2: no, dico le serie, non hai nessuna intenzione di conferire in nessun partito,
3: eh? Non è il mio mestiere, è un altro,
2: anche se poi hai fatto fare quell'errore a Costantini di farlo andare con la Lega, perché Deramo veniva a mangiare lì gratis. Ha iniziato, Deramo ha iniziato la questa tradizione che i politici mangiavano. Tu non hai detto tu no, hai detto un piccolo sconto, però pagano. È rimasto così.
3: Pagano tutti. Pagano tutti,
2: ma di meno. Ti arrivato a fare anche i pranzi a base di carne.
3: Ma quelli magari
2: non è la tua specialità.
3: Mi è successo per qualche parrocchia quando ho c'era
2: capito,
3: bisogno.
2: Ma non è la tua specialità. A meno che non è una questione di voti, perché tu.
3: Io
2: perché noi ci dobbiamo tornare, ma cominciamo a dire le solite cose. Il sindaco spera che ci sia un terzo mandato, la possibilità di un terzo mandato, mi pare che già lo ha dichiarato.
3: Io glielo auguro.
2: E tu saresti
3: io glielo auguro tantissimo.
2: Perché? Ma se non fosse così, siamo pronti?
3: No, ma ci sono tanti elementi in gamba nella nostra amministrazione.
2: No, pensavo tanti candidati.
3: No, candidati no, però ci sono
2: persone... No,
3: questi gli altri no, non candidati no, io non sono un candidato, diciamo ci sono persone capaci.
2: Il sindaco ha detto che sceglie lui il candidato, me lo dice, che è Giorgini.
3: Per ma non l'ha mai detto.
2: L'ha detto qua.
3: Non me lo ricordo, io so che ha stima verso Mastrilli come ce l'ha verso Frangioni, come ce l'ha verso gli Albani, quindi potrebbero nascere altri nomi, quindi ci sono persone che lavorano tanto.
2: Buonasera, i cittadini dove possono vedere pubblicamente la vostra programmazione in maniera trasparente e misurabile?
3: Programmazione in generale?
2: C'è qualche sito, qualcosa?
3: Beh, sul sito del comune il programma di mandato ci dovrebbe essere, se non me ne è sincero e lo faccio.
2: Non lo sa.
3: Se parliamo del programma di mandato, se questo per programmazione.
2: Ma no, la vostra programmazione in maniera trasparente, quindi vuol dire strada facendo, non quelle di chiave che sta nel programma.
3: Se no sull'albo pretorio uno lo scopre
2: quando è fatto deliberi di giunta.
3: Beh, una programmazione giorno per giorno, qualche volta ci riprovano anche i consiglieri di maggioranza di avere un maggior colloquio, perché la macchina va così in fretta che non è facile neanche i temi che abbiamo affrontato poc'anzi sulla Giulianova Patrimonio, che sono collegati, come dicevo, a numeri. Se io ti dovessi aggiornare minuto per minuto, cambiano in base ai numeri ufficiali fino a che non tiri una linea definitiva. Quindi.
2: Allora c'è un ascoltatore di Napoli che si chiama, tu lo riconoscerai dal cognome, capirai, che si chiama Salvatore Bonarrico.
3: Sì.
2: Oh,
3: che quale, da ragazzi ci si conosceva, ci si frequentava.
2: È molto acculturato e fa dei commenti, sono brevi, sono 50 righe. Vabbè. No, ma voi avete mai chiesto niente di fare qualcosa là sull'ascito, tra virgolette, che non è morto, sulla proprietà Bonarrico in via Lungomare Rodi?
3: No, perché non, nel senso Salvatore non lo vedo forse da 40 anni,
2: Sta qua, tutti i giorni sta qua, lì,
3: sulla rete.
2: Non arrivo, lui, Salvatore
3: Sì, sì, vabbè, certo, bisognerebbe avere un contatto per capire se come famiglia hanno un progetto loro, un'intenzione.
2: Perché ha abbandonato là così?
3: Sì, un'area così importante.
2: Salvatore Bonarrigo, molto culturato. C'è un nome d'arte che si chiama, impronunciabile, Kleiner Silvio Bon, vero nome Salvatore Bonarrigo, da Napoli. È uno dei più, ogni puntata, trasmissione, tra quelli sport. Lui interviene, dà consigli e dice quello che si deve fare. Però volevo sapere pure che cosa vorrebbe fare lui, perché tenerlo abbandonato? Vabbè, glielo abbiamo adesso chiesto qua. Allora, in quanto riguarda invece Colle Lanesco, c'è un, te l'ho già detto, basta mettere delle luci davanti alla palestra, avete messo sullo traversamento pedonale delle luci, ma tu non c'è niente con
3: no, non c'è niente, però so che l'intervento lo stanno per dargli forma,
2: diamogli sostanza.
3: Ma la sostanza da quando si accende il problema che è accaduto, ma diciamo, a settembre
2: la gente muore, non è che la cosa è
3: sì, sì, però è emerso in maniera incisiva a settembre, a fine agosto questa cosa.
2: Com'è andata l'estate?
3: Bene, anche se il mercato sta cambiando tanto e va monitorato anche quello, come la Giulianova Patrimonio.
2: Come cambia?
3: Cambia che non c'è più, dico una banalità, non c'è più la classe media, e non essendoci la classe media ti trovi a gestire una
2: crisi. Non hai capito, quindi chi ci sta?
3: Ci sono esseri umani senz'altro, però il punto qual è, che ti per dire, se la domanda la fai a Paolo Giorgini, ristoratore, ti trovi in un'attività turistica ricettiva come la mia, che puoi avere un tavolo che spende 20 euro a persona e la stessa, l'altro tavolo a cena ne spende 300 a persona. Quindi
2: tu hai questi due tipi di tavoli.
3: Io non è che ho due tipi di tavoli, essendo un locale aperto davvero a tutti, cioè se dovete visto, l'inverno assumi più l'aspetto tradizionale e ognuno dei ristoranti del territorio ha uno zoccolo duro che è fatto dalla propria clientela. D'estate Nuova Vita, come tutti i posti umani, si apre a tutti, no? A tutti i turisti. Sì, quest'anno più che mai ho riscontrato nella mia attività una forbice pazzesca. Pazzesca,
2: ricchi e poveri?
3: Ricchi e poveri, non c'è più la classe media.
2: Ma non c'è più come le quattro stagioni.
3: Esatto.
2: Le mezze stagioni.
3: Che però comporta tutta una serie di scelte guardando al futuro, importanti anche lì. Perché che tipo
2: è
3: di...
2: pericolosa questa situazione?
3: Può essere pericolosa.
2: Perché i poveri sono poveri, i ricchi sono disagi.
3: Beh, questo è riferito a loro, riferito al ristoratore, capito, che tipo di maestranze ti occorrono per servire i poveri, se aumentano i poveri o se aumentano i ricchi, ci servono persone sempre più qualificate.
2: Hai detto che un tavolo, ma chi è che spende 600 euro?
3: Adesso li rinnovo.
2: L'esempio, un tavolo che
3: un spende... tavolo ha speso 1200 euro in quattro, 1200 euro in quattro, il tavolo poco distante 94 euro in quattro.
2: Ah, oh, ecco, questo è. Prima c'era una cosa di 110, 190,
3: ma no, ma pure 60, 70 euro a testa, che sarebbe...
2: 94 in 4, e che hai dato?
3: La signora si è presa lo spaghetto alle volte, il marito tre spiedini, la figlia un insalatone...
2: Quindi praticamente nessuno,
3: una portata a testa,
2: nessuno ha preso due cose.
3: Neanche
2: quella,
3: e di la champagne...
2: 1200, ha preso di più.
3: No, ma non è fatto quello, il totale fa la somma, no? Diceva Totò. Quindi alla fine è andata bene, però se devo fare un commento su come è andata la preoccupazione.
2: Ma non ti con lei uguale?
3: In linea di massima.
2: Tu sei più famoso ormai?
3: Ma no. Ma guarda, ci
2: Nuova Vita, andiamo tutti a Nuova Vita.
3: Guarda, se passi davanti di quel Dinos, ma lo dico perché cito il primo venendo da nord, se passi dal Dinos la famiglia da fa un ottimo lavoro, la terrazza è sempre piena, ma ho detto Dinos, poteva dire un altro collega. Lavorano tutti quanti.
2: Però abbiamo tre cose chiuse, abbiamo il Pua, l'Arlecchino e
3: quello. Però anche lì, cioè, queste cose sono chiuse, ma ognuna è chiusa per un motivo che okay, non dipende.
2: Tutti i broglioni, tra virgolette, anche
3: ma io non mi permetto di dirlo, me ne dispiaccio anche tanto.
2: Perché si dice che voi non li avete aiutati nel momento in cui potevate farlo, è vero tutto ciò?
3: Però se fosse così semplice, a meno che non c'è una magistratura di tiranni, avrebbero ricucito la questione. Quindi il dubbio che adesso la coppa vada sempre buttata sull'amministrazione o sul comune di Giugliarolo mi pare un po' un gioco un po' semplice.
2: Ogni tanto viene ricitato per la vicenda della mola. Ti hai pentito? Spero di sì.
3: Mia figlia mi dice che io purtroppo ce l'ho questo temperamento che poi di fronte a quella che reputo un'ingiustizia.
2: Il fatto di decidere senza perdere tempo, quello era.
3: Basta. Diciamo che 4 ore non mi sembravano simpatiche come tempo. Quando mi dissero le dobbiamo passare il capo degli anarchici che le farà sapere alle 7 con 20 uomini impiegati. L'obiettivo era solo aprire una porta al legittimo proprietario di casa, disse, beh, però, così vabbè, mica volevo fare la rivoluzione.
2: Facesti questa cosa con gli uomini della Digos che non impedirono di fare questa cosa.
3: Perché io chiesi a Giulia Palestri, dico, posso aprire casa tua? Lei mi disse sì, puoi aprire,
2: vabbè, probabilmente.
3: Non è che ne sono fiero.
2: Invece fai bene, tua figlia che dice?
3: Che vabbè, me lo dice da sempre.
2: Però ti critica la ragazza.
3: Mi critica quando il mio temperamento non
2: va oltre
3: il controllo.
2: Quando, Paolo, che deve succedere?
3: Quando di fronte a quelle che secondo me sono delle ingiustizie mi è capitato qualche volta nella vita di avere ceduto nella reazione.
2: Allora qualcuno di qua c'è uno che viene fatto dei programmi che non mettete, dice che l'ultimo aggiornamento oltre un anno fa, quindi c'è qualcosa ma non è aggiornato. È sul sito chiamato Amministrazione Trasparente.
3: Sì, sì.
2: Dai una giornatina se puoi, perché la gente sta lì. Noi ricordiamo quello che succede, nel bene e nel male, come le famose lampade che fate sempre là, l'illuminazione Casi Trento, ho letto, Pietro e Casale. No, sì, sì. No.
3: Era una via, quella di Casi Trento, che oggettivamente.
2: Esatto,
3: era...
2: che fare della scuola di Casi Trento?
3: C'è l'obiettivo di farne un centro aggregativo, dipende adesso dall'investimento che tipo di superficie.
2: A proposito, passi in secondo piano rispetto a cosa volete fare dell'ex mercato coperto.
3: Adesso, ma
2: lei ha dato bene solo la piazza. Anzi, c'è qualcosa che si sta seccando, voi intervenite, mi pare, sì.
3: Ma sì, anche è sistemato, è stato sistemato.
2: Vabbè.
3: C'è stato un problema con una valvola.
2: Che facciamo sotto?
3: Ma sotto adesso è partito un bando che è per la destinazione del mercato. Ho capito. però ci sono state interlocuzioni con le associazioni di categoria che hanno anche comportato del tempo. Questo lo segue Marco Di Carlo, so che si è visto più volte con.
2: Intanto nel frattempo sono rimasti i voti dei locali della patrimonio giù al centro commerciale Portici.
3: Sì, e questa è una decisione che dobbiamo prendere. Ci sono due tipi di indirizzo, c'è una richiesta per quanto verbale da parte della biblioteca regionale che è lì vicino appunto al monastero dei Frati,
2: è una posizione impossibile,
3: esatto, che chiede di valutare anche questa possibilità, e c'è una parte
2: anche delle opere di Falcone.
3: E c'è anche una parte della politica che suggerisce di valutare un discorso tipo guardia medica, cioè un luogo di sanità.
2: Noi in un primo tempo, come sai, si parlava di metterci quello che poi è andata alla RSA, che era più centrale, c'era il partito.
3: Però lì c'era bisogno di tanto spazio, e lì l'interlocuzione.
2: D'accordo, mi pare.
3: L'interlocuzione fu fittissima con i proprietari di tutti quei locali.
2: Era l'ideale quel posto.
3: Ed era perfetto, eravamo arrivati a valutare anche un contributo come comune.
2: Molto bene.
3: Il problema è stato quello che comunque l'offerta che la ASL faceva per l'affitto, ma mettendo delle condizioni di ristrutturazione a carico dei proprietari degli immobili, rendeva antieconomica per i proprietari l'operazione.
2: Lo so, però lo tengono così completamente sfitto da tanto tempo.
3: Ma che cosa gli vuoi obbligare?
2: E là sta calando, non è che disinveste, mi pare.
3: Io l'avrei valutato diversamente, però.
2: Vabbè, tornando alla patrimonio. Andate voi a questo incontro del 5, perché in realtà è un incontro chiesto a Guidobaldi, e Guidobaldi ha invitato voi, credo di aver capito che è così.
3: Il 5 c'è un incontro alla Giulianova Patrimonio. È che l'incontro con l'amministratore della Giulianova Patrimonio.
2: E vai tu.
3: Posso anche andare. Quello che invece.
2: No,
3: vado, però l'incontro è con l'amministratore che deve relazionare in quanto amministratore ai sindacati e alle maestranze. Con la innamorata ci siamo sentiti, c'era un discorso di carattere più generale e politico che invece chiedeva all'assessore e addirittura alla giunta tutta un incontro su il futuro della Giulianova Padania.
2: Un vero peccato la mancanza degli innamorati questa sera, perché noi nella nostra fantasia eravamo arrivati a tornare indietro a un famoso scontro, non incontro, tra te e gli innamorati, quando era ancora presidente Iachini, problemi sempre i soliti, in una sala consigliare, dove non farò nomi stavolta, qualcuno si affacciò e Giorgini pensò che arrivasse lì degli amministratori a dare una mano, invece si dileguarono e rimase questo confronto, ma durò ore mi pare.
3: Beh, io sono un po' avvezzo di fronte ai problemi a essere da solo e poi mancare invece nelle fotografie.
2: Quando lo so da solo.
3: Manco sia nelle foto che nei momenti di
2: problemi. Quando lo so da solo e poi andò avanti e siamo arrivati qua, che invece in questo confronto non c'è stato. Stasera ce ne dispiace.
3: Però io ho grande rispetto e stima per la dottoressa Leporati, che con passione fa il suo lavoro. Adesso non me la voglio, non è un tentativo di...
2: Abbiamo fatto ascoltare proprio
3: sì,
2: il suo vocale.
3: Capisco anche le sue motivazioni deontologicamente.
2: Per quali motivi? Noi sapete che c'è questa regola, che quando facciamo gli inviti, se uno non viene l'altro parla. Ne abbiamo approfittato a noi per la verità, perché se no se ci fossimo fermati alla patrimonio non parlavamo 20 minuti. Quindi abbiamo fatto questa panoramica, come sempre lo facciamo con Giorgini, anche perché ne esce un bel articolone, come c'è anche questa possibilità. Era già successo il famoso, no? L'altra volta. Noi ti ringraziamo. Sindaco, come sta? Non si sente poco, come mai?
3: Però è concentrato.
2: È concentrato?
3: Sì.
2: Anche di giorno, sì.
3: Assolutamente sì.
2: Siamo tranquilli?
3: Sì.
2: Perché sente poco, prima era più...
3: Però vi posso garantire che...
2: Voi garantite? È sempre quello che le direttive e voi, così dice lui.
3: Beh, diciamo che questa è la caratteristica che ha sempre avuto il nostro sindaco.
2: Ringraziamo l'assessore Giorgini, gli auguriamo buon lavoro. Chissà se sarà sindaco, in prossimo candidato sindaco. Che è scorretto dire.
3: Dobbiamo pensare a stare tutti in salute
2: perché
3: e portare avanti.
2: Dice che se ti candidi puoi partire per le Bahamas e tornare attualmente dopo le votazioni. È vero?
3: Finiamo questo, arriviamo al 2029, facciamo bene il lavoro
2: per
3: cui siamo stati chiamati.
2: Mi raccomando, con l'Eranesco mi hai promesso che fate quella cosa, che la seconda che succede là, ci vuole, una piccolissima cosa. Che fa? Si vuole.
3: Grazie. Il problema, lo sai cos'è? Che certo la luce è il deterrente,
2: una delle cose
3: esatto,
2: che si può fare,
3: perché dopo con i dissuasori diventa un problema con
2: perché è nazionale praticamente. Però
3: l'aspetto lì
2: quando passo là, quelli della palestra addirittura si vede lampeggio. Capisco che c'è
3: incrementare quel tipo di cosa si
2: bene. Grazie,
3: buonasera a tutti, buon weekend.
2: Buona serata, grazie. Siamo in chiusura e quindi grazie per tutti voi che ci avete ugualmente seguito. Appuntamento alle prossime puntate di Pomeriggio da noi. Grazie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Mr. Antics, una cosa così ti va bene?
1: Bella e bella, però non c'entra un po' niente col resto del testo.
0: C'entra un cazzo.
1: Niente,
0: la rifaccio, se viene bene, se non viene.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: In un mondo che si muove più lentamente della gente che lo abita. Sessi, laffe.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

confidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Radio G 085 800 33 66.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.